0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina birichina.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: stelle.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada, fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire

0: gente.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti che oggi è in co-conduzione con Sara Turn di Riforma. Buongiorno Sara.
1: Ciao Daniela, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto noi iniziamo la puntata con alcune segnalazioni di cosa, quali sono un po' gli argomenti, quali sono i temi di cui parleremo quest'oggi. Inizieremo raccontandovi un po' di attualità. Oggi su Riforma è uscita una intervista che è stata ripresa dal sito della Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa e si parla di migranti, di migrazioni, di cose più importanti da proteggere, se i confini o le persone, ed è già questo ci fa molto riflettere, ne parleremo appunto tra poco. E poi con noi avremo un ospite.
1: Sì, torna a trovarci Emanuele Campagna del Centro Evangelico di Sondrio, che ormai gli ascoltatori di RBE e i lettori di Riforma conoscono molto bene, perché è l'anima, il cuore pulsante del centro. Non solo lui, se no si offende se diciamo così, ci tiene a dire che c'è un bel team dietro questo centro di cultura, un bel team anche giovane, e ci parla appunto delle novità del Centro di Cultura di Sondrio, perché ci sono dei nuovi progetti, delle iniziative in divenire, e quindi siamo molto contenti di averlo con noi.
0: Assolutamente, e se ci state magari ascoltando dalle zone di Sondrio o della Valtellina, beh, potete scriverci 328 8757 845, oppure via mail diretta @rbe.it. Questi sono i contatti per comunicare con la redazione di RBE, di Radio Bequit. Iniziamo con la musica, i Visage con Fade to Grey.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Abbiamo parlato molto in queste settimane di flussi migratori, di diritto d'asilo. Il 20 giugno è stata la giornata mondiale delle persone migranti, tante iniziative che hanno portato a riflettere anche su questa tematica, e aggiungiamo un ulteriore tassello, ecco, a queste riflessioni più ampie grazie ad un'intervista che viene riportata oggi sul sito riforma.it, il quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi in Italia, ed è un'intervista tratta dal sito della Commissione Chiese per i Migranti in Europa, che se volete andare a riprendere nella versione integrale trovate all'indirizzo ccme.eu, quindi questo è l'acronimo appunto che ricorda la Commissione Chiese per i Migranti in Europa. Il segretario generale della Commissione, cioè Thorsten Moritz, è stato intervistato per appunto cercare di continuare a riflettere sul tema delle migrazioni, dell'asilo e su come le chiese in tutta Europa possano anche mantenere una sorta di obiettivo comune da perseguire, giusto Sara?
1: Sì, in un momento in cui sembra che la tendenza sia invece quella di costruire delle frontiere più solide, più impermeabili e quindi meno giuste rispetto alle persone che hanno bisogno di accoglienza, l'impegno delle chiese internazionale e di rete è ancora più importante. E questi incontri, quello anche citato appunto all'interno di questo articolo di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, corsi di formazione, incontri tra rappresentanti di chiese e di paesi diversi, chi partecipa sottolinea sempre l'importanza di confrontarsi, di confrontare esperienze diverse che possono insegnare cose nuove da fare, dare delle vie d'uscita e delle soluzioni a problemi che sono comuni a tantissimi paesi. Noi siamo l'Italia forse in prima linea perché siamo la prima frontiera, però poi è un problema che va concepito in ottica europea, quindi non giocando a scarica barile e neanche appunto cercando di delegare solo a qualcuno questa responsabilità.
0: Tra le varie domande che vengono poste appunto al segretario generale Moritz ce n'è una che dice: cosa possono fare le chiese in tutta Europa e nel resto del mondo per rimanere appunto una voce di coscienza salda su questa tematica? E lui risponde: credo che sostenere il concetto di uguaglianza e dignità tra gli esseri umani create l'immagine di Dio sia il punto di partenza fondamentale. Su questo molti non cristiani possono anche essere d'accordo. Oltre a ciò, le chiese possiedono un'enorme capacità e competenza nel lavorare con e per le persone in cerca di protezione. E poi cita alcuni dati degli anni passati e aggiunge: significa che le chiese sanno cosa può funzionare nella pratica. Questa conoscenza dovrebbe incoraggiarci a promuovere dei sistemi preparati che non considerino ogni sfollamento come una crisi senza precedenti, cioè le famose emergenze che ormai sono talmente continue che non sono più neanche un'emergenza, che l'Europa non è in grado di gestire. Quindi ecco, viene sottolineato appunto dal segretario Thorsten Moritz della Commissione Chiese per i Migranti in Europa il fatto che le chiese da sempre lavorano appunto a contatto con le persone e hanno un bagaglio di strumenti che possono essere utilizzati per magari cercare di progettare e di immaginare dei percorsi, dei cammini che possano essere utili a tutta l'Europa. Uno tra tanti, noi citiamo il percorso dei corridoi umanitari che le chiese evangeliche, la Tavola Valdese, la Comunità di Sant'Egidio e tanti altri enti correlati portano avanti ormai da 10 anni, ed è un esempio di buona pratica che sovente è stato citato anche all'estero proprio e replicato anche in alcuni casi come nella vicina Francia. Quindi proteggere le persone più che i confini è il titolo dell'articolo che vi segnaliamo su riforma.it, con il link appunto se volete al sito ufficiale della Commissione Chiese per i Migranti in Europa, ovvero www.ccme.eu.

0: Interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E torniamo in onda con Voci Protestanti, oggi puntata a doppia voce con me, che sono Sara Turno di Riforma, insieme a Daniela Grill. E come vi anticipavamo prima della pausa musicale, diamo uno sguardo a questa nostra agenda sempre molto ricca in quest'ultimo periodo, bisogna dire con prevalenza assoluta delle Valli Valdesi, che le altre località sì, sono andate un po' in vacanza come giusto che sia, invece nelle valli fioriscono rassegne estive, cinema, teatro, convegni, musica, eccetera.
2: È vero, forse si approfitta anche del fatto che molte persone poi, insomma, un periodo dell'estate lo trascorrono anche nelle Valli Valdesi, e quindi tanti eventi che si organizzano appunto nel Pinerolese Valli, un po' meno nelle grandi città dove appunto forse si va un po' più in vacanze, si esce dalla cittadina. Allora, intanto parte una Scuola per la Democrazia.
1: Sì, ritorna la quinta edizione della Scuola per la Democrazia, organizzata dalla Fondazione Centro Culturale Valdesi di Torre Pellice insieme a vari altri partner che non stiamo a ripetere in questo momento. 5 giorni, da mercoledì 1 luglio a domenica 5 luglio, con ricchi di appuntamenti, sia una parte riservata agli iscritti, quindi diciamo agli studenti, democrazia ci piace chiamarli così, sia una parte, soprattutto le conferenze di tardo pomeriggio e le serate aperte a tutti, quindi si può partecipare liberamente nell'aula sinodale di via Bequit 2, cominciando appunto da domani, mercoledì 1 luglio, con la prolusione della professoressa Anna Caffarena, che è ordinaria di relazioni internazionali all'Università di Torino, e il tema, guarda caso, è proprio il tema di cui parlavamo prima della musica, l'Europa tra speranza e realtà, dove andiamo, dove va l'Europa, e quindi l'invito appunto è a partecipare a questa prolusione e poi seguire il programma, se volete, sul sito della Fondazione Valdese o sui social, per appunto avere informazioni in più sulle altre giornate.
2: Esattamente come potete andare anche sul sito museovaldese.org per andare a scoprire quelle che sono le future passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del sistema museale valdese, che ne organizza davvero tante. Quest'anno fino ad ottobre ci saranno degli appuntamenti, il prossimo è per questo venerdì 3 di luglio, due passi nella storia, Bobbio Pellice nel 1700, e sarà proprio a Bobbio Pellice. Cioè, tutte le passeggiate sono gratuite, è consigliata però la prenotazione, scrivete a il.barba@fondazionevaldese.org, e poi la prossima sarà invece sabato 11 luglio, quindi già vi anticipiamo il prossimo appuntamento per la prossima settimana. Ci fermiamo ancora alla musica, Jack White con Dollar Bill.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Rientriamo in diretta, voci protestanti, sono le 14:25 minuti, io colgo anche l'occasione per salutare, oltre a chi ci ascolta con la diretta pomeridiana di questo martedì 30 giugno e con oggi salutiamo il mese di giugno, ma anche chi ci ascolta con la replica il mattino successivo, tra le 6 e le 7 del mattino, voci protestanti, questa prima ora viene appunto replicata, quindi buongiorno a chi ci ascolta in questa fascia oraria decisamente più mattiniera. Come annunciato prima, Sara, abbiamo il nostro ospite.
1: Sì, siamo molto contenti di avere qua in carne e ossa, perché di solito ci colleghiamo in video, invece questa volta approfittiamo della tua presenza qua in valle, Emanuele Campagna del Centro Evangelico di Cultura di Sondrio e anche studente nella Facoltà Valdese di Teologia, quindi
0: di Roma,
1: sei in doppia veste, dai, per parlare un po' delle novità. Noi prima anticipavamo appunto che ci sono state delle novità al Centro di Cultura, dei nuovi progetti in partenza per l'autunno, quindi c'è tanta roba da dire. Da dove partiamo?
0: Dalle basi, direi. Dalle basi. Per basi intendo proprio il terreno.
1: Pavimento.
0: Emanuele, abbiamo parlato sovente di questo progetto di rifacimento del pavimento che adesso c'è, quindi
2: esatto,
0: raccontacelo
2: sì.
0: Un po'.
2: Beh, intanto grazie di questa ospitalità, grazie Sara, grazie Daniela, e sono anch'io molto contento di essere qui con voi in carne ed ossa. E comunque, ecco sì, per quanto riguarda il pavimento eravamo partiti da quel bando suggerito diciamo ai più giovani, l'avevamo chiamato Under 23, tutti giù per terra a disegnare, e poi di fatto un disegno è arrivato che ci ha convinti, un disegno astratto, sinuoso, vorrei poterlo mostrare, ma insomma ho solo una foto piccina, quindi ancora non venite il 3 ottobre quando ci sarà l'inaugurazione.
0: Anticipiamo già qualcosa.
2: Ma ecco sì, l'idea era molto bella, c'è questa idea astratta che appunto lascia spazio all'immaginazione dell'ospite, dei membri di chiesa che vengono a dare significato, però questo movimento curvilineo ricorda un po' quello dei terrazzamenti dei vigneti che circondano la cornice orografica di Sondrio e della Valtellina, e quindi sembra quasi un piccolo monte che si adagia su un piano, e poi questi colori, c'è due tonalità di verde che abbiamo pensato indichi empatia, non solo speranza, poi c'è questo grigio che fa pensare alla montagna, un rosso che fa pensare ai tetti ma anche in qualche modo la vinaccia, quindi ancora il lavoro dell'uomo che però cerca di fare un buon lavoro, l'azzurro dell'acqua, del bel cielo, che appunto ancora di più coltiva questa voglia di astrarre ma anche di saper stare in più dimensioni. E poi anche abbiamo pitturato, perché poi quando ci prendi gusto con i colori, per quello che ci è stato permesso, perché non siamo, come dire, no, si vince un bando, però poi ci deve anche essere l'apprezzamento di chi lo realizza, no? Allora, tra le sorelle e i fratelli abbiamo guardato questa dimensione del nuovo pavimento, inizialmente non convinceva molto, poi invece io un po' insistito, per fortuna adesso piace, e però si voleva pitturare anche le pareti di azzurro. Su questo io ho detto qua faccio un passo indietro, perché poi chiedo
0: poi,
2: troppo.
0: Poi forse troppo.
2: Aveva fatto un celestino chiaro, un po' come la nuvola che si addensa e che sta per piovere, segno della benedizione che sta per arrivare, insomma, cioè si è voluto dare questi significati, però è evidente che poi ognuno trae.
0: Il nome di quest'artista?
2: L'artista è Francesca Incerti.
0: Diamo merito a chi ha disegnato questo.
2: Ancora una giovanissima ventenne, è iscritta al Politecnico di Milano in architettura, che ringrazio tantissimo. Lei poi non voleva il dono, quindi insisto per darglielo, ma verrà il 3 ottobre, non potrà fare a meno di riceverlo.
0: Allora, questo pavimento accoglierà, speriamo, ma ce lo auguriamo, ma ne siamo certi in realtà, tante scarpe, tanti passi. L'idea è quella proprio di riaprire gli spazi del centro evangelico, che in realtà non si sono anche mai fermati, perché hanno continuato a proporre delle iniziative, però poi dalla prossima stagione ci sarà una riapertura.
2: Sì, certo, certo. È vero questa cosa che dici, volevo soltanto dire che al di là delle attività online siamo veramente grati a chi ci ha ospitato, per i culti in casa di sorelle e fratelli, ma addirittura anche l'Ampi ci ha ospitato per un culto.
0: L'Associazione Nazionale Partigiani.
2: Esattamente. poi per alcuni eventi ci ha ospitato la parrocchia in più di una struttura, la parrocchia cattolica di Sondrio, ringrazio quindi Don Cristian, Don Sosio, che non è il cognome, Mirko, Don Mirko Sosio, e poi insomma questa quindi è una cosa molto bella, perché noi abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto grazie appunto all'ospitalità degli altri, nessuno ha voluto nulla in cambio, devo dire. Si sta creando questa bella atmosfera di reciprocità. E invece dal 3 ottobre proprio ripartiamo nel nostro centro con una giornata dedicata. La mattina avremo uno spazio di passeggiata in quelli che sono un po' ancora le memorie protestanti a Sondrio, spiegate da due storici, in tedesco Gian Andrea Bernard, in italiano Federico Zuliani. E poi invece il pomeriggio ci soffermeremo a domandarci dov'è il luogo della croce oggi, attraverso un artista Lorenzo Puglisi. Lorenzo non è credente, ci tiene a dirlo, e quindi io mi faccio l'autore di quello che sono le sue intenzioni, ma disegna volentieri queste opere d'arte in cui riproduce spesso la croce, e in dialogo col teologo Vittorio Secco ci daranno un'interpretazione di questi quadri che porteranno in sala. Concomitantemente ci sarà la prolusione della Facoltà Valdese di Teologia, quindi noi abbiamo uno spazio adesso chiuso da una tenda e insonorizzato. Chi vorrà seguirà quindi la prolusione, non lo impediamo. Purtroppo si sono sovrapposti due eventi, non è stato possibile fare altrimenti. E poi finalmente la sera, dopo diciamo il taglio del nastro, perché insomma il centro evangelico è aperto dal 74, però alle 7 circa del pomeriggio ci verranno a trovare alcune autorità. Ci sarà peraltro il coordinatore del Festival Biblico Cattolico che copre 13 diocesi, ringrazio quindi anche Monsignore che ci viene a trovare, ma insomma sarà una bella festa, oltre che il Presidente della Provincia, il Sindaco e altre autorità, e poi faremo questa piccola processione verso il Teatro Torelli, dove terremo un concerto gospel in dialogo ancora questa volta. Ci teniamo a questo aspetto del dialogo, ma un po' che per educarci al dialogo, no? Quindi non ci sediamo e stiamo lì a sentire, ma avremo una monaca, suor Veronica Maria del monastero di Citerna, monastero benedettino, e il teologo Nicola Mariani, che dialogherà

0: Ma veramente un programma molto molto bello, molto interessante, quindi appuntatevi già in agenda il 3 ottobre, non mi ricordo, non so che giorno della settimana sia. È un sabato, quindi anche facile nel weekend.
1: Fate la gita in Valtellina.
0: Merita sicuramente, la Valtellina è bellissima e si mangia anche benissimo. Ma voi appunto avete questo ventaglio di iniziative culturali e artistiche, ricordiamo che non è da ora, cioè il centro evangelico ha già una certa tradizione di concorsi artistici anche per coinvolgere i più piccoli. Mm-hmm. Avete già fatto diverse edizioni di concorsi, diciamo, artistici nel senso proprio di produzione di opere, ma anche di scrittura, anche di disegno, coinvolgendo i bambini. Chissà se ci sono, avete già anche delle idee per il futuro, altre iniziative, progetti?
2: Mi hanno per il momento messo in stand by, perché io volevo far un bando per quanto riguarda la vetrina, e mi sarebbe piaciuto, però...
1: Cioè le vetrate che affacciano sulla
2: perché
1: strada.
2: Perché le abbiamo fatte nuove dello stesso tipo, il palazzo diciamo ha questi due negozi, no? Che danno sulla strada, uno è il nostro, che è un appartamento però appunto che può essere trasformabile in negozio, e l'altro invece ad articoli sportivi per montagna, e l'abbiamo fatto dello stesso tipo, in maniera che anche così l'aspetto estetico sia il più possibile armonico. Allora mi sarebbe piaciuto far qualcosa, ma non credo che me lo faranno fare per il momento, però se ci riusciamo questo potrebbe essere una piccola intuizione. C'è da dire che bisogna anche trovare formule nuove, nel senso che la partecipazione della Valtellina a questo progetto, per quanto pubblicizzato, incoraggiato poi i tanti giovani coinvolti, non è stata quella che mi sarei aspettato, però basta uno che disegna bene, cioè quindi non sono deluso, sono soltanto, come dire, ho realizzato che non bisogna andare dietro alle folle, semmai ne abbiamo avute, però insomma sicuramente non è il momento storico. Chi era molto contrariato tra amici più giovani, cioè 19enni, 16enni, dice no, ma questa cosa che vuoi fare assurda, ma che stai dicendo? Adesso sono felicissimi, mi hanno fatto i complimenti, quindi devo dire, ecco, questa è una piccola vittoria, però effettivamente la partecipazione non è facile, per cui bisogna accompagnare anche i ragazzi ad avere un orizzonte che va oltre quello che vedono.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Tu prima parlavi di questa rete di collaborazioni che avete, anche da ricordare e da sottolineare e da lodare ancora una
2: Grazie.
0: Volta, perché questa rete di azioni comuni che avete appunto con l'AMPI, con i gruppi delle donne, con gruppi anche di azione politica, lì a Sondrio non c'è una chiesa valdese formalmente costituita, c'è il centro di cultura, e voi, come dicevi tu prima giustamente, anche quando la sede diciamo fisica era temporaneamente chiusa, siete riusciti comunque a mantenervi vivi e attivi grazie proprio a questo lavoro insieme che fate, quindi anche
1: che non è stato
0: folle.
1: Improvvisato assolutamente.
0: Esatto.
1: Quindi frutto anche di un cammino, di un percorso che avete avviato da anni.
2: Sì, no, beh, cioè, siamo state noi all'inizio, diciamo già a luglio ed agosto, ne abbiamo più o meno tutto quanto l'anno organizzato. E adesso peraltro mi è stato chiesto di organizzare anno solare per anno solare, quindi già stiamo lavorando su tutto il 27, ma avevamo organizzato delle volte che ci avrebbero accolto degli amici e delle amiche, no? Loro hanno detto di sì, e poi si sono dimenticati. Magari due settimane prima dico: oh, scusa, ci dobbiamo andare in vacanza, ti lascio le chiavi. Faccio: no, aspetta, facciamo un giro. E subito sono arrivate altre disponibilità. Quindi devo dire, da una parte può succedere anche l'imprevisto, però effettivamente se si semina si raccoglie bene, questo è vero, e per onor del vero il centro evangelico semina dal 74, quindi prima che io fossi lì, quindi io continuo su una tradizione, e poi è bello perché ultimamente amici dell'AMPI che collaborano anche con le donne in nero, che comunque le donne per la pace, mi hanno chiesto di fare un sermone, dice: noi non abbiamo mai ascoltato un sermone, ti invitiamo qui all'AMPI, però ti diciamo, vorremmo che predicassi qualcosa sulle donne, non mi hanno mai chiesto di predicare già l'argomento.
1: Altra richiesta?
2: Ne riparliamo. Faccio: va bene, intanto vediamo un attimo, organizziamoci.
0: C'è l'imbarazzo della scelta, diciamo.
2: Sì, infatti.
1: Allora, io rimando al sito sondroevangelica.it, che sarà anche presto aggiornato con le prossime novità.
2: Esatto.
1: Intanto Emanuele già ci ha accennato di questo appuntamento, di questo incontro in prospettiva di riapertura.

0: apertura anche e inaugurazione di nuovi locali ristrutturati del CEC Sondrio il 3 di ottobre. Potrete ammirare appunto non solo il pavimento ma anche approfittare delle numerose attività che sono previste per questa giornata e poi dei tanti appuntamenti che proseguiranno nei mesi successivi, quelli invernali e poi per la prossima primavera. Quindi sondrioevangelica.it, sito di riferimento, e ovviamente poi i vari canali social. Grazie Emanuele Campagna per essere stato con noi. Un saluto a tutti gli amici di Sondrio, della Valtellina, che magari ci stanno ascoltando, chi lo sa, e buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille.
2: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump ha valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala contro l'Iran, discutendo nei giorni scorsi con il segretario alla difesa Pete Hegseth e con il capo di Stato Maggiore la possibilità di ulteriori attacchi. Tuttavia, secondo funzionari americani a conoscenza dei colloqui, il presidente avrebbe deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica. Secondo quanto riferito, Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di non ritenere un problema se i negoziati con Teheran dovessero protrarsi oltre la scadenza del 18 agosto. Fissata per l'accordo sul nucleare. Oggi, intanto, a Doha, in Qatar, si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha fatto sapere nella notte che Teheran, insieme all'Oman, detiene la sovranità sullo stretto e non scenderà mai a compromessi sui suoi diritti in quest'area.
1: La battaglia sullo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso con una legge. Il presidente ha poi elogiato la Cina per non avere lo Ius Soli. Quella sulla cittadinanza non è stata l'unica sentenza emessa ieri. La Corte ha anche deciso di mantenere il divieto voluto da Trump per le atlete transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università, una vittoria storica per il buon senso e per la realtà biologica, ha scritto la Casa Bianca in una nota.
0: La legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice. Ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia a Roma si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni vorrebbe introdurre le preferenze, Lega e Forza Italia sono invece contrari. Intanto opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni di Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte invece ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale.
1: In Venezuela continua a crescere il numero dei morti causati dal terremoto della scorsa settimana. Le vittime sono ora 1943, oltre 10.000 i feriti. Prosegue la ricerca dei sopravvissuti, anche se più passa il tempo più le speranze di trovare persone vive si affievoliscono. Ieri però, a 6 giorni dal sisma, un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato della Guaira.
0: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale, sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani poi saranno soltanto 2, ma è allerta adesso per i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. 6.34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E ringraziamo ancora Emanuele Campagna, Centro Evangelico di Sondrio, è stato con noi, ci ha ricordato insomma un po' quello che è stato fatto, quello che è previsto per il prossimo futuro, ma soprattutto con lui ci siamo soffermate molto, Sara ed io, Sara Turn della redazione di Riforma, che con me oggi conduce Voci Protestanti, su questa rete che il Centro di Sondrio ha attivato e che in effetti è una rete che, come ci diceva Emanuele, quando c'è bisogno è presente, è attiva, e quindi insomma bella, una bella sensazione anche proprio di comunità allargata. Allora riprendiamo invece il tema iniziative e appuntamenti, anzi vi ricordiamo, se volete, di aggiungere altri eventi a quelli che noi già abbiamo raccolto scrivendo al 328 8757 845, oppure via mail diretta@rbe.it. oggi, tra l'altro, è martedì e anche su Riforma è uscita l'agenda degli appuntamenti, giusto Sara?
1: È uscita stamattina, sì,
0: quindi potete ritrovare, come sovente ricordiamo, gli stessi appuntamenti che vi diciamo in Voci Protestanti su riforma.it, sul sito dell'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. ovviamente ogni luogo con riferimento ai propri territori, ma in realtà questa agenda appunto condivisa. Allora, per quanto riguarda gli appuntamenti, io vi ricordo che questo venerdì 3 di luglio inizia una bellissima rassegna musicale che proseguirà poi fino ad agosto inoltrato, e si chiama Musical Serre, perché luogo prescelto per questi concerti è il Tempio del Serre di Angrogna, recentemente riaperto al pubblico dopo lavori di ristrutturazione. E questo percorso musicale, che inizia appunto il venerdì 3 e che proseguirà, serve anche per raccogliere ancora ulteriori fondi per continuare le opere di manutenzione. La rassegna Musical Serre alle 21 nel Tempio del Serre di Angrogna prevederà il concerto venerdì 3 luglio di Enrico Groppo al violino, le letture ad alta voce di Giancarla De Ferrari e la proiezione di immagini di Davide De Michelis.
1: Sicuramente un appuntamento che merita, che vi consigliamo caldamente. Un altro appuntamento che io vi consiglio caldamente, non so se già è stato accennato, ma lo riaccenniamo perché ci tengo. Sabato 4 a Torre Pellice, allora incastrato all'interno della Scuola per la Democrazia, che ricordiamo, ve ne parlavamo prima, si concluderà poi domenica, ci sarà l'inaugurazione di una mostra di fumetti e illustrazioni realizzate da Umberto Stagnaro, che è un personaggio che sicuramente molti di voi conosceranno, perché è stato l'autore per molti decenni dell'aspetto grafico delle copertine dell'editrice Claudiana, ma è stato anche appunto un fumettista. Non immaginatevi fumetti quelli tipo Topolino, ma fumetti di taglio storico pubblicati anche dalla Claudiana, tra l'altro, con uno stile veramente molto particolare che ha reso, diciamo, visibili certe parti della storia valdese che avevamo finora sentito solo raccontare a voce. E quindi ci sarà questa mostra che racconterà un po' anche l'evoluzione tecnica, l'evoluzione di grafica di opere di Umberto Stagnaro, che ha poi fatto prima e dopo moltissime altre opere artistiche di altro genere. E quindi alle 16 alla sede della Fondazione Centro Culturale Valdese a Torre Pellice, quindi a pochi passi da dove si tiene la Scuola per la Democrazia, ci sarà appunto questa inaugurazione di questa mostra, che sarà visitabile fino al 29 novembre, quindi avete tutto il tempo di andarla a vedere, però fatelo nei giorni di apertura del museo, quindi dal giovedì alla domenica pomeriggio. Approfittatene perché sicuramente merita. Lo cito anche perché, tra le altre cose, non l'ho detto, Umberto Stagnaro è stato anche molto attivo come collaboratore dell'Amico dei Fanciulli, quindi non potevo non citarlo.
0: È vero. Tra l'altro, la Fondazione Valdese, il Museo Valdese in questo caso, ricordatevi che fa parte del circuito abbonamento musei. Se siete possessori della card, approfittatene ulteriormente, visto che appunto l'ingresso è gratuito. L'appuntamento sabato 4 luglio. Voci Protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Ed era Connie Francis con questo brano di qualche decennio fa e questa bella voce in canto libero, così come anche a Foggia, Cantare in libertà è il titolo di un progetto di cui abbiamo già parlato e anzi Sara l'aveva visto proprio da vicino, era andata proprio anche a Foggia qualche tempo fa, te ne avevano parlato, avevi raccolto un po' di interviste pubblicate poi anche su riforma.it, un progetto in cui la musica entra nel carcere.
1: Sì, ho parlato recentemente di appunto riduzioni dei fondi destinati all'attività all'interno delle carceri, che sono attività diciamo di formazione lavorativa ma anche di formazione e condivisione artistica, come quella canora, come quella teatrale, come quella letteraria, di cui parliamo molto spesso, grazie appunto a progetti che vengono realizzati. Il taglio di questo tipo di attività, dicono gli addetti ai lavori, è una mazzata sui piedi, perché riducono moltissimo il rischio di recidiva, quindi offrire opportunità di formazione non solo strettamente professionale ma proprio artistica alle persone detenute può dare loro un futuro, aprire loro un futuro che difficilmente avrebbero, quindi ben vengano appunto progetti come questo della piccola chiesa valdese di Foggia, che già da 3 edizioni appunto cura questo progetto sostenuto dall'8x1000 della chiesa valdese, sostenuto anche in collaborazione col Centro Servizi per il Volontariato e con l'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna appunto del carcere di Foggia, quindi 3 edizioni di questo progetto che ha come focus appunto il canto, quindi la formazione canora e l'esecuzione canora di questo gruppo di persone detenute, che ha avuto il supporto, la guida di Valerio Zelli, che è la storica voce del gruppo Oro fin dall'inizio di questa avventura canora, possiamo dire che ha le radici addirittura nel 2020, avevano cominciato a parlarne, elaborare insomma già parecchi anni fa, poi sappiamo come è andata, il Covid ha
0: rallentato, sì, molti progetti sono stati interrotti dal Covid,
1: esatto, però dal 23 appunto a oggi 3 edizioni di questo progetto che si è concluso poi ufficialmente proprio pochi giorni fa, diciamo il 23 giugno, nel campo sportivo della casa circondariale, appunto con un momento di restituzione di questa esperienza che speriamo possa continuare e speriamo possa essere anche replicata in tanti altri luoghi di detenzione, sia minorile che è, come in questo caso per adulti, per maggiorenni, perché è veramente una boccata d'ossigeno in un contesto estremamente difficile.
0: Trovate la notizia pubblicata sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle Federazioni Chiese Evangeliche in Italia, il titolo è proprio questo, Cantare in libertà a Foggia, la musica entra in carcere, l'articolo che ricorda appunto la chiusura di questo progetto. In realtà poi ci sono tanti rimandi ad articoli precedenti, tra cui anche quelli raccolti da Sara qualche anno fa, che spiegano altri dettagli delle fasi iniziali di questo progetto. Tra le varie interviste che avevi raccolto ce n'era anche una con Erika Zlilagi, spero di averlo letto correttamente, che da sempre segue questa rassegna, ha accompagnato il progetto fin dai suoi esordi e ha proprio dichiarato insomma che ha visto una crescita delle persone che hanno partecipato a questo progetto, dice, ha scritto, c'è il comunicato stampa che riporta le sue parole, seguo alcuni di loro già da 3 anni, ho visto una grande crescita, sono veramente emozionata, anche perché appunto probabilmente l'emozione di vedere quanto poi le persone si appassionano al progetto e lo sentono proprio sicuramente ti aggiunge quel quid in più alla bellezza già di un progetto che fa in modo che queste persone trovino anche non solo un modo per passare il tempo ma anche una passione in cui convogliare le proprie energie e la propria mente.
1: Sicuramente il problema tante volte è proprio la continuità, cioè magari un progetto molto bello che però finisce dopo poco tempo rischia di non avere gli stessi risultati invece di una pratica, di un'attività che viene protratta come in questo caso e che proprio fa crescere le persone. Ci vuole tempo, lo dicono tutti. però appunto quello che fa di una comunità educante, come dice anche in chiusura dell'articolo il pastore Malic Meda, che attualmente serve la chiesa di Foggia. In realtà il progetto era cominciato quando c'era un altro pastore, quindi anche questa bella continuità portata avanti dalla chiesa. Cambiano i pastori, ma i progetti restano, e appunto la continuità della presenza di questa comunità educante, che non è puramente limitatamente religiosa, ma è proprio una comunità alla fine umana,
0: una collettività,
1: una collettività, esatto, che sta a fianco di queste persone e le accompagna in un percorso veramente di crescita.
0: Quindi un percorso, dei progetti che fanno del bene ai beneficiari del progetto, ma sicuramente fanno del bene appunto anche alla comunità che li vede crescere, li vede proseguire, e di cui poi gode anche dei frutti, perché ad esempio si sono esibiti in un concerto, hanno prodotto dei CD gli anni passati, quindi c'è stata anche una restituzione appunto al pubblico, alla società. Intanto, cara Sara, si sono fatte le 14:57 minuti, quindi la prima ora di Voci Protestanti deve chiudersi. Io ti ringrazio per essere stata con noi, ci rivedremo di nuovo tra qualche settimana. Come sapete ormai il ritorno di Sara Turne di Riforma è piuttosto costante in Voci Protestanti. Continuate a seguirci, se potete continuare con la diretta pomeridiana. Invece saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in modo particolare chi ascolta la replica del mattino successivo, e a Sara e a tutta la redazione di Riforma auguro un buon lavoro. Alla prossima.
1: Grazie altrettanto e buon pomeriggio a tutti. Alla prossima.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La battaglia sullo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo con una legge. Al Congresso, avverte il presidente. La guerra Iran-Stati Uniti, oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo 2 ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale, vogliono il potere per prendersi il colle. Allarme di Copernicus sugli oceani, a giugno nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:02 è tutto, le notizie di Popolare Network alle 7:30, buon ascolto.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 1 luglio, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le Manna della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. In chiusura ascolteremo l'inno 257, La voce tua dolcissima. I versetti tratti dal lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal libro dei Proverbi, al primo capitolo, il versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E dalla seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 13, leggiamo il versetto 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo.
3: Care sorelle e cari fratelli in ascolto, la stupidità è un nemico del bene più pericoloso della malvagità, scrive il pastore protestante tedesco Dietrich Bonhoeffer nel 1943, mentre si trova in carcere per aver partecipato a un complotto contro Hitler. È un'affermazione che ci sorprende, perché siamo abituati a pensare che il peggio del peggio sia la malvagità che genera il male. Invece Bonhoeffer dice che la stupidità è ancora più pericolosa, perché contro il male si può protestare, lo si può smascherare o cercare di fermarlo con la forza. E in fondo il male lascia un senso di disagio, anche in chi lo commette. Invece lo stupido è uno pienamente soddisfatto di se stesso, uno che ignora volutamente e mette da parte tutti i fatti che non confermano quello che afferma, ed essendo molto irritabile, va facilmente all'attacco e diventa, appunto, pericoloso. Perciò contro la stupidità non aiuta né proteste, né forza, né ragionamento, né istruzione. La stupidità, secondo Bonhoeffer, non è una mancanza di intelletto. Ci sono persone molto intelligenti che sono stupide e persone con un intelletto molto limitato che non lo sono per niente. La stupidità è per Bonhoeffer un fenomeno sociologico. Si manifesta dove il potere, politico o religioso, si espande e la propaganda sostituisce il pensiero. Si manifesta dove l'individuo rinuncia, più o meno consapevolmente, a formulare un giudizio proprio. La persona stupida non è autonoma. Quando le parli, avverti che non stai parlando con lei, ma con slogan e parole d'ordine che si sono impossessati di lei. L'individuo diventa strumento, perché smette di cercare una propria posizione rispetto a ciò che accade e così diventa capace di qualunque male senza neppure riconoscerlo come tale. Bonhoeffer conferma ciò che ci dice il versetto biblico di oggi tratto dal libro dei Proverbi. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E allora, purtroppo, istruzione, ragionamento e discussioni non sembrano essere la soluzione al problema della stupidità, perché non raggiungono le persone che hanno smesso di pensare con la propria testa. Bonhoeffer dice che l'unica via di uscita è la liberazione, dall'essere manipolati, dall'essere strumento della volontà altrui. Nella maggior parte dei casi la liberazione interiore avviene soltanto dopo che una liberazione esteriore l'ha preceduta. Però Bonhoeffer, citando proprio il nostro versetto, non si rassegna e sostiene che la liberazione interiore è possibile. Il versetto recita: «Il timore di Dio è il principio della scienza». Qui in verità sarebbe più giusto parlare di conoscenza e non di scienza. La conoscenza inizia con il credente che si trova davanti a Dio e assume la responsabilità per la propria vita, per un pensiero proprio, per un giudizio incondizionato su quello che succede nel mondo. Questa è liberazione, perché porta a una vita non condizionata da ideologie manipolatorie e responsabile davanti a Dio. Bonhoeffer scriveva in un tempo storico che ci fa riconoscere in retrospettiva quanto fossero vere le sue parole. Ma esse in realtà rimangono vere anche per noi oggi. Non hanno perso nulla della loro attualità. Anche oggi, infatti, rimane viva la tentazione di smettere di ragionare con la propria testa e di non assumersi responsabilità per le conseguenze nefaste che scattano quando mettiamo a tacere quel pensiero critico che dovremmo invece esercitare. Anche noi, non di rado, rischiamo di cedere al richiamo dei slogan, a lasciarci informare dagli algoritmi e a rinunciare al discernimento della verità. Dobbiamo allora ricordarci che ogni qualvolta ci comportiamo così, scegliamo la stupidità, che, come ci ricorda Bonhoeffer, è ancora più pericolosa della malvagità. Il Signore ci aiuti a essere saggi e a scegliere una vita responsabile al suo cospetto. Amen.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: La battaglia allo Ius Soli non è finita. L'amministrazione Trump risponde alla sentenza della Corte Suprema che ha salvato il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. Possiamo cambiarlo ora con una legge al Congresso, minaccia il presidente. Iran e Stati Uniti oggi negoziati a Doha, ma le due delegazioni non si incontreranno al centro dei colloqui, lo stretto di Hormuz. Prima bisogna soddisfare il memorandum, dice il capo negoziatore iraniano, che avverte favorevoli al dialogo ma pronti alla guerra. Legge elettorale, nulla di fatto sulle preferenze dopo due ore di vertice della maggioranza. Fratelli d'Italia le vorrebbe, ma gli alleati fanno muro. Opposizione intanto contro Meloni per le parole sul Quirinale. Vogliono il potere per prendersi il colle. Allarme di Copernicus sugli oceani. A giugno un nuovo record di riscaldamento dei mari. Per gli scienziati europei ci saranno effetti sul clima globale e sugli ecosistemi. Da oggi si allenta la morsa del caldo sull'Italia, ma è allerta per i temporali. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La battaglia allo Ius Soli è tutt'altro che conclusa, lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance dopo la decisione della Corte Suprema.

0: Suprema che ha ribadito la tutela costituzionale del diritto di cittadinanza per nascita. Secondo Vance, l'amministrazione Trump sta valutando come chiudere il problema. Lo stesso Trump, commentando la sentenza, ha detto che la decisione è un male per gli Stati Uniti, ma poi ha aggiunto: possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso tramite una legge. Quella sulla cittadinanza è stata l'ultima e forse più attesa sentenza di una lunga serie di decisioni annunciate dalla Corte Suprema. Sentiamo Roberto Festa.
1: Si è conclusa ieri con una sconfitta per Donald Trump la settimana in cui la Corte Suprema ha emesso a raffica una serie di sentenze che ridisegnano il sistema istituzionale e la scena politica americana. Opponendosi alla volontà di Trump, che con un ordine esecutivo ha cancellato lo Ius Soli, la Corte ha a maggioranza riaffermato il principio sancito dal 14° emendamento, e cioè che chi nasce sul suolo degli Stati Uniti è cittadino degli Stati Uniti. Nel complesso, il presidente non può comunque lamentarsi per le sentenze di questa settimana. La maggioranza conservatrice della Corte ha infatti allargato in modo considerevole i suoi poteri, riducendo controlli e contrappesi di Congresso e organi indipendenti. Il presidente, a giudizio della Corte, può quindi ora deportare migliaia di persone, un tempo titolari di uno status di protezione umanitaria, e potrà bloccare Trump i richiedenti asilo alla frontiera, in modo che non abbiano accesso a un tribunale che consideri la loro richiesta. Trump ha però ottenuto anche il via libera ai licenziamenti dei funzionari delle agenzie di controllo indipendenti, quindi consumatori, energia nucleare, ambiente, che non si allineano con il suo volere. Si salva, almeno per il momento, il voto. La Corte ha infatti respinto il tentativo della Casa Bianca di cancellare il voto per posta in vista di una midterm che rischia di essere poco felice per Trump e per i repubblicani. Con un'ultima sentenza ieri, la Corte ha infine, ancora una volta, appoggiato le politiche di Trump, vietando alle atlete transgender di competere nelle gare femminili. È una decisione che dà il suggello della massima istituzione giudiziaria americana alla persecuzione politica e civile di cui sono sempre più spesso vittime le persone transgender. Da New York, Lina allo studio.
0: L'Iran è favorevole al dialogo, ma è pronto alla guerra. Lo ha detto il capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi, infatti, le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha, in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatte, ha detto, aggiungendo che secondo il memorandum il transito gratuito nello stretto è consentito solo per 60 giorni di servizio.
2: Colloqui a Doha, ma colloqui separati. Non è di buon auspicio, ma funziona così. È il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti, alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata, con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti, perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Oggi entra in vigore il dazio europeo di 3 euro sui pacchi che valgono meno di 150 euro acquistati da paesi al di fuori dell'Unione Europea. La nuova tassa è stata approvata a dicembre e ha l'obiettivo di disincentivare gli acquisti di prodotti a basso costo provenienti in particolare dalla Cina, per esempio da siti come Shein, AliExpress e Temu. Il servizio da Bruxelles.
3: Finisce oggi l'esenzione doganale per i pacchetti dal valore inferiore ai 150 euro provenienti da paesi extra UE, con il dazio temporaneo di 3 euro imposto a livello europeo per ogni acquisto spedito direttamente ai consumatori. Una misura che colpisce soprattutto le grandi piattaforme cinesi di acquisti online, come Shein e Temu, per cercare di arginare un paradosso che ha caratterizzato il boom dell'e-commerce. Chi esporta nell'Unione grandi quantità di beni paga dazi ordinari, mentre i colossi cinesi hanno beneficiato per anni dell'esenzione perché vendevano direttamente ai singoli consumatori e molto spesso per valori molto bassi. Ecco perché il dazio forfettario di 3 euro in vigore fino al 1 luglio 2028, dopodiché entrerà in funzione un hub europeo per l'e-commerce, non sarà applicato al pacco ma alla singola voce doganale. Quindi, se si comprano 3 oggetti di categorie diverse, per esempio un giocattolo, un vestito e un caricabatterie, il dazio sarà di 9 euro. Insomma, l'obiettivo è scoraggiare l'aumento di un fenomeno che nel 2025, secondo i dati della Commissione, ha visto entrare nell'Unione quasi 5 miliardi di articoli di basso valore acquistati online, di cui il 90% è in arrivo proprio dalla Cina. Funzionari UE spiegano che ogni anno il numero di spedizioni raddoppia, perché con l'esenzione dei dazi è stato sostanzialmente incentivato un flusso enorme di mini pacchi. D'altra parte, il rischio è quello di un aumento dei costi per i consumatori europei, ma la partita è più ampia, visto che le istituzioni europee stanno cercando di mettere in campo nuove misure contro gli squilibri commerciali con la Cina, e l'e-commerce è senza dubbio uno dei temi più sensibili. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: La politica con la legge elettorale nulla di fatto sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice, ieri sera, nella sede di Fratelli d'Italia a Roma, si sono riuniti alcuni esponenti della maggioranza, ma sulle preferenze non c'è stato alla fine l'accordo. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre, Lega e Forza Italia invece fanno muro. Opposizione intanto all'attacco per le parole di Meloni sul Quirinale, vogliono il potere per prendersi il colle. Da Roma, Anna Bredice.
4: Ancora nessun accordo sulla legge elettorale nella maggioranza. L'incontro di ieri sera non è servito a trovare una sintesi sulle preferenze, che comunque rimane il punto più difficile, visto che Donzelli dice che Fratelli d'Italia le vuole, Forza Italia e Lega invece restano contrarie. Abbiamo parlato marginalmente di questo, è un tema che non abbiamo affrontato, dice ancora Donzelli, segno che un accordo non c'è, tanto che lo stesso esponente di Fratelli d'Italia inizia a ventilare l'ipotesi che l'esame stesso alla Camera della riforma elettorale possa essere rinviato a metà luglio, prendendo come pretesto la prossima settimana di scioperi e l'appuntamento del campo largo a Napoli. Ma è il segno di uno stallo. Meloni non può rinnegare la sua battaglia del passato per le preferenze, proprio ora che Vannacci su questo la sfida direttamente. E proprio per superare l'ostacolo, Meloni prova a ricompattare la sua maggioranza con la sfida del Quirinale, 3 anni prima della fine del mandato, prenotando l'incarico istituzionale più alto per la destra, se non per le stesse. Ma proprio questa sfida provoca lo stesso effetto per l'opposizione, che si ritrova unita contro una battaglia per il potere da parte di Giorgia Meloni. Giuseppe Conte la chiama alleanza per la Costituzione e preannuncia un ricorso alla Consulta se la legge elettorale dovesse passare. Linea allo studio.
0: L'estrema destra ha depositato in Parlamento la sua proposta di legge sulla remigrazione. Il comitato Remigrazione e Riconquista, che coinvolge diverse sigle tra cui Casa Pound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinhead, ha raccolto 150.000 firme e presentato la proposta. Lo scorso 30 gennaio, in occasione della presentazione del testo, 32 deputati dell'opposizione occuparono la sala stampa della Camera impedendo la conferenza. La proposta di legge parla di cacciata degli immigrati irregolari, punta a tagliare tutte le politiche per l'integrazione, dirottando i fondi sulla cosiddetta natalità degli italiani. Tra le proposte anche quella di offrire soldi ai migranti in cambio del ritorno al paese d'origine. Guido Caldiron, giornalista esperto di destra estreme.
5: La legge, chiamiamola di Casa Pound, forse non si trasformerà mai in una normativa vera e propria. Il punto è che il Parlamento italiano si troverà a discutere di questi temi. La vera questione è politica e sociale, cioè questo paese nel 2026 discute esplicitamente di reemigrazione e non se ne parla nei cenacoli separati e nascosti della destra radicale. La vera questione è che oggi la reemigrazione rischia di diventare uno dei temi, per quanto paradossale sia, perché si tratta di norme inapplicabili, ma altrettanto velenose e in grado di avvelenare i polsi del dibattito pubblico, ecco, la vera questione è che in Italia di questo si parla alla luce del sole, se ne parla come di un tema reale, addirittura ci si litiga tra chi è più favorevole, più disponibile, più pronto a mettere in campo la presunta reimmigrazione. C'è da credere che in vista delle elezioni sarà un tema ricorrente, perché ci sarà l'estrema destra che dice al cosiddetto centrodestra: voi però non farete abbastanza, non fate abbastanza su questo terreno. Qualcuno nel centrodestra che sarà tentato di abbracciare anche temi analoghi. In mezzo ci sta Futuro Nazionale che tira da una parte e dall'altra, come a dire, uno scenario da famiglia Adams per quanto riguarda il dibattito di un paese moderno e democratico.
0: Il gruppo dei conservatori e riformisti europei al Parlamento europeo si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua vittoria alle elezioni presidenziali in Perù. Il risultato conferma ancora una volta un più ampio spostamento conservatore in America Latina, così hanno scritto in una nota i conservatori europei. Il Perù infatti è solo l'ultimo paese della regione a spostarsi a destra, segnando un netto cambio di passo politico nel continente. Sentiamo il nostro collaboratore Gianni Beretta.
6: Innanzitutto bisogna precisare che in Perù c'è stato un broglio elettorale che per la prima volta dopo 4 tentativi ha fatto vincere la Keiko Fujimori, figlia di un presidente di cui conosciamo la storia passata e che ha finito la sua vita quasi in galera. La cosa più sorprendente francamente è in Colombia, perché le sinistre oggi faticano enormemente a governare in America Latina. Ecco, e il candidato che si è presentato lì non è un politico, è un amico di Trump. Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Ecuador, Colombia adesso è una destra trumpista nella quale nella campagna elettorale ti sai che quando vai a votare avrai degli aiuti da Trump o avrai il taglio di quel poco che in America Latina arriva. E questo è fondamentalmente, ed è tragico, è drammatico, anche perché poi come fanno loro a vincere le elezioni sulle disuguaglianze e sulla immigrazione? E chi è che provoca le disuguaglianze e le migrazioni? I governi di destra.
0: A giugno si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20.86 gradi centigradi. Lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Il record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, così hanno detto gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, però è allerta per i temporali con allerta arancione oggi in Lombardia e gialla in altre 13 regioni. Anche in Francia temperature in discesa, ma l'ondata di calore di questi giorni che ha colpito pesantemente il paese ha ormai fatto irruzione nel dibattito politico. Il servizio da Parigi.
7: La canicola è politica, lo hanno detto e ripetuto i deputati e senatori ecologisti ieri nella seduta di questioni al governo all'Assemblea Nazionale Francese, interpellando il primo ministro macronista Sébastien Lecornu sulla manifesta e per certi aspetti clamorosa impreparazione del sistema paese di fronte alle reiterate, croniche e soprattutto prevedibili annunciate ondate di gran caldo che ormai quasi ogni estate si abbattono sulla Francia e più in generale l'Europa. Questione tanto più pertinente che dopo due canicole consecutive, una più terribile dell'altra, in maggio e giugno, il mese di luglio potrebbe cominciare con una nuova impennata delle temperature nel sud del paese. La canicola è politica perché chi ne soffre, muore di più sono i più vulnerabili e i più poveri, che non hanno né i mezzi né i luoghi per ridurne o evitarne gli effetti e che non possono contare che sull'azione pubblica per difendersi. La canicola è un rivelatore, un acceleratore, un amplificatore delle disuguaglianze, dell'ingiustizia sociale, nonché delle politiche pubbliche che l'alimentano: mantenere gli sgravi fiscali alle imprese e ai redditi più alti, come con la soppressione della patrimoniale voluta da Macron, e tagliare dei due terzi il fondo d'adattamento al riscaldamento climatico, come nell'ultima finanziaria, è una scelta politica che accentua la violenza sociale della canicola, che guarda caso colpisce di più i muratori nei cantieri o gli operai stagionali nell'agricoltura che i dirigenti nei loro uffici climatizzati. È su questa base che i Verdi francesi hanno presentato dunque una mozione di censura contro il governo, che sarà dibattuta e votata martedì prossimo. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Infine i mondiali di calcio, tra le partite nella notte per i sedicesimi di finale, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador, passa agli ottavi anche la Francia che ha travolto 3-0 la Svezia, vittoria infine della Norvegia per 2-1 sulla Costa d'Avorio con il gol vittoria nei minuti finali. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Martina Stefanoni, le notizie tornano alle 8.30, buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: È tempo di 5 per 1000.
10: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
11: 1. È vicina ai territori.
12: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
13: 2. È comunitaria.
14: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
15: 3. È gratuita.
16: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
17: 4. È plurale.
18: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
19: 5. È culturale.
20: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
9: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 8:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'esercito israeliano sta colpendo diverse zone nel sud del Libano, in particolare nella zona di Nabatieh. Lo scrive l'agenzia di stampa statale libanese, secondo cui l'esercito di Tel Aviv ha spianato le strade con i bulldozer e ha abbattuto gli alberi. Ieri il premier israeliano Netanyahu e il suo ministro della difesa Katz hanno fatto visita ai soldati nella zona di sicurezza in Libano, l'area sotto controllo dell'esercito israeliano. La nostra posizione è chiara, ha detto il premier, non lasceremo il Libano meridionale finché la minaccia di Hezbollah non sparirà.
2: L'Iran è favorevole al dialogo ma è pronto alla guerra, lo ha detto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf a poche ore dall'inizio dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Oggi infatti le delegazioni dei due paesi si ritroveranno a Doha in Qatar, anche se non si incontreranno. I colloqui si concentreranno sullo stretto di Hormuz, anche se Ghalibaf ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli accordi del memorandum, non ce ne saranno altri finché non saranno soddisfatte le condizioni, ha detto.
1: Più di 100.000 persone sarebbero state uccise in Myanmar dall'inizio della guerra civile scoppiata dopo il golpe di 5 anni fa. Lo rivelano gli ultimi dati del gruppo di monitoraggio Armed Conflict Location and Event Data, che raccoglie i resoconti dei media sugli episodi di violenza. Un bilancio ufficiale non esiste, le stime variano notevolmente, ma gli analisti considerano la guerra civile in Myanmar il conflitto attivo più letale in Asia.
2: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato del presidente, la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali, in varie attività legate ad esse. All'inizio del 2025 Trump aveva anche annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute.
1: La legge elettorale ancora nulla di fatto nella maggioranza sulle preferenze. Dopo 2 ore di vertice ieri sera nella sede di Fratelli d'Italia non si è raggiunto un compromesso. Il partito di Meloni le vorrebbe introdurre. Lega e Forza Italia fanno muro. Intanto opposizione all'attacco per le dichiarazioni di Meloni, che punta al Quirinale. La sua priorità sono il potere e il colle invece dei veri problemi degli italiani, ha detto Schlein. Conte ha annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. A giugno

0: Si è toccato un nuovo record del riscaldamento degli oceani, 20.86 gradi centigradi, lo dice Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, secondo cui le temperature superficiali dei mari hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano gli scienziati. In Italia oggi si allenta gradualmente la morsa del caldo, le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2, ma è allerta per i temporali, arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni.
1: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile, avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne, anche se lei avrebbe negato. Al centro dell'indagine c'è una società di eventi che ha organizzato serate all inclusive per clienti famosi, si indaga su un presunto giro di prostituzione. 8:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per traffico intenso tra Meina e Baveno verso Gravelluna Toce. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 16 Est Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Sillavengo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti, 28 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 1 luglio 2026. Buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, colgo l'occasione per ringraziare alla regia anche Pietro Piperis.
1: Oggi abbiamo, come dire, abbiamo degli ospiti in studio, ma intanto però stamattina, in questa apertura del mese di luglio, vogliamo ancora focalizzare la nostra attenzione sulle prime pagine dei giornali italiani internazionali e invece, a partire dalle 10, parte Play Live, il solito spazio di approfondimento del mattino, e nella prima parte, a partire dalle 10 insieme a Jacopo, intervisteremo Marino Ruzzenenti, che ha scritto per la sempre pregevole Altra Economia questo piccolo saggio, La fine dell'Occidente. Ecco qui la copertina. Se ci seguite sul canale 87 del digitale terrestre, 5 secoli di dominio del mondo al capolinea, una riflessione storica e politica molto molto ampia. Ragioneremo e converseremo con Ruzzenenti intorno ai contenuti di questo saggio, ma intanto però alle 9:17 minuti e 5 secondi, Jacopo, possiamo cominciare con la lettura dei giornali, intanto anche un riepilogo dei fatti principali, almeno per quanto riguarda dal nostro punto di vista, ovviamente.
2: Sì, però prima facciamo un recupero di ieri, perché ieri è stato l'ultimo giorno di Wired Italia. Ieri la redazione di Wired Italia ha chiuso e l'ha fatto anche pubblicando sul proprio sito una lettera nel giorno appunto in cui appunto la redazione chiudeva. Il titolo è Wired Italia chiude, lettera a chi non ci potrà più leggere. Nel giorno in cui Wired Italia chiude, dedichiamo l'ultimo editoriale alle generazioni che verranno e che conosceranno come storia questo spazio di futuro. A loro lasciamo in dono il nostro sapere, le nostre storie che abbiamo raccontato, le testimonianze di 17 anni di cambiamenti. Oggi Wired Italia chiude e questo messaggio è per te. No, non ci conosciamo, perché tu arrivi sulla scena quando noi siamo andati via. Noi abbiamo finito il trasloco, chiusi gli scatoloni, spento la luce, chiusa la porta a doppia mandata. Andata. Poi arrivi tu, chissà dopo quanto, apri la porta, accendi la luce, spalanchi le finestre e ti domandi cosa fosse questo posto. Prima, queste sono le ultime parole dell'ultimo editoriale di Wired Italia a firma di Luca Zorloni. Per quanto
1: tra l'altro, sì, a proposito di questo, intanto nei prossimi giorni proveremo nuovamente, insomma, a portare i nostri microfoni qualcuno di Wired per farci raccontare anche un po' le motivazioni di questa chiusura. In passato più volte abbiamo conversato con Luca Zorloni, il responsabile dei contenuti di Wired, di varie questioni. È stato sempre molto illuminante conversare con lui. Avevamo annunciato anche questa chiusura intorno alla fine di aprile scorso e ho recuperato anche un pezzo che allora era uscito anche su Rai News il 16 aprile 2026, nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti italiani indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa per il mancato rinnovo del contratto. Conde Nast ha annunciato la cessazione delle attività editoriali di Wired Italia. E Rai News ne parlò anche con Antonino Caffo, che è un giornalista esperto di tecnologia che con Wired ha collaborato per diversi anni. Quando abbiamo raggiunto Wired all'epoca, insomma, avevano preferito non rilasciare dichiarazioni. Insomma, adesso che, come dire, si è consumata questa chiusura dolorosa ed una perdita molto grave, devo dire, anche per il mondo editoriale italiano, insomma, proveremo a rientrare in contatto con loro, magari con lo stesso Zorloni, emozioni, provare anche un po' più a focalizzare l'attenzione, diciamo, sulle motivazioni di questa chiusura. Caffo diceva all'epoca: l'intelligenza artificiale divora la testata, è nata per raccontarla, che sembra un cortocircuito quasi fantascientifico. Insomma, ci torneremo, insomma, Jacopo.
2: Sì, ma adesso ci concentriamo invece sui fatti del giorno. Ieri la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto con un provvedimento la richiesta di Donald Trump di limitare il diritto di cittadinanza per nascita, segnando così un'altra grande sconfitta per il presidente dopo il provvedimento sui dazi. Quindi, insomma, la Corte Suprema si sta tenendo su questo equilibrio di accontentare e scontentare Trump su alcuni provvedimenti. Poi invece si torna a parlare di caldo, perché le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano ad esempio il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e anche il servizio marino sempre di Copernicus. Oggi invece potrebbe essere una giornata storica per la Chiesa Cattolica, perché la Fraternità San Pio X, conosciuta anche come Le Febriani, vuole consacrare 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa. Roma avverte: sarebbe un atto scismatico, si rischia quindi la scomunica all'intera fraternità, e oggi la maggior parte dei quotidiani nazionali ne parlano in prima pagina. Ma parlano anche e soprattutto della decisione della Corte Suprema, come ad esempio fa il Corriere in apertura. Migranti, la sconfitta di Trump, scrive il Corriere: no della Corte Suprema all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita, confermati i divieti sugli atleti trans, il presidente è un male per gli USA, ora il Congresso deve fare una legge. Viviana Mazza a questo proposito scrive sul Corriere: ancora uno schiaffo della Corte Suprema al presidente americano Donald Trump, i giudici dicono no alla cancellazione del diritto alla cittadinanza per nascita, lo ius soli. La cittadinanza era, allora come oggi, il diritto ad avere diritti, ha motivato la decisione il presidente della Corte John Roberts. Oggi manteniamo quella promessa, la Casa Bianca replica: questa decisione è un male per il nostro paese, e invoca il Congresso perché modifichi la legge, confermati tutti i divieti sugli atleti trans. Invece questo sarebbe l'altro grande provvedimento passato ieri dalla Corte Suprema. Citiamo, giusto per completezza, il post sul social media di Trump, Truth, che Trump scrive appunto: la Corte Suprema ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita, il che è un peccato per il nostro paese, ma possiamo facilmente rimediare al Congresso attraverso una legge con il sostegno del presidente, come emerso chiaramente nel corso di questo processo. Non è necessario alcun emendamento costituzionale lungo e macchinoso. Il Congresso dovrebbe iniziare oggi stesso a lavorare per porre fine al principio della cittadinanza per diritto di nascita, costoso e ingiusto per il nostro paese. Avrà il mio pieno e totale sostegno. Vediamo anche cosa ne pensano altri quotidiani in merito, anche attraverso i titoli che portano questa mattina. Ad esempio La Stampa: ius soli, la sconfitta di Trump, la Corte Suprema conferma il diritto alla cittadinanza, Donald non ci sta, nuova legge. E il regalo più bello e atteso che gli Stati Uniti potessero ricevere alla vigilia dei loro 250 anni, scrive Simona Siri della Stampa. Con una decisione non unanime che ha visto 3 giudici contrari, la Corte Suprema americana ha confermato il principio della cittadinanza per nascita, respingendo l'ordine esecutivo firmato da Donald Trump il giorno del suo insediamento. Quindi appunto Simona Siri celebra il provvedimento, il regalo più bello atteso che gli Stati Uniti potessero ricevere per il 250esimo anniversario dall'indipendenza, che sarà tra pochissimo, tra 3 giorni, il 4 luglio 2026, 250 anni da 1776, la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Ci spostiamo ancora sui quotidiani nazionali, andiamo su Repubblica, che questa mattina anche qui parla in apertura di ius soli, schiaffo a Trump, scrive la Corte Suprema, appunto, scrive Repubblica, ha bocciato il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti legali o temporanei. L'ira del presidente: questa decisione è un male, il Congresso ponga rimedio varando nuove norme. Per avviarci verso la conclusione di questo argomento, passiamo dal domani anche qui, che titola in apertura con la Corte Suprema che scrive: da una lezione ai MAGA, Trump sconfitto sullo ius soli, le toghe bocciano il tentativo di abolire il diritto di cittadinanza cittadinanza. Il presidente adesso vuole una legge, intanto festeggia la vittoria nella crociata per vietare gli sport femminili alle studentesse trans. Il tycoon cerca di umiliare l'idea fondante degli Stati Uniti. Questo è il titolo dell'editoriale di Mariano Croce e il catenaccio recita: il nuovo cesarismo. Nel libro I diritti dell'uomo, autentico elogio del diritto di resistenza, Thomas Paine commiserava lo stato della mente umana in quei regimi in cui tutto viene affidato alla bizzosa volubilità di un individuo, talché oggi vale una cosa, domani un'altra. In effetti, pur con qualche eccezione, tra i padri fondatori circolava una forte avversione alla monarchia, estesa fino anche alla sua versione costituzionale, una contraddittoria ipocrisia che non corregge i difetti dell'esecrando istituto, ma semplicemente li maschera. Con tutta evidenza, Donald Trump non può dirsi ispirato da quella nobile tradizione di pensiero, come dimostra la cospicua iconografia che lo assimila ai sovrani assoluti della prima modernità. Tra l'altro, cesarismo, se permettete un commento da parte mia, è anche azzeccato, in quanto Trump ha fatto una vera e propria festa di compleanno in stile imperatore romano, l'abbiamo anche raccontato con i gladiatori che lottavano davanti alla sua stanza.
1: Però non si è tuffato ancora nella piscina piena di alghe che è costata un sacco di soldi ai contribuenti americani.
2: Ti è piaciuta questa storia?
1: No, mi è piaciuta moltissimo, mi è rimasta lì e spero sempre che ci sia uno scatto, soprattutto insomma di coinvolgimento anche dentro quell'acqua, diciamo, bella piena di alghe, insomma, che non sono riuscite ad estirpare. Vabbè, questo è insomma l'elucubrazione di un vecchio.
2: Per concludere, prima di una breve pausa musicale, cito brevemente un articolo di Marco Bardazzi sul Foglio: nascere in America, Milano, l'America si è fatta un regalo per i propri 250 anni, scrive Bardazzi sul Foglio, e ha deciso di restare l'America. Chi nasce all'interno dei suoi confini continuerà ad avere diritto alla cittadinanza. Quindi Bardazzi, che ne sa anche abbastanza di America, è stato corrispondente al Pentagono, parla di questo provvedimento come identitario per l'America moderna, come lo era allora nel 1886, quando accoglieva i migranti, quando New York accoglieva i migranti di tutto il mondo.
1: E allora ci concediamo, come giustamente diceva Jacopo, un passaggio musicale. C'è Azak, questa è una novità discografica selezionata per noi dal sempre saggio Nicolò Sezzu. Questa è Rora.

0: si scrive sul Manifesto. Andrea Fabozzi elabora il pensiero con questo editoriale dal titolo "Il tabù infranto non è il Quirinale, ma l'asse con i neri". Giorgia Meloni prende molto sul serio il fascista Vannacci, che facilmente riconosce come una sua costola, scrive Fabozzi. Non ingannano le dichiarazioni con cui prova a liquidarlo sostenendo che fa il gioco della sinistra. Lo prenderebbe con sé, capisce quanto sia facile per il generale raccogliere consenso nella comoda posizione di unico oppositore a destra. Per anni Meloni ha fatto lo stesso, ma ora al governo c'è lei e il posto al sole lo ha preso un altro, spostandolo ancora più a destra. Per questo la premier sta provando a portarlo dalla sua parte, si continua sul Manifesto. Sarà spiazzato chi da tempo ha elevato Meloni nel pantheon del liberalismo, ritraendola come la statista conservatrice ma costituzionale, nazionalista ma anche europeista, che non è mai stata. Forse si adeguerà per benedire anche l'abbraccio della madre della patria con l'autoproclamata feccia, casomai dovesse riuscirgli. Non poniamo limiti, di certo Meloni ci sta tentando. È per questa ragione che l'altra sera in TV ha proposto l'ennesimo saggio di revisionismo storico, parlando di un presunto tabù per cui i presidenti della Repubblica sono stati tutti di centro-sinistra, come se non fossero esistiti Leone e Segni eletti con i voti dell'MSI in secondo aspirante golpista, come se non ci fosse stato il presidente Gronchi, artefice del governo Tambroni. Insomma, poi si continua confutando insomma quello che Meloni ha detto, però la tesi rimane che quindi Meloni voglia fare una sorta di alleanza con Vannacci, tesi riproposta non solo dal Manifesto ma anche dall'Unità, che scrive: "Colle il filo nero Vannacci Meloni, Giorgia ha alzato la posta e l'ha alzata di parecchio. Non è detto che non si possa superare anche questo grande tabù e avere un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Quanto sia importante il Colle per la premier è evidente. Nella realtà politica italiana il ruolo di capo di Stato è diventato ormai spesso essenziale nei momenti di crisi", si scrive sull'Unità. Allora, adesso sono le 9:32 e 22 secondi e il momento di ascoltare il GR di Popolare Network. Ci sentiamo tra poco.
1: Popolare Network.
2: Alle 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
3: Un minibus ucraino è stato colpito questa mattina da droni russi a Kherson, uccidendo 2 persone e ferendone altre 7. Durante la notte, inoltre, l'esercito russo ha colpito 5 stazioni di servizio nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo una donna, ferendone 3 e provocando diversi incendi. Il ministero della difesa russo invece ha riferito che nella notte la difesa aerea ha abbattuto 179 droni ucraini. Nel pomeriggio di oggi, intanto, il presidente ucraino Zelensky sarà al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare le pressioni sulla Russia e di come garantire che l'UE svolga il proprio ruolo nel garantire una pace giusta e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina all'UE, ha sottolineato il premier irlandese.
2: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha detto che ulteriori tagli ai fondi per l'UNRWA, attaccata da anni da Israele per una presunta mai dimostrata parzialità politica, potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. A causa dell'insufficienza di fondi, l'agenzia ha ridotto le proprie attività dall'inizio dell'anno e il segretario generale ha sottolineato che la sicurezza e il benessere di milioni di rifugiati palestinesi sono in bilico.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo durante il suo primo anno di presidenza dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia. Nel suo secondo mandato, il presidente e la sua famiglia hanno investito massicciamente in valute digitali. All'inizio del 2025 Trump aveva annunciato di voler fare degli Stati Uniti la capitale mondiale delle criptovalute. I guadagni di Trump derivanti appunto dalle valute digitali si aggiungono ai profitti derivanti da accordi extragiudiziali, investimenti immobiliari e diritti d'autore per un totale di oltre 2 miliardi di dollari.
2: Un'altra vittoria per i socialisti statunitensi alle primarie democratiche del Colorado tenutesi questa notte. La candidata socialista Melat Kyrgios ha sconfitto la deputata di lunga data Diana DeGette. Il trionfo di Kyrgios è arrivato una settimana dopo la vittoria dei candidati socialisti a New York. Kyrgios, 29 anni, è nata in Etiopia nel 1997.
3: Al via in questi minuti in Svizzera la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebvriani, decisione presa contro il Papa che aveva chiesto loro di fermarsi. Con questo atto si concretizza lo scisma con il Vaticano. I seguaci di Marcel Lefebvre si

0: oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'ecumenismo. L'apertura ai laici, l'abolizione della messa in latino in favore di quella nelle varie lingue nazionali e popolari. La celebrazione si svolge infatti in rito antico e in latino.
1: Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, nel 2020 avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne. Al centro dell'inchiesta c'è una società di eventi di Cinisello Balsamo che organizza serate e feste per clienti famosi nei locali milanesi. Secondo le ricostruzioni, la ragazza è stata sentita dai magistrati e avrebbe ridimensionato i fatti, così come anche Bastoni, ma si indaga su un presunto giro di prostituzione. Altri calciatori non indagati verranno sentiti, si tratta di Daniel Maldini, Riccardo Callafiori e Kevin Bonifazi. 9:34 minuti e tutte le notizie tornano alle 10:30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Questo è David Byrne con la Ghost Train Orchestra, What is the Reason for It, con Hayley Williams dal disco Who is the Sky, disco uscito per Matador Records il 5 settembre scorso. Da questo momento in poi la scaletta musicale di oggi gira intorno al tema del fantasma, dei fantasmi. Ritroveremo insomma questa parola e questo concetto all'interno delle prossime canzoni, quantomeno nel titolo. Invece qui David Byrne, l'ex dei Talking Heads, era accompagnato ed è accompagnato dalla Ghost Train Orchestra. Al 9:41 minuti e 20 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro la nostra rassegna stampa, che chiamiamo ancora per qualche settimana Play. Jacopo, da dove vogliamo ripartire, mentre vedo che le rotelle girano e non soltanto le rotelle?
1: Esatto, e allora ripartiamo da un fatto che questa mattina troviamo sulla maggior parte delle prime pagine dei quotidiani nazionali, che è quello delle Febriani, la fraternità appunto del residente in Svizzera, che oggi rischierebbe la scomunica da parte del Papa.
0: Una nuova inquietudine nella Chiesa Cattolica.
1: Esatto, e l'ombra dello scisma è il titolo di apertura della stampa di oggi, con annessa fotonotizia di Papa Leone. Il Papa e le Febriani: non ordinate i vescovi o siete fuori. La replica: Leone ci benedica. Quel filo che lega Leone a Lutero. E invece l'articolo di Franco Cardini a pagina 3 di Repubblica. Spostandoci su Avvenire, anche se posso permettermi, un'ottima fonte in questo caso, scrive il Papa: i Re Febriani, in prima pagina, tornate sui vostri passi. Oggi la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. La lettera, datata 29 giugno, solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, è stata pubblicata ieri dalla sala stampa della Santa Sede. Papa Leone XIV l'ha inviata alla fraternità sacerdotale San Pio X. Il successore di Pietro non si limita ad ammonire e a richiamare le Febriani all'unità, ma arriva fino alla supplica: vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. E il cuore dell'appello rivolto a Don Davide Pagliarani, superiore generale della fraternità, in vista della consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Nel pomeriggio è arrivata la risposta dello stesso Pagliarani, che però chiede al pontefice di benedire la loro scelta, così di fatto dichiarando l'intenzione a proseguire nel cammino intrapreso. Ordinamento di questi 4 nuovi vescovi, quella consacrazione, scusatemi, di 4 nuovi vescovi avverrà nella giornata di oggi, se tutto dovesse proseguire come da programma, insomma. E utilizziamo l'Espresso anche per capire chi sono i Re Febriani e cosa vogliono, scrive l'Espresso, perché c'è il rischio di uno scisma nella chiesa di Papa Leone XIV. Uno dei pochi articoli in questo senso, quello dell'Espresso, che non dà per scontato una conoscenza di base molto alta, e scrive l'Espresso: la fraternità San Pio X vuole consacrare 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa. Roma avverte: sarebbe un atto scismatico. Loro rispondono di voler salvare la tradizione. In mezzo c'è una ferita aperta dal Concilio Vaticano II. E infatti l'Espresso ci parla di cosa siano le Febriani. Il seminario di Econè in Svizzera, la fraternità sacerdotale San Pio X, il movimento tradizionalista fondato da Marcel Lefebvre, ha annunciato la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza il permesso del Papa. Per la Santa Sede questo potrebbe costituirebbe un atto scismatico. Papa Leone XIV, come leggevamo anche prima, ha provato a fermare lo strappo con una lettera a Don Davide Pagliarani. Però effettivamente chi sono le Febriani? Le Febriani sono i membri e i fedeli legati alla fraternità sacerdotale San Pio X, conosciuta anche con la sigla FSSPX. Il nome viene da Marcel Lefebvre, arcivescovo francese, missionario e poi superiore generale dei padri dello Spirito Santo, e secondo la ricostruzione ufficiale della stessa fraternità, Lefebvre fondò la FSSPX il 1 novembre del 70 per rispondere alla richiesta di una formazione sacerdotale tradizionale, in un momento in cui i molti ambienti cattolici stavano adeguandosi alle riforme del Concilio Vaticano II. La fraternità non è un piccolo gruppo di nostalgici isolati, scrive l'Espresso, anzi i membri risultano essere 1482, tra cui 2 vescovi, 733 sacerdoti e 264 seminaristi. Il centro simbolico resta Econ, nel Canton Vallese, però ridurre tutto alla messa in latino sarebbe comodo, ma non basta. La liturgia è il segno più visibile, ma la questione dello scontro con il Vaticano è dottrinale. La fraternità San Pio X contesta alcuni punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II, soprattutto sulla libertà religiosa, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso, il rapporto con il mondo moderno e riforma liturgica. Nella professione di fede cattolica, la FSSPX dice di accettare la fede ricevuta dagli apostoli, ma elenca tra gli errori da respingere il liberalismo, l'indifferentismo, il modernismo, l'ecumenismo e il laicismo. La fraternità inoltre sostiene di voler rimanere cattolica soggetta al Papa, ma una condizione: fedeltà alla Roma eterna, cioè la tradizione precedente alle aperture conciliari. Insomma, nostalgici della fede, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV ai cardinali, la Fratellanza scrive che la tradizione dovrebbe essere rimessa al centro della Chiesa e proposta come base per una discussione franca con Roma.
0: E allora torneremo ancora a raccontare, immagino nei prossimi giorni, Jacopo, questa potenziale possibile frattura all'interno della Chiesa Cattolica, ma intanto noi concediamoci ancora un passaggio musicale, continuano ad aleggiare i fantasmi. Questi sono i Blur, Ghost Ship.

0: Bellissimi questi Blur, Damon Albarn, Ghost Ship da Magic Whip, il disco uscito per Parlophone Records il 24 aprile del 2015, 9:51 minuti 48 secondi, entriamo in territorio internazionale.
1: Entriamo nel territorio internazionale parlando di questa vicenda già titolata abbastanza nei quotidiani nazionali, ma che vale la pena approfondire un minimo, ovvero la sentenza di ieri della Corte Suprema che ha stabilito che i bambini nati negli Stati Uniti sono cittadini ai sensi del 14° emendamento, anche se i loro genitori si trovano nel paese illegalmente o solo temporaneamente, respingendo quindi un decreto emanato dal presidente Trump all'inizio del suo secondo mandato, in cui si dichiarava apertamente che i figli di persone presenti negli Stati Uniti in modo illegale o temporaneo non sono cittadini americani. La sentenza, con cui per 6-3 è stato annullato il decreto presidenziale, ha rappresentato un duro colpo per una politica perseguita, si intende quella migratoria, da Trump per oltre un decennio, scrive Reuters, e anche con parole molto simili Abby Van Sickle su New York Times. Trump ha commentato su Truth, l'abbiamo già detto prima, la Corte Suprema ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita, ma possiamo facilmente rimediare al Congresso attraverso una legge. Anche, diciamo, ironicamente su Truth ha fatto questo post stranamente di 2 righe soltanto, molto sobrio anche rispetto al suo solito, dove scrive: mi piacerebbe congratularmi col presidente Xi Jinping e il glorioso stato della Cina e la loro grandissima vittoria per quanto riguarda il diritto alla cittadinanza, presidente Donald J. Trump. Questo però non è l'unico provvedimento trattato ieri dalla Corte Suprema. Sempre ieri la Corte ha confermato le leggi statali che vietano agli atleti e alle atlete transgender di partecipare alle competizioni sportive femminili e giovanili. Per rimanere sempre in territorio americano, ma soprattutto trumpiano, ci spostiamo su New York Times, che questa mattina apriva con Trump ha guadagnato almeno 2 miliardi di dollari dopo essere tornato alla Casa Bianca. Infatti il ritorno di Trump nella residenza più famosa del mondo gli è fruttato almeno 2 miliardi di dollari. Tra i 2 miliardi, circa 1,4 di questi miliardi di dollari proverrebbero dalle criptovalute, come emerge da un nuovo documento depositato. Complessivamente il presidente ha incassato almeno 2,2 miliardi di dollari, una cifra che include altre parti del suo vasto patrimonio, come ad esempio i suoi beni immobiliari. E prima che Trump tornasse alla Casa Bianca i suoi guadagni erano di 622 milioni di dollari, quindi diciamo sensibilmente minori, anche se stiamo parlando comunque di cifre astronomiche. Tra i maggiori ricavi di Trump vi sono quelli della sua società di criptovalute, anche se Trump si era dimostrato tra l'altro molto critico verso le criptovalute. Ricordo, nella campagna elettorale del 2024 l'aveva definita il rifugio degli spacciatori, insomma. E tra l'altro la maggior parte dei suoi guadagni viene da una società di investimento legata agli Emirati Arabi Uniti, che ha acquistato quasi la metà della principale società di criptovalute della famiglia Trump, chiamata World Liberty Financial. Questa società legata agli Emirati Arabi Uniti ha acquistato il 49%, un'operazione che ha reso, scrive il New York Times, meno netta la linea di demarcazione tra politica estera e impresa privata. Le finanze del presidente erano rimaste in qualche modo avvolte nel mistero negli ultimi tempi. Questo mette in luce un conflitto di interessi nella sua attività nel settore delle criptovalute. Trump è sia uno dei principali operatori del settore delle criptovalute, sia il massimo responsabile politico in materia, quindi diciamo che può fare le leggi ad hoc, per quanto ad persona, ma anzi, per utilizzare un termine, e insomma, quindi è chiaro il conflitto di interessi. Non è certo l'unico problema derivante dal fatto che un uomo d'affari ricopra la carica di presidente, scrive il New York Times. Anche l'azienda di famiglia del presidente, la Trump Organization, sfrutta la popolarità di Trump in alcune parti del mondo, concedendo ad esempio in licenza il nome Trump a proprietà situate in paesi cruciali per gli interessi di politica estera degli Stati Uniti, come ad esempio l'Arabia Saudita e il Qatar. In questo modo il nome di Trump viaggia sia attraverso canali politici, sia meno istituzionali e più economici.
0: Sì, tra l'altro anche Al Jazeera fa un approfondimento su questo tema. ma è questa una notizia, che è una rivelazione secondo Al Jazeera, che intensificherà probabilmente il controllo sulle politiche di Trump, con i democratici e altri critici che spesso accusano il presidente degli Stati Uniti di usare la propria posizione per arricchire se stesso e la sua famiglia. All'inizio del suo secondo mandato il presidente annunciò il suo governo avrebbe creato una riserva strategica nazionale di criptovalute per contribuire a garantire la stabilità di alcuni asset digitali. Molto interessante questo approfondimento anche su Al Jazeera, che vi suggeriamo, è leggibile gratuitamente. Il titolo è: Donald Trump ha guadagnato 1,4 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025, aumentando il suo patrimonio netto. Jacopo.
1: Sì, adesso parlavamo prima di politica migratoria americana, torniamo a parlare di politiche migratorie e in generale di migrazioni, perché migliaia di persone hanno manifestato nelle principali città del Sudafrica per chiedere che tutti i migranti privi di documenti lasciano il paese, lo riporta la BBC. Nel 1994, con la fine dell'apartheid, molti migranti provenienti da altri paesi africani si trasferirono in Sudafrica sperando così di poter trovare un posto in cui vivere, ma al momento il paese sta fronteggiando un tasso di disoccupazione che va oltre il 30% e i movimenti anti-immigrazione stanno prendendo sempre più piede. Secondo i dati ufficiali, in Sudafrica ci sono oltre 3 milioni di cittadini stranieri in regola. Le statistiche non tengono però conto dei numerosi altri migranti che si ritiene si trovino nel paese senza documenti. Un punto controverso, il punto cruciale per i manifestanti. La polizia ha dichiarato che da gennaio sono stati arrestati circa 50.000 migranti per soggiorno illegale nel paese, e i gruppi antimigranti in questi giorni avevano fissato ad esempio martedì come termine ultimo per l'allontanamento degli immigrati privi di documenti, e molti stranieri sono già fuggiti per sfuggire alle violenze e alle intimidazioni. Le proteste di questi giorni sono state per la maggior parte pacifiche, sottolinea ad esempio la BBC, ma si è comunque assistito a violenze e saccheggi. Rimaniamo ancora in territorio africano, ci spostiamo per un recupero in realtà di una notizia di 2 giorni fa in Uganda, che noi consultiamo dal sito della rivista Nigrizia, il principale gruppo mediatico indipendente dell'Uganda, il Nation Media Group, è stato messo sotto assedio dal capo dell'esercito, il generale Kainerugaba, figlio del presidente Yoweri Museveni, che governa il paese da quasi 40 anni. Lo riporta appunto, come dicevo, Nigrizia, oltre che la BBC anche. E con una serie di post sulla piattaforma X, l'ex Twitter, Kainerugaba ha affermato di non credere nella libertà di stampa nel paese, aggiungendo che le testate non riapriranno senza il mio permesso. A partire dalla mattina del 28 giugno le sedi delle principali emittenti televisive e radiofoniche sono state occupate dall'esercito, non permettendo al personale di entrare e uscire. In Uganda l'informazione è da tempo nel mirino del regime, lo ricorda di nuovo Nigrizia, e l'informazione è sottoposta a censure, restrizioni, minacce. Nell'indice della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere il paese è posizionato al 143esimo posto su 180, con una situazione ritenuta molto grave. Per concludere, negli ultimi secondi che ci separano dalla fine di questa rassegna stampa, vorrei citare, ci tenevo a citare un discorso, quello del cardinale Pizzaballa, fatto con il direttore della rivista Limes, Lucio Caracciolo. Ha detto Pizzaballa in merito a Gaza: Gaza è un disastro, ha raccontato la sua visita nella striscia nella settimana scorsa. Le città, dice, sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafah non esiste più. Ciò che a me colpisce di più è il fatto di viaggiare su strade fortuite in mezzo alle tende, alle fognature. Qui vive la gente di Gaza. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori, e una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bimbi.
0: Questa è una tragedia dentro la tragedia. Le parole di Pizzaballa stanno rimbalzando su tutti i media italiani e internazionali, e insomma evidentemente ancora una volta è la segnalazione di un'indifferenza, se vogliamo, sostanziale, per usare un eufemismo, no, rispetto a quanto al genocidio perpetrato dagli israeliani. E questi sono poi ovviamente i frutti ancora più avvelenati, diciamo, diciamo, di quel genocidio. Insomma, il racconto di Pizzaballa, insomma, veramente dovrebbe scuoterci davvero nel profondo. Intanto sono le 10, 1 minuto e 4 secondi. Intanto grazie anche per l'ennesimo approfondimento su uno di quei territori invisibili, se non li vogliamo vedere, che è l'Uganda, sempre anche grazie al prezioso lavoro di Nigrizia. Jacopo, rimani con me ovviamente dopo la musica, perché apriamo insieme lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, ma intanto continuiamo a come dire, viaggiare sulle onde musicali insieme ai Fantasmi. Ci sono i Karate, ma c'è anche Teo Teardo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. So quiet.

0: E allora dicevamo musica dedicata al tema dei fantasmi stamattina per diciamo un po' tutta la nostra diretta che è cominciata alle 9:15. Abbiamo ascoltato poco fa The Ghost of Piacenza di Teo Teardo, da un disco meraviglioso che Plays Twin Peaks and Other Infinitives, uscito nel 2025. Prima c'erano i Karate con There Are Ghosts, da un altro disco bellissimo che chiude gli anni 90, The Bed Is in the Ocean. E sono le 19:25. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che comincia in questi minuti. Non so se stamattina in realtà in questo primo spazio di approfondimento parleremo in realtà di fantasmi o di qualcosa che aleggia o che sta finendo, ma in ogni caso vogliamo parlare di un saggio molto interessante, sempre della Pregevole Altra Economia, che siamo sempre felici di citare e di raccontare attraverso il lavoro di editoriale. Intanto siamo anche molto contenti di dare il benvenuto su RB Radio TV a Marino Ruzzenenti, in collegamento con noi. Marino, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, vogliamo ragionare intorno ai contenuti di questo saggio, La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo al capolinea. Ecco qui, se ci seguite anche sul nostro canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su rb.it, questa è la copertina del saggio di Marino Ruzzenenti, che insomma prende le mosse insomma da una serie di ragionamenti che vogliamo fare anche stamattina rispetto all'Occidente. Ecco, dicevo, insomma, parlavo di fantasmi poco fa, Marino. Intanto stiamo parlando davvero di un tramonto che è quello dell'Occidente. Voglio partire da questa sollecitazione molto ampia, forse anche un po' retorica, per poi entrare un po' più dentro, come dire, le vene di questo saggio, Marino.
1: Io ci ho lavorato negli ultimi anni su questo tema, che è un tema molto complesso e molto controverso, ovviamente. Però la sensazione che ne ho ricavato è che effettivamente siamo di fronte a una svolta epocale, e da qui anche la difficoltà a comprendere quello che sta accadendo, la difficoltà anche ad accettarlo, a elaborarlo da parte di noi che apparteniamo a questo Occidente. Perché una svolta epocale? Perché la storia dell'Occidente, in estrema sintesi, dell'Occidente, stiamo parlando dell'Occidente moderno, inizia con i grandi viaggi, con la scoperta dell'America, che si è tradotta immediatamente in conquista. Quindi con un Occidente che all'epoca, per molti secoli, è stato un Occidente europeo, che ha guardato al mondo, al nuovo mondo che scopre e alla nuova globalizzazione che inizia proprio 500 anni fa, in termini di dominio di quei popoli nuovi che andava scoprendo, dominio di quei territori, di sfruttamento di quei territori, con tutto quello che ne è conseguito. Ovviamente, come dire, l'egemonia all'interno di questo Occidente ha avuto diverse dislocazioni nel corso del tempo. All'inizio era la Spagna, alla fine, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, il testimone è stato preso dagli Stati Uniti. Ora, il problema qual è? Che gli Stati Uniti oggi dimostrano di non essere più in grado a dominare il mondo intero. Ovviamente gli Stati Uniti erano di fronte anche a un'altra prospettiva quando, finisce il cosiddetto bipolarismo. Adesso voi citavate delle musiche di fine anni 90, esatto, proprio in quel periodo lì, è quel periodo cruciale, perché gli Stati Uniti si trovano ad essere l'unica potenza mondiale. Potevano fare che cosa? Potevano rilanciare in quel momento un mondo in qualche modo davvero multilaterale, riaffidarsi all'ONU, che in qualche modo era stato sacrificato dal bipolarismo, dalla logica bipolare, e creare delle relazioni internazionali, diciamo, rispetto reciproco fra diverse nazioni, la grande potenza che rimaneva negli Stati Uniti, ma dialogando col resto del mondo. Invece gli Stati Uniti hanno avuto la tentazione di dominare il mondo intero.
2: Prima
1: è il dramma.
2: Prima parlava appunto dell'Occidente moderno che, come espone anche nel suo libro, si fonda sul dominio anche a livello ideologico, lo dice anche il titolo, 5 secoli di dominio del mondo a capolinea. Però leggendo anche il suo libro si evince che in un certo periodo storico l'Occidente sembrava quasi starsi riprendendo da questa linea, se non sbaglio, si parla di 30 anni gloriosi anche, giusto?
1: Beh, è chiaro che bisogna sempre tenerlo presente questo. In realtà in tutto il percorso dell'Occidente c'è sempre stato un altro Occidente, intendiamoci. C'è sempre stato, a partire, io cito il famoso Bartolomeo de las Casas, insomma, no? Che si schiera con gli indios e quindi si schiera con le vittime di quella dominazione. E questo è avvenuto in tutti questi 50 anni, in particolare ovviamente nell'immediato secondo dopoguerra, perché in quell'immediato secondo dopoguerra il bipolarismo, che era una gabbia per certi aspetti per il mondo, però ha permesso che si sprigionasse appunto l'altro Occidente, in particolare l'altro Novecento, in quel caso, che è l'altro Novecento dei movimenti di liberazione dei popoli.
2: Che passa anche dalle politiche economiche, però.
1: Dalle politiche economiche, ovviamente, da un'impostazione dell'economia che in qualche modo accettava la direzione della politica, accettava che l'economia fosse funzionale agli interessi generali dei popoli e delle nazioni, il famoso compromesso keynesiano di Bretton Woods, che è durato per tutto un periodo e che ha permesso quello che viene chiamato la più grande trasformazione positiva nel senso dei diritti sociali, dei diritti civili. Il mondo è cambiato profondamente in quei 30 anni, appunto i 30 anni gloriosi, se non che l'Occidente del dominio ha pensato bene di riprendere in qualche modo tutta la vecchia antica tradizione, insomma, no? E di schiacciare questa fase, schiacciarla grazie. Il grande artefice è stato Henry Kissinger, insomma, è stata la rivincita che ha portato poi, col crollo dell'Unione Sovietica, all'affermarsi dell'unica potenza, che, ripeto, aveva la possibilità però di prendere un'altra strada. Ha invece percorso la strada di nuovo del dominio assoluto. I tre testi fondamentali di quella fase lì, siamo negli anni 90, sono appunto, bisogna citarli, quello dei cosiddetti neocon, il nuovo secolo americano, quello di Fukuyama, la fine della storia, quello di Brzezinski, la grande scacchiera. Sono i tre testi che indicano questo percorso che è durato 30 anni, ma che è stato segnato in realtà da continui successi. Gli Stati Uniti non ce la fanno, il mondo è cambiato troppo nel frattempo e non ce la fanno a dominare il mondo. Quindi il problema è per l'Occidente che, di fronte alla crisi egemonica degli Stati Uniti, non c'è più un'altra potenza occidentale in grado di raccogliere il testimone.
0: Ecco,
1: quindi si apre un mondo totalmente nuovo.
0: Esatto.
1: Pazzesco,
0: Marino, ma intanto per il controcanto poi a Fukuyama, lo cita anche dentro il suo libro, e comunque Serge Latouche in quegli anni lì, no? Perché c'è l'occidentalizzazione del mondo, e lei poi citava anche l'artefice, come dire, il Richelieu, se vogliamo, no? Cioè, Henry Kissinger, insomma, evidentemente era molto chiaro, diciamo, quello che poi è successo, diciamo, nel corso poi dei decenni, se penso anche poi al post Torri Gemelle, insomma, tutto quello che è successo dopo il crollo delle Torri Gemelle, questa esportazione della democrazia, insomma, questo Occidente, se mi consente, insomma, rantolante, che fa di tutto però per rimanere comunque in piedi e imporre il proprio modello, no? Che ne pensa?
1: Sì, il tema è che appunto questi ultimi 30 anni, no, a partire dalla fine del secolo scorso, sono stati segnati da continue guerre, e
0: esatto,
1: continue guerre che pensavano di appunto imporre al mondo intero, dire, l'egemonia occidentale, in particolare incardinato su che cosa? Sul neoliberismo capitalista da un canto, sulla democrazia liberale dall'altro, no? e quindi su una prevalenza ovviamente degli Stati Uniti e una supremazia assoluta degli Stati Uniti rispetto al mondo. È che questi 30 anni sono stati 30 anni, se noi li andiamo a vedere, poi queste guerre, compresa l'ultima che si è chiusa l'altro giorno, insomma quella contro l'Iran, sono state clamorosi insuccessi, e gli obiettivi che si ponevano non sono stati raggiunti da un canto, e dall'altro in questi 30 anni è venuto avanti un altro mondo, questo è il problema, un altro mondo che ha cercato di ricostruire relazioni internazionali che loro chiamano multipolari, di rispetto reciproco, di cooperazione anche nelle diversità, sapendo questo altro mondo ovviamente un mondo non è un mondo perfetto, ha tanti problemi, però che ha l'intenzione, almeno il proposito, di affrontare i problemi che sono sia nelle relazioni tra le nazioni, tra i popoli, sia all'interno delle stesse nazioni che stanno emergendo, di affrontarli pacificamente, con la trattativa, con la cooperazione, con il confronto, con il dialogo, con il rispetto reciproco e rilanciando possibilmente le nazioni.
0: E tra l'altro, se posso aggiungere, Ruzzinetti, insomma, quel pluriversalismo culturale che lei cita, però evidentemente comunque viene continuamente avversato e combattuto, insomma, con tutte le forze, se posso aggiungere anche questa provocazione, insomma, chiamiamola come vogliamo.
1: Purtroppo, diciamo, siamo di fronte a pericolosi colpi di coda da questo punto di vista, perché diciamo la presidenza Trump da un canto eredita quella storia di cui abbiamo parlato degli ultimi 30 anni, dall'altro una presidenza, parliamo di Trump, in realtà diciamo del gruppo che sta attorno a Trump, insomma delle forze economiche, politiche, delle grandi multinazionali, della tecnologia e della finanza americane. Ecco, quel mondo lì si rende conto che in qualche modo dominare tutto il mondo è possibile, vuole però mantenere una supremazia con la forza degli Stati Uniti, laddove ritiene che vi siano dei territori che sono ancora troppo strategici per gli stessi Stati Uniti. È chiaro che questo è molto pericoloso, perché questi colpi di coda possono portare a esiti catastrofici. Ricordiamoci sempre che il pericolo nucleare è un pericolo sempre più incombente, in questa fase è ancora più tremendo, ce lo segnala continuamente Carlo Rovelli, insomma, certo. No? Anche nel suo ultimo libretto, insomma, quindi è una fase pericolosissima per certi aspetti, ma anche molto interessante per un possibile altro esito, non è quello appunto della guerra, ma è quello di l'emergere di questa altra idea di relazioni internazionali, di un mondo pacificato che cerca di collaborare, che è quello che viene dal cosiddetto subglobale, dai cosiddetti BRICS.
2: Esatto, volevo proprio dirottare verso questo, l'ha fatto lei, quindi benissimo. I BRICS, che ricordiamolo, sono un'organizzazione intergovernativa, un blocco geopolitico ed economico soprattutto, che rappresenta le principali economie emergenti del mondo, e quindi da qui che ci dobbiamo aspettare la prossima, diciamo, forse il prossimo dominio globale, no, però voglio dire l'emergere di un nuovo ordine?
1: Sì, un dominio globale non ci sarà. Io ho approfondito, ho cercato di approfondire la conoscenza della Cina, perché l'obiezione si fa, d'accordo, tramonterà gli Stati Uniti, ci sarà la Cina che vorrà dominare il mondo, ma in realtà la Cina, come dire, non ce l'ha questa idea nel suo DNA, come dire, millenario. Alla Cina non interessa assolutamente dominare il mondo, perché quando si parla di imperialismo cinese, viene da ridere. La Cina ha un'unica base militare fuori dal proprio paese, quando gli Stati Uniti ne ha, come sappiamo, centinaia di basi militari. Alla Cina interessa ovviamente, si preoccupa chiaramente di se stessa, del suo popolo, come tutte le nazioni del mondo, ma interessa dialogare con tutti, la linea della Cina è la via della seta, che non è appunto una via armata. È chiaro che è una via in cui ci sono degli interessi in gioco, in cui c'è uno scambio di, come dire, di punti di vista fra i vari partner che aderiscono a Via della Seta, ma in cui uno è libero di aderire o non aderire, lo dimostra l'Italia. Ci aveva aderito con il governo Conte, poi ha smesso, ha cercato di tagliare i ponti, ma non è successo nulla. Non è che la Cina è venuta a invaderci con le proprie armate, insomma, perché non è questo che interessa. Interessa appunto un mondo che coopera, che dialoga, e sarebbe molto importante che l'Europa capisse questo. Questo è il punto vero è questo, che l'Europa capisse che è a questo mondo che deve rivolgersi.
0: Ecco, prego.
1: Rimanere agganciata a questa potenza in declino, questa potenza che fa per certi aspetti anche paura, vuol dire, come dire, dal punto di vista dell'Europa è una sorta di suicidio, vuol dire volersi molto male, sembra che l'Europa si voglia molto male, perché continua, come dire, a essere serva in qualche modo degli Stati Uniti. Noi a Brescia abbiamo qua, io parlo da Brescia, abbiamo qua due passi le bombe atomiche di ieri, che a noi non servono assolutamente per la nostra sicurezza, servono per la deterrenza degli Stati Uniti, e noi siamo le vittime, perché di volte una crisi qui sarebbe un disastro, insomma, no? Che possiamo immaginare. Quindi avrebbe tutto l'interesse l'Europa aprisse il dialogo con quel nuovo mondo che viene avanti da ogni punto di vista, politico, culturale, economico e sociale.
0: E in ogni caso, Ruzzanenti, noi abbiamo il diritto ma anche il dovere di orientarci nel caos, così come lei scrive anche nel capitolo finale. Tra l'altro, tra i tanti valori preziosi di questo libro c'è una, mi commuovo sempre quando le sezioni bibliografiche sono così dense, e insomma anche qui in questo saggio ci sono molti riferimenti bibliografici. Tra le varie, diciamo, possibilità che abbiamo per orientarci c'è insomma anche una sorta di ecologia anche del linguaggio e delle relazioni, c'è anche una nuova economia globale regolata dalla politica e dalla cooperazione tra gli stati, contrastare il Rearm Europe, ne parliamo moltissimo da questi microfoni, lo abbiamo fatto con molti interlocutori in questi mesi, evidentemente, insomma, dirottare quei soldi anche su un welfare, diciamo, più generalizzato sarebbe la soluzione, insomma, questo è uno dei temi più grossi, diciamo, anche da affrontare, no? Il progetto del Rearm Europe, Ruzzanenti.
1: Certo, è chiaro che l'Europa contrastare gli europei, per contrastare questa prospettiva, che è una prospettiva che fa male all'Europa, l'Europa deve considerare che non ha veramente nemici come Europa. Bisogna certamente risolvere la crisi ucraina, e non può che essere risolta pacificamente. Ormai l'hanno capito tutti che la crisi ucraina va risolta con la trattativa, con la forza, non si risolve con la crisi. È risolta quella crisi, l'Europa non ha nemici, non c'è nessun bisogno di armarsi e di avere bombe atomiche, ha bisogno di dialogare, perché ma la Russia stessa è interessata, la Cina è interessata a dialogare con l'Europa, l'India è interessata a dialogare con l'Europa, l'Africa è interessata, cioè l'Europa è un luogo destinato a dialogare con gli altri popoli, ovviamente se si sgancia dalla logica invece che è opposta a quella degli Stati Uniti e degli Stati Uniti di Trump in particolare. Maggior ragione.
0: E allora siamo in coda a questa conversazione. La fine dell'Occidente, 5 secoli di dominio del mondo al capolinea, l'ha scritto Marino Ruzzanenti, pubblicato da Altra Economia. Ecco qui la copertina. Marino, grazie davvero per il tempo grazie che ci ha dedicato. Ci auguriamo sia stato un buon tempo anche per lei. Buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie.
0: Allora,
1: grazie.
2: Grazie, arrivederci.
0: E intanto ci sono i Depeche Mode.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Le 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il ministro dell'Energia e delle Infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in un'intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%. Cohen ha detto che Israele non può permettere ad Hamas di alzare la testa nemmeno di un millimetro, aggiungendo che 2 mesi fa Israele controllava il 53% di Gaza, 1 mese fa circa il 60% e oggi questa cifra è vicina al 70%. Da settimane l'esercito israeliano sta portando avanti operazioni volte ad allargare la cosiddetta zona cuscinetto, ma che è essenzialmente l'area di occupazione israeliana. Continuano anche i raid sulla striscia, in questi minuti si segnalano attacchi sul centro dell'enclave palestinese.
3: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha lanciato un allarme riguardo alla situazione sempre più precaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio. Guterres ha detto che ulteriore tagli ai fondi per l'UNRWA attaccati da anni da Israele per una presunta e mai dimostrata parzialità politica potrebbero portare la situazione oltre il punto di rottura. A causa dell'insufficienza di fondi, l'agenzia ha ridotto le proprie attività dall'inizio dell'anno e il segretario generale ha sottolineato che la sicurezza e il benessere di milioni di rifugiati palestinesi sono in bilico.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha detto che per la seconda volta droni ucraini hanno raggiunto una raffineria di petrolio a Ufa, in Russia, a 1300 chilometri dalla linea del fronte, e hanno colpito anche un complesso militare industriale nella regione di Penza. Zelensky oggi sarà al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Discuteremo di come aumentare la pressione sulla Russia e di come portare avanti i negoziati sulla futura adesione dell'Ucraina, ha detto il premier irlandese.
3: C'è stata questa mattina in Svizzera la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebvriani, nonostante la contrarietà del Papa e il suo appello a fermarsi. Con questo atto si va verso lo scisma con il Vaticano, che dovrebbe adesso emettere una scomunica. I seguaci di Marcel Lefebvre si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'ecumenismo, l'apertura ai laici e l'abolizione della messa in latino in favore di quelle delle varie lingue nazionali. La celebrazione si è svolta infatti in latino secondo il rito antico.
2: 10:34 minuti, è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12:30, buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano troviamo ancora rallentamenti causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 117.

0: morte nel comune di San Fronte. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE, vicina a te. 1, 2, 3.

Se ne va così questa bellissima The Ghost in You di Robin Hitchcock da The Man Upstairs, pubblicata da Yep Rock Records il 26 agosto del 2014. Sono le 10:41 minuti e 10 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live. Siamo nell'ultima parte di questa diretta. E intanto voglio portarvi sulle pagine interne della stampa di oggi, perché vorrei condividere con voi un pezzo molto bello come sempre, perché limpida è la scrittura di Maurizio Maggiani, lo scrittore Maurizio Maggiani. Il pezzo si intitola Elogio della bruttezza. Ecco, vorrei dire qualcosa sulla bruttezza, non dico in generale, ma della mia specifica bruttezza, perché sì, sono brutto, non proprio come Edoardo Sanguinetti, buon'anima, ma insomma poco ci manca. Sono nato così, estratto a forza con il forcipe, così come sono venuto al mondo, resto e resterò. Naturalmente mia madre non se n'è mai fatta una ragione di quanto ero brutto, poi per lei sono sempre stata Hermiber Popon e ha mantenuto fede al suo benigno sguardo usque derique ac cadaver. Eppure valicando l'imperativo genetico che vuole ogni scarafone bello a mamma soia, di qualche miglioria nella mia complessione che forse si poteva tentare, se n'era pur presa premura, e c'è un'immagine che lo attesta con vigore, ed è quell'immagine che mi ha spinto a questo sofferto coming out. È una vecchissima fotografia che dopo più di 70 anni di riserbo mi ha mostrato la mia dolcissima, amatissima zia Cesarina. Ritrae me medesimo al compimento del primo anno di vita, vestito di un bel completino di lana, compio gli anni nel primo autunno e un tempo era già stagione di lana, corredato di una cuffietta ben stretta al mento da una fettuccia. Una cuffietta forse che fosse di moda farla portare ai maschietti? No, la cuffietta aveva uno scopo pratico, un tentativo estremo, una missione impossibile. La mia cara mamma pensava di aver trovato il modo di ridurre l'apertura alare delle mie orecchie, comprimendole ben bene. Già il fiore della mia bruttezza è sbocciato nelle orecchie a sventola, e l'amore cuffia materna a nulla è servita. Non parliamo poi del naso, per quello non c'è mai stata medicina, ha preso a crescere senza ritegno e mi pare che stia crescendo ancora. Un naso importante, direbbe una lingua pietosa, un nasone e basta, e la definizione corrente e corretta. C'è poi dell'altro a coronamento della mia bruttezza, ma si tratta tutto sommato di aspetti secondari e direi di lasciar perdere, a parte il fatto che sono nato anche mezzo ciecato, e se oggi di non è considerato attributo di bruttura, al tempo della mia fanciullezza lo era, e come, aggiunge Maurizio Maggiani, che prosegue sulla stampa di oggi il suo racconto. Va da sé che nessuno è brutto finché non glielo si dice, il detto viene reiterato fino a fare una verità popolare. In effetti, finché ho vissuto tra la bambinaglia del mio paese natio, che fossi brutto non me ne sono per niente accorto. Probabilmente eravamo tutti quanti brutti, sporchi di terra, appena arata, laceri per le battaglie tra bande, facce scorticate dai rovi dove era predilezione nasconda, ignoto l'uso del pettine fino al mattino del primo giorno di scuola, se non addirittura a quello della prima comunione. Né avevamo termini di confronto, da quelle parti non c'era mai passato un biondo bambinello tutto boccoli e ricci, e neppure una bambinella, se per questo, anche se in quell'infanzia vissuta nell'arretratezza e nell'ignoranza, le femmine erano un'entità inverosimile, salvo averci la seccatura di una sorella per la casa. Il brutto è venuto con l'inurbamento e con la scuola. Avrei voluto avviarmi a un onesto lavoro e lo spirito revanchista della classe operaia mi ha costretto allo studio. Di più, un disguido dalla burocrazia mi ha assegnato una classe di figli prediletti della piccola borghesia, e lì era pieno di boccoli e riccioli d'oro e roba elegante, che l'eleganza è metà della bellezza. E quando ancora andavo a scuola con i calzonetti, il mio compagno di banco si presentava in completo tre pezzi con il panciotto, non so se mi spiego. Lì tutti si sono subito accorti di quanto ero brutto, e siccome la bruttezza chiede a gran voce parole di spregio, sono diventato per i più feroci
veloci Giambo e per i meno cattivi Mastro Geppetto. Questo per via che gli occhiali mi scivolavano sul nasone, come l'iconografia classica raffigurava l'incauto padre falegname di Pinocchio. No, non era per niente e non è per niente facile arrivare all'adolescenza in quelle condizioni. E sia chiaro, se nel tempo Giambo è sparito nel nulla, per i miei compagni di scuola di allora, persino per quelli che si sono fatti gli amici più affezionati, io non sono Maggiani, ma ancora Mastro Geppetto. Tutto questo essere riconosciuto nella mia bruttezza ha contribuito a formare il mio brutto carattere e fare di me un tizio da trattare con le pinzette per le ciglia. Ma certo che sì, all'amletico dilemma se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'oltraggiosa fortuna o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi por loro fine. In generale non saprei rispondermi con certezza, ma riguardo alla materia specifica non c'è che una risposta: alle armi. Se non si vuole por fine all'oltraggio con una leopardiana indigestione di confetti, un chilo e mezzo in un solo mattino, nel disdoro di una disgraziata giovinezza, e come mi porto appresso Mastro Geppetto, così mi porto il mio brutto carattere. Seppur, devo pur dirlo, riuscire a diventare vecchio ha concesso alla vita di far bene il suo lavoro di pialla, e dai, anche il mio carattere è andato assottigliando, raffinando quel tanto da rendermi sopportabile persino agli occhi della mia sposa, di una qualche bellezza. È stata la vita, con l'aiutino che c'è stata di mezzo, una rivoluzione, ne ho fatto parte, una rivoluzione totale che ha cambiato molte cose per sempre, compresa la grande conquista della bellezza di dentro, prosegue Maurizio Maggiani. Ma siccome sono rimasto un tantino permaloso, è anche vero che alla mia compagna di quegli splendidi anni di Promettenze e Tempeste, una tra le fondatrici di Lotta Femminista, che pure molto mi ha amato, forse anche più di quanto io l'amassi, mi ha sempre chiamato Geppe, affettuoso diminutivo di Geppetto. Ciò non di meno devo mettere ben in chiaro che io devo molto alla mia bruttezza, molto di buono. Non ci vuole un genio per capire che più di incaronirsi contro l'oltraggiosa fortuna e più diventi brutto. Per questo ho avuto la fortunata accortezza di scegliermi delle armi che non spargessero sangue e ulteriore bruttura. Lo dirò con le semplici parole della mia saggia nonna Anita: quel chi l'è la sa cantar bene. Certo, sono diventato un romanziere, mi sono ingegnato a imparare quest'arte marziale, un bravo romanziere, e non per quello che scrivo, ma per come so raccontare, che nella mia lingua materna è detto in modo ancora più bello: cantar. E so cantare alla mia compagna, al primo estraneo che incontro, e non desidero che rimanga estraneo, a chiunque spero che mi trovi bello. Nella bellezza di quest'arte c'è una forza ineffabile e irresistibile che nessun nasone, nessuna sventola riesce a sminuire. Quella bellezza è diventata la mia bellezza dentro, e più invecchio e piallato a dovere e più sono propenso a dare ascolto alla mia sposa e davvero sentirmi in qualche modo anch'io un bell'uomo. Poi morirò, e siccome ormai può succedere di tutto, ci sarà qualche spiritoso che si prenderà la briga di incastellare a spese della mia dignità un processo di beatificazione, passo obbligato verso la santità, nel qual caso ho la ragionevole certezza che sarà proibito accennare in qualsiasi voglia forma e contesto al mio brutto carattere, men che meno al nasone, alla sventola. Questo nell'ignoranza tipica dei postulatori contemporanei, che i santi più accreditati sono di indole piuttosto energica, pieni di pustole e di pessimo carattere. Ora, qui a futura memoria, supplico chi ancora resterà di ricordarmi unicamente come un aureo esempio del belluso di un brutto carattere, a distruzione e conforto delle generazioni a venire. Questo è l'elogio della bruttezza di Maurizio Maggiani, oggi sulla Stampa Torino, a pagina 22. Voi vi sentite belli, vi sentite brutti, avete fatto pace con questo, come dire, concetto che ci mette in realtà in allarme molto spesso, e che ci mette sul chi va là anche, diciamo, rispetto ai social media. C'è un numero a cui potete anche dirci, se avete voglia, cosa pensate di questo specifico tema: il 328 87 57 845. C'è anche un indirizzo di posta elettronica, diretta chiocciola rbe.it, per interagire con noi. Nuovo spazio di ascolto musicale, c'è una novità discografica anche in questo caso. Ci sono i Dead Cab for Cutie, Punching the Flowers.

E qui siamo dalle parti dei Dead Camp for Cutie con Punching the Flowers da I Built You a Tower, disco uscito il 5 giugno scorso per Anti. Sono le 10.53 minuti, 10.54 che scattano in questo preciso istante. Ancora una notizia relativa ad una rassegna che sta sotto il cappello, l'ombrello enorme del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il lungo mare di libri torna a Bari dal 17 al 19 luglio. Il tema di quest'anno sono le trame del mondo, e a promuovere, appunto, oltre al Salone Internazionale del Libro, il Comune di Bari e i presidi del libro. Incontri, dibattiti, dialoghi con una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare e la fiera dell'editoria indipendente pugliese. Storie, culture, geografie e conoscenze si dispiegano e si intrecciano, come tra l'altro anche il resto dei mondi che sono sempre più complessi e in rapido mutamento. E proprio le trame del mondo, il filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri a Bari, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare, grazie al lavoro dei librai, in una fiera dell'editoria indipendente pugliese, come si diceva, grazie agli editori del territorio. Si svolge da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Al centro della manifestazione l'idea del libro come strumento essenziale per orientarsi nella realtà, mappa indispensabile per decifrare il presente attraverso l'intreccio di racconti, riflessioni, analisi, prospettive. Librai ed editori, indispensabili tessitori di storie, contribuiscono a rendere il festival un luogo di scoperta e condivisione, uno spazio vivo di incontro e confronto e soprattutto un presidio di resistenza culturale dove il libro diventa un bene comune. Il visual dell'edizione 2026 interpreta il tema attraverso l'immagine di un faro che illumina il mondo e che rappresenta una bussola per orientarsi nel mare della complessità odierna, delle informazioni, dell'attualità e della storia. Il faro si fa anche metafora del viaggio, dell'incontro tra culture e dell'intreccio di narrazioni che attraversano il mondo, un'immagine che richiama direttamente il tema dell'edizione, la vocazione di Lungomare di Libri come spazio di scoperta, dialogo e connessione. Questi sono i temi principali, le linee principali della sesta edizione di Lungomare di Libri a Bari da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Il tema è le trame del mondo. Sono le 10.56 minuti e ci vogliamo concedere l'ultimo passaggio musicale per oggi. Ancora aleggiano i fantasmi dentro Is There a Ghost dei Band of Horses.

0: Molto intensa questa Is There a Ghost dei Band of Horses, da Seas to Be Gone, disco uscito per Sub Pop Records il 12 ottobre del 2007. Con i Band of Horses giungiamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno di Play e Play Live, dopo di noi il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Grazie mille davvero a voi per averci seguito anche oggi, grazie a Jacopo Bertuglia per aver mi ha accompagnato nella lettura dei giornali anche oggi. Noi ci ritroviamo qui domani, giovedì 2 luglio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:20. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Partiamo con la prima notizia, chiediamo scusa per il problema tecnico. Il giornalista della Repubblica Federico Gottardo è stato vittima di un'aggressione mentre si trovava a Chivasso, sul luogo in cui un uomo è stato ferito alle gambe con 5 colpi di pistola, dove stava raccogliendo informazioni sull'accaduto. Il giornalista sarebbe stato colpito con pugni e schiaffi da un uomo mentre ascoltava le dichiarazioni di un parente della vittima. Erano sul luogo anche la giornalista della Stampa, Caterina Stamin, a sua volta aggredita, anche se solo verbalmente, e un fotografo. Secondo quanto riporta Repubblica, il giornalista, seppur contuso, è in buona salute. In una nota, l'Associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte hanno espresso la propria solidarietà a Gottardo. Quanto è accaduto è un episodio grave e inaccettabile, si legge nella nota. Aggredire un giornalista nell'esercizio delle sue funzioni non è solo un atto di violenza nei confronti di una persona, ma un attacco alla libertà di informazione, al diritto dei cittadini a essere informati. Nella seduta di ieri, martedì 30 giugno, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato a maggioranza il disegno di legge 134 denominato Semplifica Piemonte, che ha l'obiettivo di rafforzare la capacità della regione di operare in un contesto normativo e amministrativo sempre più complesso. Il testo punta a rendere la normativa regionale più semplice, chiara e facilmente applicabile per mezzo della semplificazione dei procedimenti amministrativi, il rafforzamento della digitalizzazione dei servizi pubblici e una maggiore interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni. Tra le principali novità introdotte dal testo, l'istituzione del tavolo regionale per la semplificazione, sede di confronto con enti locali, parti economiche e sociali e organizzazioni del terzo settore. Previsti inoltre 2 nuovi strumenti di programmazione, un piano strategico pluriennale per definire priorità e obiettivi di semplificazione e innovazione nel medio-lungo periodo e un piano attuativo annuale che tradurrà queste linee guida in interventi concreti con tempi e risultati misurabili. E restiamo in ambito di Consiglio regionale, dove il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra ha posto un'interrogazione urgente su come la Regione intenda garantire controlli sanitari adeguati all'interno di strutture del Servizio Sanitario Nazionale per le persone straniere senza documenti o richiedenti asilo, in ragione della confusione generata da 2 recenti circolari ministeriali che, a detta del gruppo all'opposizione, non rispetterebbero le esigenze di cura delle persone. Secondo quanto riportato in una nota da AVS, la risposta è stata che le ASL coinvolte, Città di Torino e ASL Totre, hanno comunicato agli incontri convocati in prefettura di non essere in grado di attivare alcun controllo o protocollo, non essendo stato assunto alcun indirizzo del Ministero e soprattutto mancando le risorse necessarie, quindi i controlli sanitari continueranno a essere svolti nel pronto soccorso, dove è evidente che non sono presenti tutte le professionalità necessarie. Continueremo a tenere alta l'attenzione sulla questione nell'interesse dei pazienti, ma anche degli operatori del sistema sanitario, che rischiano di vedere saturata la loro professione, conclude il comunicato. Nella prima metà del 2026 la rete regionale di Film Commission Torino-Piemonte si è arricchita di 10 nuove adesioni, portando a 174 il numero dei comuni aderenti. La rete è nata nel 2017 come strumento per lo sviluppo di un indotto cinematografico diffuso su tutto il territorio piemontese e include tra gli altri la città metropolitana di Torino e la provincia di Cuneo. Il responsabile della rete regionale di Film Commission, Davide Bracco, ha spiegato che nei primi 6 mesi dell'anno già 27 comuni hanno ospitato riprese. Dal 2021 ci sono stati 526 incontri e sono stati 139 i comuni oggetto di sopralluogo, l'80% di quelli della rete, e 83 i comuni oggetti di riprese in questi anni, il 44% del totale. Per un ulteriore allargamento, la rete ha organizzato per il mese di luglio un tour in 3 tappe che toccherà Novara, Vercelli e Cuneo. Siamo allo sport con il tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego nel prestigioso torneo di Wimbledon. Il tennista torinese ha superato in 4 set l'argentino Thomas Martin Echeverri, testa di serie numero 29 del tabellone, con parziali di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 in 3 ore e 39 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sonego affronterà il canadese Gabriel Diallo. Debutto alle 12 di oggi invece per il pinerolese Andrea Vavassori, che in coppia con Simone Bolelli affronterà i britannici Joshua Paris e Ben Jones. Chiudiamo con il meteo in Piemonte. Nel pomeriggio variabilità in accentuazione con nuvolosità irregolare in estensione dalle valli alpine alle pianure. In serata ampie schiarite dalle valli alpine a nord del Po sulla Val d'Aosta e nord Piemonte. Nella prima parte della giornata piovaschi sulle alte valli settentrionali. Dal pomeriggio passaggio di rovesci e temporali dal nord Piemonte verso Biellese, Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano, anche con locali grandinate. In serata ultimi fenomeni sul Cuneese. In Liguria dalle ore centrali sviluppo di rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri e tra la Val Bormida e la Valle Scrivia. A partire da metà pomeriggio ulteriore aumento dell'instabilità con diverse celle temporalesche che si muoveranno da nord-ovest a sud-ovest e interesseranno gran parte della regione, compresi i settori costieri. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Smooth Criminal, Michael Jackson dall'album Bad. Buongiorno amici e amiche di RBE, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu. Io vi faccio vedere in viso il microfono qui di lato, preferisco così. Buongiorno, eccomi amici e amiche di RBE, con voi fino alle 12.30, abbondanti tra musica, parole e incontri. Questo è Café Bleu, la ricerca della bellezza quotidiana in onda da 11 stagioni, era il 3 di ottobre 2015 quando iniziammo il nostro cammino, un cammino riportato anche attraverso i contenuti che questa trasmissione propone, con gli articoli pubblicati sul sito rbe.it e con il podcast disponibile su Spreaker e su Spotify. Su Spreaker abbiamo superato i 2000 episodi, insomma ci diamo anche una pacca sulla spalla ogni tanto per il percorso che abbiamo fatto, ovviamente insieme a voi. È fondamentale essere comunità e noi vogliamo esserlo e lo siamo, almeno per questa trasmissione, per quanto riguarda Café Bleu, dalle 11:15 circa alle 12:30, con tanta musica, tanti incontri. Anche oggi avremo amici e amiche che passeranno a trovarci, parleremo di cinema, parleremo di musica con il premio Tenco e l'ascolteremo la musica a partire dalla prossima canzone, Anastasia.

Anastasia in concerto, ricordo, ad Asti per il Festival Asti Musica il 7 di luglio. Anastasia in concerto in Piazza Alfieri. Abbiamo parlato di questo festival che parte sabato 4 di luglio e fino al 21 di luglio in Piazza Alfieri, nella centrale Piazza Astigiana, Piazza Alfieri. Ci sarà tutta una serie di appuntamenti, non solo con la musica, ma anche con un'esplorazione di altri linguaggi. Dalla divulgazione con il momento, insomma, l'incontro e il talk di Stefano Nazzi, più che altro una forma di spettacolo, divulgazione che parte dal suo podcast Indagini, fino ad arrivare a Paolo Ruffini col suo spettacolo molto coinvolgente, molto commovente, e infine anche Enrico Brignano, non possiamo non ricordarlo, in scena il 5 di luglio, che praticamente aprirà ufficialmente il cartellone il 4 di luglio. È un'anteprima offerta dalla città di Asti per la Notte Bianca, che ci sarà appunto il 4 di luglio, con una bella festa in stile anni 80. Abbiamo parlato di Asti Musica con l'assessore Paride Candelaresi, trovate l'intervista disponibile su rbe.it e sul podcast di Café Bleu. Tra poco parleremo di cinema, torniamo a parlare di cinema, avremo con noi la persona che cura la programmazione e il progetto di Distretto Cinema, che domani 2 di luglio vedrà iniziare una collaborazione con la Pinacoteca Agnelli. Praticamente ci sarà una grande sala cinematografica all'aperto, dove sopra la pista del Lingotto, sulla pista 500, ci sarà tutta una proiezione di film che tra poco scopriremo con Fulvio Paganini di Distretto Cinema. Poi saremo con Chiara Raggi col nostro racconto. Vi proporrò un estratto audio video dell'intervista già disponibile sul canale YouTube di RBE. Chiara Raggi è l'autrice dell'album Zenta, uno dei dischi candidati al premio Tenco 2026, e noi ricorderemo il filo conduttore, il significato, che cosa vuol dire Zenta, come è nato questo album, e insomma andremo un po' dietro le quinte di questo disco e vi proporrò due canzoni tratte da questo album. Come sempre la musica di Café Bleu che non manca mai, e le notizie. C'è una notizia che si collega un po' al momento del groove di Café Bleu che proponiamo al termine di ogni puntata di questa trasmissione del nostro bistro radiofonico e televisivo. Solitamente non parliamo di persone che ci hanno lasciato, per noi le persone che fanno musica vivranno sempre con noi attraverso le loro canzoni. È stata pubblicata poco fa la notizia della morte di Victor Willis, il fondatore dei Village People. Quante volte abbiamo proposto i Village People nel nostro momento del ghetto di Café Bleu, e noi lo ricorderemo con la sua musica, ricorderemo questa magnifica band che tanto ci fa ballare, tanto ci fa muovere il collo a tempo. Certi artisti rimangono immortali, rimangono sempre con noi. Questo è Café Bleu, 328-8757-845, il nostro numero di SMS WhatsApp, Café Bleu RBE Radio TV o Claudio Petronella, se vi va, sui social Facebook e Instagram. Adesso lo spazio alla musica, siccome entriamo nel momento dedicato al cinema, alla magia di questa meravigliosa arte, vi propongo un brano interpretato da Eddie Floyd, Wilson Pickett e dai Blues Brothers. Per voi, via!

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: E dopo bossa per Alberto, del grande, noi lo amiamo, Piero Piccioni, autore di indimenticabili colonne sonore di film come Amore mio aiutami, con Alberto Sordi, protagonista, torniamo in onda per restare con il nostro racconto nel mondo del cinema. C'è una rassegna che sta per aprire i battenti, sta per accendere il proprio proiettore, mettiamolo così, ho questa immagine poetica della pizza, del rumore, della pellicola che si animerà da domani, giovedì 2 luglio, fino a domenica 26 luglio 2026 alla Pinacoteca Agnelli, in realtà sopra la pista 500 del Lingotto, per un progetto che si chiama Cinema sulla pista 500, realizzato dalla stessa Pinacoteca Agnelli con Distretto Cinema. Abbiamo con noi la persona che ha curato il programma, il cartellone, Fulvio Paganin. Buongiorno Fulvio, bentornato su RBE.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Fulvio, io mi sono permesso di partire con Piero Piccioni. Secondo me in Italia abbiamo avuto e abbiamo grandissimi autori di colonne sonore, e quindi insomma un omaggio in musica a un grande autore, per quanto mi riguarda. Non so se sei d'accordo
1: con me. Hai fatto bene, uno sicuramente di quelli da riscoprire, da ricordare, da approfondire, perché poi tutti ci ricordiamo giustamente del grande Morricone, però abbiamo tanti altri compositori, Nino Rota, Trovajoli, Piccioni che dici tu, e tanti altri che andrebbero riscoperti. No?
0: Assolutamente, anche perché la musica è importante, è sicuramente fondamentale. Se ricordo bene, era Morricone o Rota che diceva che la colonna sonora deve essere presente, è importante, ma non deve farsi notare più di tanto, o qualcosa del genere. Insomma, sto citando male, le citazioni esatto. Non sono il mio forte. Vabbè, comunque, dai.
1: No, è così. Però è fondamentale, no? Penso, film senza musica, cosa sarebbe?
0: Certo. Mamma mia, quante belle suggestioni ci danno le canzoni, la musica con le immagini. Cinema sulla pista 500, Fulvio, si parte domani 2 di luglio, un progetto questo che vede insomma la magia del cinema su questa pista del Lingotto. Com'è nato questo progetto? Non è la prima edizione, mi sembra, vero?
1: No, questa è la terza, è il terzo anno, è nato quindi già 3 anni fa, insomma, sul primo progetto, sul primo anno, con una chiacchierata con le persone a Pinacoteca, con la direttrice Sara Kosulic, per animare. Loro fanno molti eventi, no? La Pinacoteca utilizza davvero tanto la pista, per animare la pista anche utilizzando il cinema, per mettere il cinema in connessione con le opere d'arte che sono disseminate sulla pista, e poi davvero una grande terrazza sulla città, quindi un luogo meraviglioso, no? E sono molto contento che insomma sta andando molto bene, per cui siamo alla terza edizione, è ancora una rassegna giovane, no? Però che insomma fa quasi il tutto esaurito ogni sera, per cui siamo molto contenti.
0: Si parte il 2 luglio, come dicevamo poco fa. Fulvio, come hai organizzato il cartellone? Come scegliere un cartellone di film? Ricordiamo, sono 18 film, ovviamente oggi non stamattina in questa intervista non li elencheremo tutti, Fulvio, però come hai organizzato il cartellone di proiezioni?
1: Beh, sai, cerchiamo sempre di raccontare qualcosa, no? Non di mettere una manciata di titoli, insomma, buttati lì a caso, per cui l'idea parte in realtà proprio dalla volontà

0: di raccontare, di affrontare certi argomenti, e poi da quelli nascono i film. Per cui abbiamo una serie di percorsi tematici, tre in particolare, che sono quelli un po' più corposi, alcuni omaggi, per cui siamo partiti da questi, dagli argomenti.
1: Qual è il primo film che sarà proiettato? Ricordiamo, si parte domani 2 luglio, e a che ora inizieranno le proiezioni, Fulvio?
0: Le proiezioni sono tutte alle 21.30, domani partiamo con un grande capolavoro che è Indagini su un cittadino di sopra di ogni sospetto, di Petri, che inaugura questo primo percorso tematico di cui parlavamo poco fa, che si intitola Maschere del Potere, perché è un percorso con una serie di film che raccontano il potere. Ovviamente il potere inteso, come dire, in senso negativo, no? Perché ahimè purtroppo spesso lo utilizziamo male, questo potere, e quindi abbiamo un ciclo di film che ce lo racconta.
1: Le varie proiezioni, le proposte di questa rassegna Cinema sulla Pista 500 riguarda film propriamente del passato, o ci sono anche proposte un po' più recenti, Fulvio?
0: No, ci sono assolutamente, è un mix, nel senso che non guardiamo l'età del film, guardiamo l'argomento, come ti dicevo prima. No, c'è tutto un ciclo di film che sono film contemporanei, oltretutto sono film accompagnati da registi o registe. In particolare la prossima settimana inizierà questo ciclo con Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, che sarà presente, e poi verrà Lucia Calamaro, che ha fatto quest'opera prima, che si chiama Antartica, verrà Francesca Archibugi, che credo sia una delle autrici più importanti che abbiamo nel panorama cinematografico italiano contemporaneo, e poi ci sarà anche Ludovica Rampoldi con Breve storia d'amore. Ludovica Rampoldi è una sceneggiatrice bravissima, conosciutissima, che scrive tantissimo, ma questa è la sua opera prima, la prima volta che, oltre a scrivere il film, ne fa anche la regia.
1: Per organizzare una rassegna del genere, io credo che sia importante non strizzare troppo l'occhio al pubblico. Mi spiego, Fulvio, cioè, nel senso, io penso che sia fondamentale creare o comunque dare un minimo di orientamento al gusto del pubblico. Sei d'accordo con me? Cioè, nel senso, è bello secondo me anche guidare gli spettatori e le spettatrici in una scelta.
0: E come no, sai, poi l'importante secondo me è un elemento che deve accompagnare un po' tutto quanto il percorso, che è la qualità. Dopodiché ovviamente i generi sono diversi, i gusti del pubblico sono diversi, però quello che noi stiamo cercando di fare già dalla prima edizione è quello di, in qualche modo, di conciliare l'estetica e conciliare la bellezza del film con la bellezza del luogo, e quindi sì, il film importante, ma anche il film nuovo, contemporaneo, come citavo prima, ma quelli che ho citato sono tutti film d'autore.
1: Certo.
0: E poi abbiamo una collaborazione, come sempre, come in tanti altri progetti, in tante altre occasioni, con Film Commission e con il Museo del Cinema, e quindi presentiamo in una serata un restauro del Museo del Cinema, che è un restauro recente, che è I nostri anni di Daniele Gaglianone, che sarà presente. E poi con la Film Commission presentiamo un documentario che è Falene, che è un documentario sul mondo della musica. Oh. E Paolo Manera, direttore della Film Commission, e il regista, che è Ivan Cazzola, anche saranno presenti per raccontare al pubblico come è nato questo progetto.
1: Mm-hmm. Falene sarà proiettato il 16 di luglio, quindi l'incontro sia con il lavoro, quindi in questo caso documentario, ma come, insomma, sarà bello rincontrare altre pellicole, altri lavori del presente e del passato. La rassegna terminerà, Fulvio, con Il favoloso mondo di Amélie il 26 di luglio. È un film che a me piace tanti, guarda, l'avevo visto 4-5 volte al cinema, credimi, davvero, ce l'ho anche in DVD con il backstage del film. Quello, tra l'altro, è un film molto particolare, Fulvio, perché parlare di trama in un film del genere è un po' speciale come film, un po' particolare. Sei d'accordo con me?
0: Come no? Beh, poi è un film molto onirico, non a caso chiude, diciamo, questo ciclo, che è l'ultimo ciclo, che si chiama Inevitabile attrazione, che è un ciclo di film che racconta un po' quelle attrazioni strane, particolari, anche sentimentali, tra cui, no, all'interno c'è La forma dell'acqua, no? Quindi la ragazza che si innamora di questa forma acquatica, c'è Harold and Maude, che è un altro film particolare in Bellissimo. Cui c'è una storia sentimentale anche tra un'anziana signora molto attiva e un ragazzo giovane e depresso, e chiude il mondo di Amélie, come ricordavi, questo ciclo, tra l'altro con la presenza di Aurora Ruffino, che ho invitato a presentare il suo libro, perché lei ha scritto un libro che in qualche modo ricorda questo film, la presenza femminile di questa protagonista che fa un viaggio alla scoperta di se stessa, nel libro molto più fisico questo viaggio, no? Proprio più lungo geograficamente, però in qualche modo hanno delle similitudini e quindi insomma ci piaceva chiudere con questo film che è anche molto delicato, no?
1: Certo.
0: Poi tu che lo conosci bene dovresti in realtà commentarlo tu.
1: Guarda, io potrei andare al telemic, ci fosse ancora il telemic al domandone. Guarda, io mi candiderei davvero, credimi, è un film che adoro, meraviglioso, guarda, davvero. Amici e amiche di RBE, siamo stati nel dietro le quinte di Cinema sulla Pista 500. Per la biglietteria, per avere un'informazione, una bussola per orientarsi intorno a questa proposta, Fulvio, come possiamo fare?
0: Guarda, i programmi sono sul sito di Stretto Cinema, sul sito della Pinacoteca, lì si trovano un po' ovunque, spesso i biglietti esauriscono, per fortuna per noi devo dire, un po' di tempo prima, per cui abbiamo una biglietteria online che è sul sito webtic.it e in cui si possono comprare i biglietti, oppure c'è anche la biglietteria fisica che è la biglietteria della Pinacoteca, quindi all'ingresso della Pinacoteca Agnelli, però con il rischio ovviamente che se si viene in quel momento non è detto che ci siano posti disponibili, a volte accade ma non sempre, per esempio la serata di domani è già tutta esaurita.
1: Ah, ecco, vedi, mi informerò per altre serate, come potete farlo anche voi amici e amiche di RBE. Il programma di Cinema sulla Pista 500 dal 2 al 26 di luglio sopra il Lingotto sulla Pista 500, per un programma, un'iniziativa curata da Pinacoteca Agnelli e Distretto Cinema, con noi la persona che cura questo programma e gli incontri che accompagnano le proiezioni, Fulvio Paganin. Fulvio, io ti auguro una buona estate, buon lavoro e a presto.
0: Grazie, anche a te, grazie
1: ciao.
0: Mille, a presto.
1: Grazie
0: ciao.
1: Fulvio, ciao ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistro radiofonico di RBE.
2: Amici e amiche di RBE, andiamo nel dietro le quinte, torniamo nel dietro le quinte di Zenta, album di Chiara Raggi. Proprio due giorni fa è stato confermato la lista, è stato confermato l'elenco di cantatori e cantatrici che concorreranno al prestigioso premio Tenco. Tra gli album in dialetto c'è anche Zenta, un disco che lo scorso aprile, il 21 di aprile del 2026, la scorsa primavera, presentammo proprio con l'autrice Chiara Raggi. Vi propongo l'ultima canzone di Zenta, e a livello cronologico il decimo brano, questa è Vola, dopodiché torneremo qui a Caffè Blu. È una canzone cantata in Sant'Arcangiolese, il dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna, per voi.

Alla breva. Nuc sporca. Meta post. Sta zeta te. Lava ora. Tu fa l'amata. Nutaca.

Mani e sta zitta. Passa via da qua. Tan fe basile. Nu kenta. Tan fe vergugne. Tan cibo.

0: Questa era Vola di Chiara Raggi, un brano realizzato con la complicità di Annalisa Teodorani. Abbiamo avuto modo di intervistare Chiara Raggi, ve lo dicevo prima della canzone, era lo scorso 21 aprile. Ebbene, proprio in questi giorni è stata resa pubblica la lista di nomination di candidati e candidate al Premio Tenco 2026. Sono tante le categorie di artisti e artiste che concorreranno a questo premio, dalla canzone migliore canzone alla migliore interpretazione, e senza dimenticare il migliore album, non solo il migliore album in generale, ma anche quello in dialetto. Ebbene, tra le proposte e le candidature c'è anche Zenta, un disco cantato in romagnolo, in dialetto, in particolare in romagnolo di Sant'Arcangelo di Romagna, un paese meraviglioso. Se non siete mai andati, andate, ve lo consiglio, sulla collina sopra Rimini, sulla parte meravigliosa della Romagna che dà appunto di fronte al mare. Ebbene, insieme a Chiara Raggi, nell'intervista che è disponibile sul canale YouTube di RBE, abbiamo avuto modo di analizzare diversi temi intorno alle canzoni di Zenta. In questo estratto audio-video che vi propongo, vi permetto di ritrovare alcuni temi di Zenta. Innanzitutto, se c'è un filo conduttore, un tema centrale di questo lavoro, di questo album, che lega tutte le canzoni del disco. Come sono nate le canzoni, nel senso come è nata la collaborazione con Annalisa Teodorani, e soprattutto che cosa vuol dire Zenta. Via.
1: Zenta in dialetto significa gente, come se in inglese avessi intitolato l'album People, ok? La stessa idea. La gente di questo album è la gente, siamo io e Annalisa Teodorani che abbiamo scritto le canzoni, sono tutti i musicisti e le musiciste che fanno parte di questo album e che hanno contribuito alla realizzazione, ma soprattutto sono le storie, gli aneddoti, i personaggi che andiamo a raccontare dal passato al presente. Davvero è una memoria che si fa carne, che si fa viva oggi. Questo album nasce da un incontro in una residenza artistica. Io e Annalisa ci conosciamo da diversi anni, avevamo il desiderio di coronare, diciamo, l'idea di poter fare qualcosa insieme. Abbiamo avuto questa occasione alla fine del 2024, abbiamo fatto una residenza artistica per il comune di Rimini e abbiamo scritto insieme queste canzoni che fanno parte anche di uno spettacolo musicale teatrale, diciamo, quindi l'inserimento delle poesie anche all'interno delle canzoni è stata una cosa piuttosto naturale. Fanno parte delle canzoni anche le poesie recitate di Annalisa. Bello. Annalisa, abbiamo composto intorno a una mia proposta, che è stata quella del comporre, scrivere e raccontare il lasciare andare, che è un tema, poi ho scoperto in seguito, che è diversamente trattato in tanti ambiti in questo momento storico. Per me era necessario, esattamente così come cantare in dialetto sant'arcangiolese, che è il dialetto di mio papà, che è stata veramente un'esigenza primaria, così anche lavorare intorno al tema del lasciare andare. Quindi nelle canzoni lasciamo andare tante cose, lasciamo andare i luoghi comuni che aleggiano intorno alle donne, che noi stesse molto spesso, da cui noi stesse facciamo fatica a liberarci tante volte, ma lasciamo andare anche degli altri, lasciamo andare al ricordo di quando eravamo bambini, recuperiamo uno sguardo così trasparente, così limpido, così puro, lasciamo andare le persone che se ne vanno e non torneranno più, quindi c'è proprio una sorta di accettazione. E ad esempio il brano con cui hai deciso di cominciare la nostra chiacchierata è in chiusura dell'album, perché lascia andare veramente tutte quelle di dire che ci siamo detti, e l'invito è quello di costruire un nuovo vocabolario per tutti, uomini e donne, un nuovo vocabolario della gentilezza, del rispetto e dell'incoraggiamento.
2: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBE.

Drinking in lei, mattina di RBE per Caffè Blu, 12, 2 minuti e 24 secondi con la regia di Matteo e Daniela, e torniamo in onda per ricordare la notizia diffusa proprio di recente, la morte del fondatore, frontman, cantante dei Village People. Aveva 74 anni, è mancato ieri lunedì 30 di giugno. I grandi successi della band, una band che ha visto Willis partecipare nel 1977, era luglio del 77 quando fu chiamato dal compositore francese Jacques Morali, che lo chiamò per cantare sia nel coro ma anche come voce solista di questa band, e così nacque la storia con i Village People, una storia abbastanza tormentata. Non citiamo l'esibizione dei Village People e soprattutto di Willis durante certi comizi elettorali, a noi resta la musica, come questa canzone, YMCA.

YMCA Village People alle 12, 7 minuti e 55 secondi in diretta qui e ora su RB Radio RBE TV. Abbiamo mosso il collo a tempo, così abbiamo battuto il ritmo con le mani e con i piedi, almeno me lo auguro. Spero sia stato di vostro gradimento questo omaggio al cantante di Village People che ci ha lasciato, ma come dicevamo resterà per sempre la musica e la voce di questo incredibile artista. Adesso guardiamo sulle news, le novità che sono disponibili sulle agenzie. Sta per scendere in campo oggi pomeriggio, scenderà in campo Yannick Sinner contro il portoghese Nuno Borges al torneo del Grande Slam di tennis di Wimbledon, mentre tra poco scenderà in campo il doppio alle 12 ora locale a Londra, sul campo 4 Simone Bolelli e il pinerolese Andrea Vavassori scenderanno in campo per affrontare la coppia britannica Ben Jones, Joshua Paris, per un altro turno eliminatorio del campionato del Championship di Wimbledon, uno dei tornei più importanti del mondo. Si gioca sull'erba, già questo è meraviglioso. Alle 12:09 minuti siamo quasi pronti per entrare nel momento dedicato al groove, al ghetto di Cafablanca. Vi dico già che sarà abbastanza anni 80, anni 90, soprattutto con un bel po' di ritmo e un po' di chitarre. Cominciamo subito, entriamo nell'anteprima con i Clash.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: E adesso relax, amici e amiche di RBE, spazio totalmente alla musica, alla selezione del ghetto di Carfebleu. Lasciamo spazio alle canzoni selezionate appositamente per voi per creare un unico filo conduttore. Vi ricordo solo di cosa abbiamo parlato oggi. Abbiamo parlato di cinema con la rassegna che parte domani 2 di luglio sulla pista del Lingotto, la pista 500, cinema sulla pista 500, questo è il nome di una rassegna che dal 2 luglio al 26 luglio ci terrà compagnia con proiezioni giornaliere serali, in realtà a partire dalle 21, e con tanti appuntamenti che culmineranno il 26 di luglio con Il favoloso mondo di Amélie. Ma sono tanti film di cui abbiamo parlato, soprattutto dei temi, dei film, dei percorsi tematici che abbiamo scoperto insieme al curatore Fulvio Paganin. Abbiamo proposto poi uno sguardo sull'album Zenta dell'autrice romagnola Chiara Raggi, con un estratto audio video dell'intervista che proponemmo in diretta qui su RBE lo scorso 21 aprile. Ebbene, Zenta di Chiara Raggi è uno dei dischi candidati al premio Tenco 2026 come miglior album in dialetto. Abbiamo parlato poi della morte del cantante, del leader dei Village People, e adesso lasciamo spazio alla musica. Una selezione che unisce ben 5 canzoni questa mattina, finirà con U2, con Until the End of the World in una versione live, passerà poi dai Cult, i Smiths. Ricordo tra l'altro, a proposito di Smiths, che Morrissey chiuderà il festival Asti Musica ad Asti in Piazza Alfieri il 21 di luglio, Morrissey in concerto. Abbiamo parlato qui a Café Bleu con la persona che ha organizzato il festival, i Cure, e subito Depeche Mode, Behind the Wheel, via!

La chitarra di The Age con Until the End of the World di U2, un brano che tra l'altro fa parte della colonna sonora del film Fino alla fine del mondo, Until the End of the World di Wim Wenders, una colonna sonora meravigliosa di cui facevano parte anche loro gli U2 insieme a Depeche Mode, Cole Porter e molti altri artisti della musica, artisti e artiste. Questo era Carfa Blu, vi do solo un'ultima notizia: da domani 2 luglio fino al 5 di luglio a Busca si inaugura la 20ª edizione di Mirabilia Festival, il festival del circo e delle arti performative, che apre il suo programma, il suo viaggio in quest'estate 2026, appunto dal 2 al 5 di luglio a Busca, in provincia di Cuneo. La direzione artistica è di Fabrizio Gavosto. Da 20 anni questo progetto attraversa il cuneese e avrà come filo conduttore quest'anno Camminante non hai cammino, se ha se cammino è l'andare, un verso di Antonio Machado. Questo era Caffè Blu, amici e amiche di RBA, vi lascio agli altri programmi.

0: governo di Netanyahu parlano apertamente di occupazione e allargano giorno dopo giorno la linea gialla. La popolazione invece continua a vivere nelle tende senza aiuti. In Svizzera questa mattina c'è stata la consacrazione dei quattro vescovi lefebvriani, nonostante il no del Vaticano. E scisma con la Chiesa Cattolica, tradizionalisti a favore della messa in latino. L'atto dei seguaci di Lefebvre è una sfida al Papa, che fino all'ultimo aveva chiesto loro di fermarsi. Legge elettorale verso il rinvio. La discussione alla Camera potrebbe slittare a metà luglio. La scusa è uno sciopero dei treni, ma a pesare sono le divisioni nella maggioranza e lo spettro Vannacci. Senza un accordo con il generale per la destra, la vittoria alle elezioni è a rischio. Fondi europei usati per finanziare associazioni di estrema destra. Accelera l'inchiesta sulla presunta appropriazione indebita di oltre 4 milioni di euro da parte del gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni coordinate in Francia, Spagna, Italia e Belgio. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. 9 mesi dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza e 5 dopo la creazione del Border Peace nella striscia, tutto è fermo tranne l'espansione israeliana. Nel giorno in cui si riunisce l'organismo creato da Trump per guidare la millantata fase 2 della tregua tra Hamas e Israele, i ministri del governo Netanyahu parlano apertamente di occupazione. Il ministro dell'energia e delle infrastrutture israeliano Eli Cohen ha detto oggi in una intervista che il controllo di Israele sulla striscia di Gaza continuerà a crescere fino a raggiungere il 100%, mentre ieri Smotrich, ministro della sicurezza, ha spiegato che i preparativi per 3 insediamenti israeliani nel nord della striscia sono stati completati. Da settimane sono in corso operazioni per allargare ulteriormente la profondità, la zona della striscia sotto occupazione israeliana, e spostare sempre un po' più in profondità la linea gialla. I bulldozer stanno demolendo le strade e i carri armati sparano contro chiunque si avvicini. Le Nazioni Unite oggi hanno lanciato l'allarme: l'espansione del territorio controllato dall'esercito israeliano a Gaza sta intensificando i rischi per i civili e ostacolando ulteriormente gli sforzi umanitari. Per la popolazione, infatti, la situazione è completamente ferma, come ci racconta Luca Sangalli, capo missione della Palestina per la ONG CESVI.
1: La situazione è di estrema temporaneità e fragilità, quindi 10 mesi dopo il cessate il fuoco non si è visto nessun tipo di miglioramento effettivo della loro condizione, né dal punto di vista della sicurezza, quindi i bombardamenti, gli attacchi, i cannoneggiamenti eccetera continuano in tutta la striscia, sia a est che a ovest di questa linea gialla. Loro stessi continuano a vivere in zone sempre più ristrette, perché appunto la linea gialla continua a spostarsi sempre più a ovest, e così come non è cambiata la situazione dell'ingresso degli aiuti o del ricovero, diciamo, dell'economia e dei mercati di Gaza. Ancora oggi la stragrande maggioranza delle persone vive in tende, vive in campi sfollati, che possono essere edifici non finiti oppure appunto campi tendati, e anche tra il nostro staff, quindi tra persone che comunque vivono una situazione di relativo privilegio, avendo comunque un salario garantito mensilmente. Ci sono comunque persone che continuano a vivere in tenda, ci sono comunque persone che non riescono a dar da mangiare a tutta la loro famiglia, quindi la situazione rimane estremamente fragile, estremamente tragica, e purtroppo ogni giorno sembra allontanarsi di più ogni tipo di soluzione o di cambiamento radicale sul campo.
0: E il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha parlato oggi anche della grave situazione finanziaria dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, affermando che i mezzi di sussistenza di milioni di persone sono a rischio a causa della mancanza di fondi. Il ruolo dell'agenzia è fondamentale per tutta la popolazione palestinese, e per questo motivo è ancora più preoccupante che una delle poche dichiarazioni emerse in queste ore dalla riunione del Border Peace sia che l'UNRWA non avrà posto nella nuova Gaza. La riunione del board di 2 giorni è iniziata ieri a Cipro ed è la prima dopo un lungo periodo di silenzio. Tutto però sembra ancora molto fumoso. Sentiamo Micaela Frulli, che insegna diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze.
2: Certamente dal punto di vista politico il rilancio è per trovare qualcosa che forse possa essere un successo politico, visto il disastro iraniano. Temo però che anche su questa strada non avremo, insomma, una soluzione soddisfacente. Un organismo politico-amministrativo i cui contorni però rimangono molto oscuri. Si parla di un comitato direttivo, come sappiamo, composto addirittura da personalità tipo Tony Blair, però ci dovrebbe essere questo comitato tecnico palestinese. Ancora non si sa bene però come è composto, c'è molta poca trasparenza. Pare che siano state individuate alcune personalità palestinesi che sono ferme al Cairo, ancora nessuno di questi ha messo piede a Gaza.

0: la forza di stabilizzazione che doveva accompagnare questo board per mantenere la sicurezza a Gaza anche non è ancora stata creata, un organismo che rimane appunto poco trasparente, con una base giuridica non solida, perché è stato sì avallato da una risoluzione di sicurezza dell'ONU, però se noi lo guardiamo è fortemente in contrasto con quanto ha detto la Corte Internazionale di Giustizia sui territori palestinesi occupati e su Gaza, no? C'è un contrasto piuttosto stridente, manca del tutto l'autodeterminazione del popolo palestinese, sembra che questo board voglia imporre una governance dall'esterno senza porsi il problema che c'è un popolo titolare di un diritto all'autodeterminazione e di altri diritti, quindi diciamo non credo che possano tirare qualche coniglio fuori dal cilindro a Cipro.
1: E sono iniziati a Doha, in Qatar, i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. I colloqui dovrebbero concentrarsi sullo stretto di Hormuz, anche se il capo della delegazione iraniana, Ghalibaf, ha già abbassato le aspettative. Gli incontri in corso mirano a rispettare gli impegni previsti dal memorandum e Teheran non avvierà ulteriori negoziati finché non saranno soddisfatti, ha detto. Sentiamo il servizio.
2: Colloqui a Doha, ma colloqui separati, non è di buon auspicio, ma funziona così, è il formato dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia di Teheran vuole prima lavorare sugli asset congelati all'estero. Intanto, secondo il New York Times, la Repubblica Islamica insiste con l'Oman sul piano di riscuotere pagamenti dalle navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante le obiezioni di Washington. Lo stretto di Hormuz sarà quindi il tema centrale dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori di Qatar e Pakistan. Hormuz resta cruciale per tutto l'Occidente, come dimostrato dal calo del traffico marittimo registrato nel fine settimana, con la temporanea ripresa degli attacchi e i timori di un crollo del cessate il fuoco. Lunedì la situazione era migliorata con 40 passaggi registrati nello stretto di Hormuz, un numero significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti prima della guerra. Ora l'urgenza è definire un sistema di transito nello stretto di Hormuz e riportare la stabilità nell'area. I segnali tuttavia restano poco incoraggianti perché il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran è tornato a escludere l'intervento di paesi terzi per lo sminamento di Hormuz. Il tema è regolato da un apposito memorandum e Teheran non ritiene necessario l'intervento di terzi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: A Decone, in Svizzera, c'è stata questa mattina la consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani, nonostante la contrarietà del Vaticano e l'appello del Papa a fermarsi. Con questo atto scatta automaticamente la scomunica e si concretizza uno scisma con la Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici o l'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra le confessioni cristiane. La spaccatura più evidente però sulla liturgia, in particolare sulla messa nelle lingue nazionali, per questo la celebrazione di oggi si è svolta in latino, secondo il rito antico. Non è la prima volta che i seguaci di Lefebvre si contrappongono alla Chiesa di Roma, questa volta però lo scisma è di fatto realtà e arriva con un papa più moderato sui temi religiosi, una sfida a Prevost. Sentiamo il vaticanista Francesco Antonio Grana.
3: Nel momento in cui si è compiuto questo gesto scismatico, la scomunica è arrivata, probabilmente ci sarà una notifica da parte della Santa Sede, ma sono già scomunicati loro, tutti coloro che assistevano alla celebrazione e tutti coloro che parteciperanno da qui in avanti a celebrazioni presiedute da questi vescovi scismatici. Sono scismatici perché per essere ordinati vescovi nella Chiesa Cattolica ci vuole il mandato del Papa. Sono però vescovi a tutti gli effetti perché la successione apostolica è rispettata e quindi sacramentalmente questa ordinazione episcopale è valida, è illegittima ma valida dal punto di vista sacramentale. È uno scisma come avveniva nella Chiesa in passato, così avviene anche nel 2026. Loro si sono posti fuori ed è evidente che ci sono delle ripercussioni molto gravi. Bisognerà vedere come si andrà avanti. Credo che non ci sia possibilità a breve termine di un dialogo con la Chiesa di Roma, è evidente che è uno schiaffo dato al Papa davanti al mondo. La domanda che mi faccio io è: se fosse venuto con Papa Francesco, che cosa sarebbe successo e cosa si sarebbe detto all'interno della Chiesa Cattolica? E avviene con un Papa, Leone XIV, che è più vicino, ha una sensibilità, le sensibilità dei tradizionalisti, e chiaramente questo è il paradosso.
1: Ora la politica con la legge elettorale che va verso un rinvio. Alle 14 una capigruppo dei partiti dovrebbe decidere di rinviare a metà luglio la discussione alla Camera. La scusa è uno sciopero dei treni e sono alcuni lavori sulle ferrovie che ci saranno la prossima settimana e che potrebbero ridurre i numeri dei presenti in aula. La maggioranza sostiene inoltre che un rinvio andrebbe anche incontro alle opposizioni che hanno un evento a Napoli proprio la prossima settimana. In realtà si tratta di pretesti, alla base della scelta ci sarebbero le divisioni nella maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Alle 14 tra poco ci sarà la riunione dei capigruppo e pare ormai inevitabile, anche alla luce dell'incontro di ieri sera degli esponenti della maggioranza, che si andrà verso un rinvio del voto della riforma elettorale alla Camera dei Deputati. Inizialmente la maggioranza era partita a tambur battente per finire tutto in pochi giorni, addirittura ipotizzando la fiducia. Ora è possibile che si deciderà di cominciare il 13 luglio. I due pretesti, perché in altre situazioni non c'è stato tanto riguardo, sono da un lato il blocco ferroviario sul nodo di Firenze, previsto per la prossima settimana per qualche ora, e poi l'appuntamento dell'8 luglio a Napoli del Campo Largo, in modo che le opposizioni possano parteciparvi. In realtà la questione è lo stallo che appare tecnico, ma è soprattutto politico su alcuni punti della legge elettorale, in particolare il nodo delle preferenze. Vannacci ha sfidato Meloni, come ormai sta facendo in questi mesi, perché ha capito che più lo fa e maggiore è la visibilità e forza per lui. L'ha sfidata proprio a tener fede alla volontà di scegliere i candidati con le preferenze. Un passo indietro quindi non è possibile. Meloni ormai ha abbandonato la strategia dell'indifferenza nei confronti di Vannacci, ma ancora non ha deciso se sfidarlo sui singoli temi. Ha solo debolmente replicato quando il generale ha attaccato il reato sui femminicidi. Fratelli d'Italia quindi dovrebbe portare avanti il tema delle preferenze. Forza Italia e soprattutto la Lega non vogliono. Il tema del Quirinale in questo momento serve per compattare i suoi, tentare anche di far rientrare Vannacci nella sfida a conquistare il Colle. Ma ora c'è da decidere se si vuole questa legge elettorale oppure no, perché alla fine Meloni vincerebbe soprattutto se tenesse dentro la coalizione un generale di estrema destra, che però potrebbe far scappare gli altri, a cominciare da Forza Italia. Lì nello studio.
1: E la legge elettorale in discussione prevede un sistema proporzionale puro, con un cospicuo premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti. Chi lo otterrebbe oggi secondo i sondaggi? Il timore per la destra, come sentivate, è che senza un accordo con Vannacci la vittoria possa essere a rischio. Sentiamo Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi.
5: Negli ultimi sondaggi le due coalizioni sono molto vicine tra loro e sono un po' sopra il 40, nel senso 41 centro-sinistra Campo Largo, 43-43,5 centrodestra. Manca ancora un anno e più forse alle elezioni, poi dipende molto, come dire, dalla legge elettorale, se ci saranno scissioni o non ci saranno scissioni. Dalle nostre analisi risulta che Vannacci da solo sicuramente in crescita, il trend di Vannacci è in crescita, in qualche mese è passato dal 3% al 6,5%, quindi il trend è sicuramente positivo. Però noi valutiamo appunto Vannacci da solo intorno al 6,5%, in questo caso il centrodestra, quindi senza Vannacci, sarebbe lievemente avanti rispetto al centrosinistra. Vannacci ha tolto circa 2,5 punti al centrodestra tradizionale. Il 60-70% del voto che oggi va a Vannacci è dato da elettori che si sono astenuti sia alle scorse europee che alle scorse politiche.
1: A Bruxelles accelera l'inchiesta sulla sospetta appropriazione indebita di fondi europei da parte dell'ex gruppo Identità e Democrazia. Perquisizioni sono state effettuate in Francia, Belgio, Italia e Spagna nelle scorse ore. Da Identità e Democrazia è poi nato in questa legislatura il gruppo dei Patrioti. Le indagini hanno per oggetto contratti a società vicine ad ambienti della destra radicale e finanziamenti ad associazioni o attività non collegate all'attività parlamentare del gruppo Il Servizio.
6: In parallelo alle discussioni interne al Parlamento europeo sul possibile congelamento dei fondi al gruppo di estrema destra dei Patrioti per l'Europa, è la Procura europea a portare avanti le indagini nell'ambito di un'inchiesta sull'uso illecito di oltre 4 milioni in fondi UE da parte dell'ex gruppo parlamentare Identità e Democrazia, da cui sono derivati i Patrioti dopo le elezioni europee del 2024. L'EPPO, cioè la Procura europea, ha ordinato perquisizioni in Francia, Spagna, Italia e Belgio per cercare prove sulla presunta appropriazione indebita di fondi dei contribuenti durante lo scorso mandato parlamentare, in cui la Lega, insieme ai francesi di Rassemblement National e i tedeschi di Alternative für Deutschland, aveva un grosso peso all'interno del gruppo e ne esprimeva la presidenza. L'indagine della Procura europea era stata avviata formalmente nel luglio dello scorso anno, dopo i primi sospetti emersi da un rapporto del Parlamento, secondo cui Identità e Democrazia avrebbe speso in modo improprio 4,3 milioni di euro dal 2019. È vero che il gruppo di destra si è poi sciolto dopo le europee di 2 anni fa, ma dalle sue ceneri è emerso subito dopo quello dei patrioti, con quasi tutti gli ex membri, tranne i tedeschi di AfD, ma con dentro gli ungheresi di Orbán, ed è diventato il terzo schieramento più numeroso in Parlamento dopo popolari e socialisti. L'esito delle indagini potrebbe dunque avere ripercussioni sull'estrema destra europea, visto che la maggioranza in Parlamento ha ritardato la decisione sul congelamento dei fondi ai patrioti, proprio in attesa di capire cosa emergerà dalla Procura europea. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Martina Stefanoni, Diana Sentini, condotta da Mattia Guastafierro. Le notizie tornano più tardi, alle 15.30. A tutti una buona giornata.
7: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Popolare Network.
9: È tempo di 5 per 1000.
10: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
11: 1. È vicina ai territori.
12: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
13: 2. È comunitaria.
14: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
15: 3. È gratuita.
16: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
17: 4. È plurale.
18: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
19: 5. È culturale.
20: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
9: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
21: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il giornalista della Repubblica Federico Gottardo è stato vittima di un'aggressione mentre si trovava a Chivasso, sul luogo in cui ieri un uomo è stato ferito alle gambe con 5 colpi di pistola. Il giornalista sarebbe stato colpito con pugni e schiaffi da un uomo mentre ascoltava le dichiarazioni di un parente della vittima. Erano sul luogo anche la giornalista della Stampa, Caterina Stamin, a sua volta aggredita, anche se solo verbalmente, e un fotografo. Secondo quanto riporta Repubblica, il giornalista, seppur contuso, è in buona salute. In una nota, l'associazione Stampa Subalpina e l'Ordine dei giornalisti del Piemonte hanno espresso la propria solidarietà a Gottardo. Quanto è accaduto è un episodio grave e inaccettabile, si legge nella nota. Aggredire un giornalista nell'esercizio delle sue funzioni non è soltanto un atto di violenza nei confronti di una persona, ma un attacco alla libertà di informazione, al diritto dei cittadini a essere informati. Il comitato Torino Respira si è espresso sulla recente approvazione dell'aggiornamento del piano regionale della qualità dell'aria, nel quale vengono annunciate misure alternative al blocco dei diesel Euro 5, equivalenti a quelle che avrebbe prodotto il divieto di circolazione. Secondo il comitato si tratta di un'affermazione non dimostrata e invita la regione a pubblicare i dati a supporto. Il piano enuncia infatti obiettivi come la riduzione di 500-700 tonnellate di ossidi di azoto e 40-70 tonnellate di polveri sottili, ma non fornisce la contabilità che mostra come le misure alternative compensino le emissioni che sarebbero state evitate dal blocco di 307.000 veicoli. La misura cardine del pacchetto, poi, ossia i 14 milioni di euro di incentivi per alimentare i diesel Euro 5 e 6 con biocarburanti HVO, si legge nel comunicato, rischia di produrre un effetto opposto a quello dichiarato. L'HVO riduce infatti le emissioni di CO2 su base ciclo di vita, ma il quadro degli ossidi di azoto, il principale problema dei diesel in area urbana, è il principale precursore del PM2,5 secondario ed è tutt'altro che favorevole. In un comunicato, Regione Piemonte e Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, in coincidenza con l'inizio della stagione estiva e il progressivo aumento delle presenze lungo i sentieri, nei rifugi e nelle vallate piemontesi, hanno rinnovato l'invito a vivere la montagna con prudenza, preparazione e consapevolezza, ricordando alcune regole per vivere la montagna in sicurezza. Tra queste figurano l'informazione preventiva circa le condizioni del percorso scelto, la lunghezza, il dislivello, i tempi medi di percorrenza e le difficoltà tecniche. Inoltre si ricorda l'importanza della scelta di calzature e attrezzatura adatte alla tipologia di terreno e viene raccomandato di portare con sé un telefono cellulare carico, ricordando che in alcune aree la copertura può essere assente. Per questo motivo è importante comunicare in anticipo a familiari o amici la destinazione, l'orario indicativo di rientro e le indicazioni sul percorso previsto. La nota si conclude sottolineando come la prevenzione sia il più importante strumento di sicurezza in montagna. Con decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, lo scorso 22 giugno è stato ufficialmente riconosciuto il consorzio del Nizza DOCG. Il riconoscimento sancisce l'evoluzione dell'Associazione Produttori del Nizza, fondata nel 2002 in un consorzio di tutela dotato delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela della denominazione. Il consorzio avrà sede a Nizza Monferrato e conferma la presidenza Stefano Chiarlo della cantina Michele Chiarlo. Il riconoscimento della DOCG corona un percorso nato nel 2000 quando fu riconosciuta la sottozona Nizza all'interno della Barbera d'Asti Superiore. Oggi il consorzio rappresenta 97 aziende socie che producono Nizza da vigneti situati nei 18 comuni dell'area di produzione, con fulcro a Nizza Monferrato. Lo scorso 23 giugno il Consiglio d'amministrazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo si è riunito per nominare il rettore Nicola Perullo nuovo presidente dell'Università. A un mese dalla scomparsa del fondatore, Carlo Petrini, l'Ateneo ha rinnovato le cariche della governance in continuità con l'idea originaria e all'insegna di una nuova programmazione per rispondere adeguatamente alle sfide della contemporaneità. Giovedì 9 luglio è in programma una conferenza stampa nella quale il presidente e rettore Nicola Perullo con il vicepresidente Luca Martinotti e una delegazione del corpo docente illustreranno i nuovi progetti. Siamo al tennis, esordio vincente per Lorenzo Sonego del prestigioso torneo di Wimbledon. Il tennista torinese ha superato in 4 set l'argentino Thomas Martin Echeverri, testa di serie numero 29 del tabellone, con parziali di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 in 3 ore e 39 minuti di gioco. Nel prossimo turno Sonego affronterà il canadese Gabriel Diallo. Ha debuttato alle 12 di oggi il pinerolese Andrea Vavassori che in coppia con Simone Bolelli affronta i britannici Joshua Paris e Ben Jones. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte nel pomeriggio variabilità in accentuazione con nuvolosità irregolare dalle valli alpine alle pianure, in serata ampie schiarite dalle valli alpine a nord del Po sulla Val d'Aosta e il nord Piemonte. Passaggio di rovesci temporali su Biellese, Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano con locali grandinate. In serata ultimi fenomeni sul Cuneese. In Liguria dalle ore centrali rovesci temporaleschi su Alpi Liguri e Val Bormida. A partire da metà pomeriggio aumento dell'instabilità con diverse celle temporalesche da nord-ovest a sud-est che interesseranno gran parte della regione, compresi i settori costieri. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
0: RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 1 luglio, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le Manna della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. In chiusura ascolteremo l'inno 257, La voce tua dolcissima. I versetti tratti dal lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal libro dei Proverbi, al primo capitolo, il versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E dalla seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 13, leggiamo il versetto 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo.
3: Care sorelle e cari fratelli in ascolto, la stupidità è un nemico del bene più pericoloso della malvagità, scrive il pastore protestante tedesco Dietrich Bonhoeffer nel 1943, mentre si trova in carcere per aver partecipato a un complotto contro Hitler. È un'affermazione che ci sorprende, perché siamo abituati a pensare che il peggio del peggio sia la malvagità che genera il male. Invece Bonhoeffer dice che la stupidità è ancora più pericolosa, perché contro il male si può protestare, lo si può smascherare o cercare di fermarlo con la forza. E in fondo il male lascia un senso di disagio, anche in chi lo commette. Invece lo stupido è uno pienamente soddisfatto di se stesso, uno che ignora volutamente e mette da parte tutti i fatti che non confermano quello che afferma, ed essendo molto irritabile, va facilmente all'attacco e diventa, appunto, pericoloso. Perciò contro la stupidità non aiuta né proteste, né forza, né ragionamento, né istruzione. La stupidità, secondo Bonhoeffer, non è una mancanza di intelletto. Ci sono persone molto intelligenti che sono stupide e persone con un intelletto molto limitato che non lo sono per niente. La stupidità è per Bonhoeffer un fenomeno sociologico. Si manifesta dove il potere, politico o religioso, si espande e la propaganda sostituisce il pensiero. Si manifesta dove l'individuo rinuncia, più o meno consapevolmente, a formulare un giudizio proprio. La persona stupida non è autonoma. Quando le parli, avverti che non stai parlando con lei, ma con slogan e parole d'ordine che si sono impossessati di lei. L'individuo diventa strumento, perché smette di cercare una propria posizione rispetto a ciò che accade, e così diventa capace di qualunque male senza neppure riconoscerlo come tale. Bonhoeffer conferma ciò che ci dice il versetto biblico di oggi tratto dal libro dei Proverbi. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E allora, purtroppo, istruzione, ragionamento e discussioni non sembrano essere la soluzione al problema della stupidità, perché non raggiungono le persone che hanno smesso di pensare con la propria testa. Bonhoeffer dice che l'unica via di uscita è la liberazione. Liberazione dall'essere manipolati, dall'essere strumento della volontà altrui. Nella maggior parte dei casi, la liberazione interiore avviene soltanto dopo che una liberazione esteriore l'ha preceduta. Però Bonhoeffer, citando proprio il nostro versetto, non si rassegna e sostiene che la liberazione interiore è possibile. Il versetto recita: il timore di Dio è il principio della scienza. Qui in verità sarebbe più giusto parlare di conoscenza e non di scienza. La conoscenza inizia con il credente che si trova davanti a Dio e assume la responsabilità per la propria vita, per un pensiero proprio, per un giudizio incondizionato su quello che succede nel mondo. Questa è liberazione, perché porta a una vita non condizionata da ideologie manipolatorie e responsabile davanti a Dio. Bonhoeffer scriveva in un tempo storico che ci fa riconoscere in retrospettiva quanto fossero vere le sue parole. Ma esse in realtà rimangono vere anche per noi oggi. Non hanno perso nulla della loro attualità. Anche oggi, infatti, rimane viva la tentazione di smettere di ragionare con la propria testa e di non assumersi responsabilità per le conseguenze nefaste che scattano quando mettiamo a tacere quel pensiero critico che dovremmo invece esercitare. Anche noi, non di rado, rischiamo di cedere al richiamo dei slogan, a lasciarci informare dagli algoritmi e a rinunciare al discernimento della verità. Dobbiamo allora ricordarci che ogni qualvolta ci comportiamo così, scegliamo la stupidità, che, come ci ricorda Bonhoeffer, è ancora più pericolosa della malvagità. Il Signore ci aiuti a essere saggi e a scegliere una vita responsabile al suo cospetto. Amen.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: stanti i percorsi della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 8 di Druento si viaggia a senso unico alternato per lavori a San Giglio in orario 6:19. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no, anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Puntualissimi le 14 in punto per la partenza di questa nuova puntata di Voci Protestanti, la prima parte, la prima ora, lo ricordo sempre, replicata anche il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Un saluto quindi a chi tra di voi ci sta ascoltando con la replica. Buon inizio di giornata e buon inizio anche del mese di luglio, sarà il 2 domani mattina con la replica. Oggi invece è mercoledì 1 luglio, inauguriamo questo nuovo mese. Beh, non potevamo non inaugurare con questo brano che vede le voci di Elisa, Elodie, Giorgia e Rochelle, Luglio.

E non potevamo non iniziare la puntata con questo brano che ci cala perfettamente appunto in questo mese di luglio che apre proprio oggi i battenti. Allora, all'interno di Voci Protestanti tanti appuntamenti, tra l'altro inizio anche già a segnalarvi che con questa settimana diciamo si chiude questa parte di Voci Protestanti, poi ci prendiamo una pausa di 2 settimane e ritorneremo poi in onda il 20 di luglio, quindi per le prossime 2 settimane a partire da lunedì prossimo, ecco, non andrà in onda questa prima ora di Voci Protestanti, mentre proseguiremo con Voci Protestanti Talk, questo per avvisare e per anche invitarvi: se c'è qualche appuntamento da segnalare per le prossime settimane, non perdete tempo, abbiamo ancora 3 giorni a disposizione, oggi, domani e dopodomani, per ricordare anche un po' più in là dei prossimi giorni cosa avverrà. E quindi iniziamo a portarci avanti, iniziamo a guardare oltre, diciamo, queste giornate imminenti, e ad esempio vi segnalo per la prossima settimana un incontro previsto giovedì 9 luglio a San Germano Chisone, un incontro con Barbara Curli, docente di storia contemporanea dell'Università di Torino, che chiacchiererà sul suo volume Europa senza retorica, un volume del 2023 in cui è raccolto le riflessioni di 3 donne cosmopolite che in 3 diversi periodi hanno partecipato alla costruzione dell'ideale del progetto europeo. Chi sono? Sono Miriam Kempis, Rosie Braidotti e Zadie Smith. Ci saranno anche delle letture ad alta voce di alcuni brani prescelti. Questo è un appuntamento che si terrà alla Biblioteca Bace Archivio del Novecento di San Germano alle ore 17, appunto il prossimo giovedì 9 di luglio. Sempre giovedì 9 luglio a Torre Pellice, nel pomeriggio alle ore 17 alla Sala dei Coppieri, un incontro, un aperitivo teologico sul tema dell'identità di genere. Interverrà il pastore Gabriele Bertin con il supporto del gruppo di persone del primo e secondo circuito delle chiese valdesi che si è riunito per riflettere proprio su questa tematica, che è una tematica alquanto attuale. La Chiesa Valdese sappiamo che ha fatto un percorso di superamento dell'homo trans bifobia, culminato in un ordine del giorno dello sinodo del 2010 che accoglie le benedizioni delle coppie dello stesso sesso, e poi è arrivato successivamente anche il documento sulle famiglie. Si lavora da tempo sul concetto di famiglie diciamo senza limiti, allargate, ed è un percorso, un cammino che sta proseguendo ancora appunto all'interno delle varie chiese, delle varie comunità, e quindi è un'ottima occasione per riprendere un po' le fila su quello che è stato definito, deciso, e su quello che si potrà continuare a fare insieme. Quindi è un'ottima opportunità, giovedì 9 luglio a Torre Pellice, Sala dei Coppieri, ore 17, incontro sul tema dell'identità di genere. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Vi parlavamo già qualche giorno fa degli interventi importanti di aiuto umanitario che molte chiese hanno avviato in Venezuela, in particolare la Chiesa Avventista e tramite il braccio umanitario, chiamiamolo così, di ADRA, che è proprio l'azione sociale della Chiesa Avventista, che immediatamente si è messa in soccorso e si è messa in fase attiva, proattiva nei confronti delle persone che hanno subito questo tremendo terremoto di cui avete sicuramente letto e approfondito. Prosegue infatti la mobilitazione delle chiese a sostegno appunto della popolazione venezuelana che è stata colpita qualche giorno fa da questo tremendo terremoto, e continuano a salire le persone che mancano all'appello e le persone che vengono date come decedute. Innanzitutto prodotti alimentari di emergenza, quindi kit che vengono raccolti e distribuiti, ma anche coperte, torce, prodotti per l'igiene. Questi sono gli interventi immediati e la necessità immediata che viene segnalata anche dalle agenzie umanitarie e dal, diciamo, comparto sociale delle chiese come questioni più urgenti da risolvere per rispondere, insomma, ai bisogni immediati. Poi ci sono i bisogni invece a medio lungo termine, quindi il ripristino laddove possibile di luoghi di accoglienza, delle case, di strutture che possano appunto ospitare persone, e poi il ripristino della rete, innanzitutto dell'acquedotto, insomma la rete idrica, e poi la rete che permette la comunicazione, la rete che permette i trasporti, anche perché in un territorio così ampio come quello del Venezuela, in un paese che già soffre una crisi economica e sociale non indifferente, diciamo che dover reagire a questo fatto drammatico è ancora più complicato. Non solo però la Chiesa Avventista, ma anche la Federazione Luterana Mondiale ha messo subito a disposizione i servizi della sua risposta emergenziale, grazie alla rete che è già operativa in Venezuela. E quindi sì, c'è questo impegno importante sia delle chiese luterane che delle chiese avventiste. E poi molti altri enti religiosi, l'Esercito della Salvezza ad esempio ha raccolto, grazie ai volontari e a diverse strutture del territorio, ha raccolto beni essenziali, ma ha anche attivato un'assistenza emotiva e spirituale. Questa è una caratteristica appunto degli interventi, in particolare appunto dell'Esercito della Salvezza, che non tralascia mai l'aspetto anche di supporto psicologico, in questo caso anche spirituale ed emotivo verso le persone. Un'altra chiesa che si è subito messa, diciamo, in moto per portare degli aiuti è la Chiesa Unita Metodista, che ha espresso la propria vicinanza, anche in questo caso sta raccogliendo, diciamo, dei fondi per poter portare dei kit di emergenza. In questo caso si sta concentrando in modo particolare sulle cure mediche e sugli alloggi che possono essere allestiti, o delle strutture di campo, degli alloggi, diciamo, fisici che potranno essere allestiti per appunto dare rifugio e stabilità a chi ha perso casa, lavoro e tutto ciò che aveva. Quindi insomma tante le chiese, tante le confessioni che si stanno mobilitando in Venezuela o da altre parti del mondo, però per convogliare appunto aiuti in questi luoghi devastati dal terremoto. La notizia la ritrovate pubblicata sul sito nev.it, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che riporta proprio in questi giorni un aggiornamento su quello che si sta facendo per portare aiuto in Venezuela. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E beh, questa volta la voce la diamo veramente a chi si è messo fortemente in gioco, e anzi ben più di una persona questa storia mette in gioco, ed è una storia che viene raccontata sul sito delle chiese battiste italiane, ucebi.org, perché viene finanziato, è stato finanziato questo progetto anche dall'8 per mille delle chiese battiste, e in particolare è stata coordinata da un componente storico, membro della chiesa battista di Reggio Calabria, che insieme a Luciano Griso, che coordina invece Medical Hope, questo programma dedicato alle persone che hanno necessità di cure mediche attivo in Libano, ebbene è stato un progetto nato veramente grazie intanto alla capacità di sognare, di fare in modo che i sogni vadano a volte anche oltre l'immaginazione concreta. L'idea è stata quella di far uscire un gruppo di bambini, di ragazzini, un gruppo di composto da una decina di bambini e ragazzini che erano costretti a vivere a Shatila, a Beirut in Libano. Non potevano uscire, sapete bene qual è la situazione di chi si ritrova a vivere in questi luoghi, nel campo palestinese di Shatila, e di portarli appunto in Italia per trascorrere qualche giorno in libertà, ma soprattutto qualche giorno a giocare a calcio. Allora, ed è così che è nata l'idea di un progetto, A Goal for Peace, questo è il titolo che è stato dato al progetto, a questa iniziativa, che alla fine, incredibilmente, grazie all'aiuto di tantissime persone, grazie anche all'incastro, certo, di disponibilità, si è concretizzata. E questo progetto ha fatto in modo che una squadra che si è chiamata Shatila Sport Community Center abbia potuto venire in Italia, quindi questo gruppo di 10-11 ragazzini e bambini insieme al loro coach sono arrivati a Reggio Calabria e hanno potuto partecipare a questo torneo di calcio che ha visto coinvolti anche giovani di Reggio Calabria, in un progetto appunto di solidarietà e di amicizia che supera le barriere e supera i confini. Beh, è veramente l'esempio di un bellissimo progetto. Io ve l'ho riassunto, la storia è molto più complessa di come ve l'ho raccontata io, ovviamente ci è voluto del tempo, ci sono voluti dei permessi, ci sono volute tante, si sono dovute superare tante difficoltà, tanti ostacoli, ma ce l'hanno fatta. Questi bambini sono riusciti ad uscire almeno per qualche giorno da questa gabbia del campo palestinese di Shatila, sono riusciti ad arrivare appunto a Reggio Calabria, hanno partecipato a questo percorso sportivo, a Goal for Peace, e hanno incontrato dei loro coetanei per giocare a calcio, semplicemente per divertirsi, per conoscere altre persone, altri gruppi di bambini di pari età, per uscire, ecco, da quella che è la loro quotidianità così drammatica. Quindi un bellissimo progetto, viene ripreso oggi anche su Riforma, lo ritrovate quindi pubblicato anche sul sito online delle chiese battiste metodiste valdesi, lo trovate però nella sua versione integrale originale sul sito ucebi.org, cioè il sito ufficiale delle chiese evangeliche battiste d'Italia. Il titolo è emblematico: Non aver paura di sognare, ed è la storia appunto di un sogno nato nel campo di Shatila e realizzato a Reggio Calabria.

Turn Back con The Golden Gospel Singers, questo gruppo nato ad Harlem in New York ed è insomma uno dei più grandi gruppi gospel conosciuti a livello internazionale. Allora continuiamo il nostro viaggio di voci protestanti e andiamo nuovamente ad aprire la nostra agenda di appuntamenti. Come vi dicevo già poco fa, ci portiamo avanti anche per le prossime giornate, per le prossime settimane, perché chiudiamo questi tre giorni della settimana, oggi, domani e dopodomani. Voci protestanti prosegue, poi si ferma per due settimane e riprenderemo poi con le dirette dal 20 di luglio. Quindi, visto che accadono parecchie cose, ci avete segnalato veramente parecchie cose per i prossimi giorni, io vi ricordo ad esempio che sabato 11 di luglio a Massello si terrà una delle passeggiate storiche organizzate dal circuito Musei e Luoghi Storici del Sistema Museale alle Valdese, una camminata dedicata al ricordo di Giorgio Turn e come sempre la partecipazione è assolutamente libera, ma la prenotazione è obbligatoria. Dovete prenotarvi, scrivere a il.barba@fondazionevaldese.org. Trovate dettagli, orari di partenza, lunghezza del percorso, difficoltà e quant'altro sul sito, sulla locandina pubblicata sul sito museovaldese.org. Praticamente ci sono passeggiate ogni settimana di diversa modalità, di diversa difficoltà. Potete quindi scegliere quella che vi è più consona e che fa più al caso vostro. Quindi una delle tante è appunto quella di sabato 11 luglio a Massello, ricordando Giorgio Turn, passeggiata del Sistema Museale Valdese. E poi ce ne sarà un'altra ancora il venerdì successivo, il 17 di luglio. Inizia anche una torre di libri in questi giorni, nei prossimi giorni, dal 9 di luglio in avanti, dal 9 al 12 luglio a Torre Pellice, tante iniziative dedicate all'attualità, tanta presentazione di libri, tanti incontri anche importanti dedicati proprio a una riflessione sulla cronaca di questi ultimi anni. E in particolare, tra i tanti appuntamenti, volevo infatti citarvi l'incontro che si terrà sabato 11 di luglio con Anna Foa, storica e scrittrice, a cui sarà anche data la cittadinanza onoraria del comune di Torre Pellice. Allora Anna Foa incontrerà il pubblico alle 17:30 sabato 11 di luglio, sarà modo anche per, diciamo, parlare della situazione internazionale. E lei stessa insomma si pone con sguardo molto critico sullo stato di Israele e sarà l'occasione anche per parlare del suo ultimo libro Mai Più, e l'incontro sarà moderato da Gianmario Giglio, giornalista e portavoce di Articolo 21, nonché redattore anche di Riforma, con cui collaboriamo. Ci sono anche degli appuntamenti che vedono presente la nostra emittente RBE, delle presentazioni di libro in cui saranno presenti anche dei nostri giornalisti, quindi insomma è una rassegna veramente ricca quella che anche quest'anno Una Torre di Libri propone. Anche in questo caso vi rimando al sito unatorredilibri.it, dove c'è tutto l'elenco del programma, del ricco programma previsto per quest'anno. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Si è ricordata qualche giorno fa, l'avevamo ricordata in quell'occasione, ci torniamo volentieri sopra anche perché c'è un articolo che ho trovato, che è uscito qualche giorno dopo la data ufficiale della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, che si ricordava il 19 di giugno scorso, e qualche giorno fa, legata sempre a questa giornata, seppur qualche giorno dopo, è uscito appunto questo articolo interessante su reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate protestanti francesi, legato anche in questo caso al settimanale Reform, esattamente come in Italia riforma.it, il settimanale Riforma, e è un articolo molto interessante che fa un po' il punto di quello che la Federazione Protestante di Francia ha fatto e sta facendo per denunciare appunto la persecuzione subita dalle donne cristiane, in particolare in Nigeria. Questo lavoro di sensibilizzazione, di informazione, viene fatto attraverso una ONG, l'ONG Porte Aperte, che collabora appunto con la Federazione Protestante Francese, e proprio in occasione del 19 giugno, di questa giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, c'è stato un incontro sia diciamo in presenza che con collegamento da remoto, in cui si è fatto un po' il punto di quello che sta avvenendo appunto in Nigeria. Mi sembrava una notizia importante, mi sembra soprattutto un impegno importante quello che viene portato avanti appunto dalle chiese protestanti, dalla Federazione Protestante di Francia, insieme a questa ONG Porte Aperte, Open Doors, che da tempo collabora appunto per cercare di denunciare quello che sta avvenendo in Nigeria, ma sappiamo non solo in questo stato, in molti altri luoghi del mondo. E quindi torniamo volentieri a ricordarvi, anche in vista poi di prossime iniziative, della giornata del 19 giugno. È passata, è vero, ma sono temi che non devono chiudersi in un solo giorno, in un solo momento, diciamo così, di memoria, ma che valgono sempre. Quindi il tema dell'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, al di là della giornata del 19 giugno, è un tema comunque importante da non sottovalutare, non dimenticare.

In questo inizio del mese di luglio, quindi oggi, mercoledì 1 luglio, come sempre la diretta pomeridiana, e ricordo ancora una volta la replica il mattino successivo, ci potete riascoltare tra le 6 e le 7 del mattino. Un saluto rinnovato a chi ci sta ascoltando con la replica, buon inizio di giornata. E in questo momento invece appunto sono le 14:40 minuti di mercoledì 1 luglio, siamo in diretta dallo studio 3 di RBE. Dicevo, in questo inizio del mese di luglio sono arrivate veramente tantissime segnalazioni di appuntamenti in vista delle prossime settimane, tanti festival, tante rassegne musicali, passeggiate. Già prima ricordavo le passeggiate organizzate dal circuito del Sistema Museale Valdese, ma ce ne sono anche tante altre. Ci sono tante mostre che hanno aperto o che apriranno prossimamente, che saranno visitabili per tutta l'estate. E poi un altro appuntamento: con oggi si apre la Scuola per la Democrazia a Torre Pelli, ce ne abbiamo parlato ampiamente nei giorni passati. Oggi è la giornata appunto di inaugurazione ufficiale. La Scuola per la Democrazia proseguirà fino a domenica 5 di luglio, ogni giorno un tema diverso. Domani si parlerà di poteri, venerdì si parlerà di diritti, sabato si parlerà di dialoghi, e ogni pomeriggio avrà numerosi rappresentanti che porteranno appunto una loro riflessione su queste tematiche. E ci sono anche degli appuntamenti serali che vorrei ricordarvi e che sono appunto delle occasioni di apertura al pubblico, così come appunto le conferenze pomeridiane. Venerdì sera ci sarà una presentazione del libro Un momento di verità, la fede in tempo di genocidio di Kairos Palestina, alle 20:45, sempre nella sala dell'aula sinodale. Mentre sabato 24 sarà la volta dello spettacolo Gli Agnelli di Calabria, ispirato all'eccidio della comunità valdese avvenuto il 5 giugno del 1561 a Guardia Piemontese in Calabria e in alcuni paesi comuni limitrofi. L'appuntamento sempre in aula sinodale alle 21, in questo caso appunto di venerdì, sabato 4. Infine domenica 5, dicevamo, si chiude una Scuola per la Democrazia. Ci sarà questo momento di restituzione degli studenti nel pomeriggio e seguirà poi una tavola rotonda in chiusura appunto per sintesi, ecco, di quello che si sarà discusso in queste giornate. Il tema, ricordo, di quest'anno della Scuola per la Democrazia è questo: l'Europa tra speranza e realtà. Approfittate dei momenti aperti al pubblico per partecipare appunto a questa iniziativa che apre oggi e chiude domenica 5 di luglio a Torre Pellice.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. Diamo voce più che altro a chi ci porta ogni mese un numero nuovo dell'Eco delle Valli Valdesi. È uscito, oggi è il 1° luglio, puntualissimo, esce il numero di luglio del Free Press L'Eco delle Valli Valdesi, e noi ne parliamo in modo altrettanto puntuale con Samuele Revel, che è venuto a trovarci in studio. Buongiorno Samuele.
2: Buongiorno Daniela, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, io lascerei a te svelare il tema di questo numero, che è molto simpatico, diciamo molto estivo.
2: Molto estivo, sì. In realtà avevamo già parlato di cosa vola sopra le nostre teste, parlando di animali, quindi soprattutto gli avvoltoi, eccetera. Questo numero è invece dedicato alle persone, in realtà, che volano sopra.
1: Sì, la possibilità
2: di volare. A quello che passa volando sopra le nostre teste. Abbiamo cercato di dare uno sguardo a 360 gradi, sicuramente avremmo dimenticato qualcosa, ce ne scusiamo, però abbiamo cercato di raccontare un po' di realtà, che appunto noi abbiamo deciso il titolo di chiamarlo che si vola per passione, per lavoro o per necessità, perché in effetti ci sono molte,
1: certo,
2: molte sfaccettature di questa pratica.
1: È vero, e a seconda di insomma cosa uno preferisce o deve fare, il volo è diventato quasi una consuetudine per molte persone. Pensiamo a quanti a volte devono per lavoro spostarsi molto sovente, o devono approfittare insomma di spostamenti anche brevi che però riguardano il cielo e non la parte terrena. Ci sono alcune interviste rispetto a come appunto in effetti può essere interpretato il volo, che ha quest'idea, no, di libertà nel cielo, ma è tutt'altro che libero il volo, anzi è fortemente vincolato. Giustamente anche.
2: Perché come mi spiegava tempo fa un pilota di un elicottero, se in macchina facendo manovri tocchi un muretto, insomma, fai dei danni, ma non fai dei grossi disastri. Se un aereo, un elicottero, un qualcosa che vola tocca, diciamo, le conseguenze sono molto molto più gravi. E quindi nel cielo, a tutti i livelli, perché abbiamo scoperto che ci sono ogni cosa che vola ha un suo luogo per volare, una sua altezza soprattutto, e poi dei corridoi, quelle che chiamano anche aerovie, e quindi ci sono delle regole, a ogni altezza ci sono delle regole da rispettare per evitare appunto soprattutto incidenti e per regolarizzare anche un po' tutto il traffico, perché ce n'è anche parecchio. Tu hai lavorato un po' seguendo i passaggi degli aerei che passano qua sopra, e sono veramente veramente tanti.
1: Sì, abbiamo cercato di rappresentare in un'infografica che ritrovate nelle pagine centrali, a pagina 8 dell'Eco delle Valli Valdesi, un po' quali sono veramente le cose che ci passano sulla testa proprio fisicamente nei cieli del Pinerolese. Ci sono varie tipologie di passaggi, ovviamente voli di linea, le rotte commerciali, voli cargo, voli militari, e poi c'è tutta la parte privata, volo da riporto o elicotteri. E se diamo uno sguardo a queste app che forse molti e molte di voi hanno, che controllano, ecco, e visualizzano proprio il traffico aereo, è impressionante la quantità di passaggi che ci sono, non dico ogni secondo ma ogni minuto.
2: Ogni minuto e a tutte le ore, e soprattutto spesso non sono aerei che atterrano, noi possiamo pensare a caselle come il nostro tra virgolette aeroporto, ma sono aerei che magari viaggiano per una viaggio intercontinentale, sì, o comunque vanno dall'altra parte del mondo e si trovano a passare qua sopra di noi.
1: Esatto, esatto. In particolare la rotta proprio della Val Chisone è una delle rotte più frequentate per le lunghe percorrenze, quelle che magari partono dagli Stati Uniti e arrivano a Roma o a Milano. Tu hai curato invece, Samuele, l'altra infografica che compone il numero di luglio di questo mensile, e in questo caso è un po' più drammatica, un po' più,
2: sì,
1: di cronaca.
2: Esatto, sugli incidenti, perché purtroppo ce ne sono stati e comunque sono entrati nell'immaginario collettivo, soprattutto anche quelli più lontani nel tempo, ma anche quelli più recenti hanno comunque creato poi attorno monumenti, ricorrenze. Ad esempio l'ultima forse quella di Rorà dell'aereo durante la guerra militare, che si schiantò al Curnura, erano stati invitati ancora i parenti delle persone che erano perite, che erano sudafricani o australiani, adesso non ricordo bene cosa ho scritto, per un momento di ricordo di quell'incidente. E quindi appunto nel sentire comune queste cose qua erano molto presenti. Ancora in Valpellice si ricorda l'incidente di Piansineve, alcune persone ricordano di aver visto questo aereo, che per l'epoca un aereo era qualcosa, oggi siamo abituati ed è alla portata di tutti. All'epoca vedere un aereo a bassa quota era qualcosa di comunque molto particolare negli anni 50.
1: Non dimentichiamo poi tutto il comparto anche del volo, appunto, per il soccorso, gli elisoccorsi, anche loro hanno tutto un sistema di controllo, di segnalazioni, anche proprio per una cosa che abbiamo scoperto anche, che c'è un continuo scambio di informazioni proprio per garantire e cercare di mantenere il più possibile una situazione di sicurezza per tutti e tutte.
2: Assolutamente, appunto, il concetto di chi soccorre è prima di tutto non mettere a proprio repentaglio la propria vita, ma di lavorare in sicurezza. Gli elicotteri del soccorso nazionale del 112 spesso sono al limite, perché per portare aiuto abbiamo visto anche negli anni incidenti. Però anche lì si stanno affinando le tecniche, i sistemi di controllo. Ci spiegavano che la nebbia rimane uno degli ultimi grandi nemici, almeno in campo civile, perché in campo militare c'è già anche qualcosa per riuscire a lavorare in quelle condizioni.
1: E poi c'è il volo per il divertimento.
2: Eh sì, e funziona.
1: Funziona, a quanto pare raccoglie molti apprezzamenti e molte persone che lo utilizzano. Allora, in particolare noi abbiamo parlato o del parapendio, che è il volo libero, insomma, che capita sovente di vedere nei nostri cieli, persone che appunto dalle alture scendono con il parapendio ondeggiando nei vari territori e non sempre riescono ad atterrare dove avrebbero voluto atterrare. A me è capitato di ricevere nel prato dietro una persona che stava facendo parapendio e non voleva proprio atterrare lì, ma purtroppo è andata così, non si è fatto nulla di grave, solo ha dovuto camminare un po' per raggiungere la sua macchina. E poi c'è il volo del Daü a Pomaretto.
2: Sì, che richiamano un po' tutti quanti quello che l'uomo ha sempre sognato, il mito di Icaro, quello di riuscire a volare, chi lo fa con una vela e chi lo fa invece come Pomaretto, attaccato a un cavo d'acciaio che attraversa la valle. E abbiamo mandato, non è che ce lo siamo inventati, abbiamo mandato qualcuno.
1: La nostra Darianne è andata a sperimentare
2: in prima persona
1: il volo del Daü e ha scoperto che, appunto, come dicevamo, raccoglie un sacco di persone appassionate, anche perché, diciamo, è un volo, è vero, adrenalinico, ma non è estremo come altri voli che ci sono.
2: Tutti quanti possono
1: è a portata
2: provarlo.
1: Di tutti.
2: Come sì. Anche il parapendio, ma in quel caso voli con un istruttore o con un biposto, però cambia ancora un po' la situazione probabilmente. Però dalla faccia della foto di Darianna diciamo che lei si è divertita molto.
1: Sì, sì, era soddisfatta. Insomma, siamo andati a scoprire un po' il volo nelle sue varie sfaccettature e poi ci sono però altri articoli.
2: Abbiamo altre pagine, a volte nascono articoli su stimoli dall'esterno, come quello che adesso Daniela vi sta facendo vedere per chi ci segue anche in diretta video, che è legato a un numero che tempo fa avevamo scritto su affidi adozioni. E un servizio dell'AS ci ha contattati, avendolo letto, spiegandoci che c'è un altro servizio che non è un'adozione, non è un affido, ma si chiama IESA, e sono persone con appunto problemi, maggiorenni però, che vengono appunto accolti in case di persone che si offrono di aiutarli per un periodo che può essere di 6 mesi, come nel caso di cui abbiamo raccontato, anche di diversi anni, parliamo di 10-15 anni.
1: E questa persona, peraltro, l'immagine che vedrete, insomma, sul mensile è un suo disegno, perché lui ha fatto tutto un percorso anche scolastico che gli ha dato soddisfazione, ha fatto liceo artistico.
2: Lui ha fatto una vita, è tornato, ha ripreso in mano la sua vita, esatto, come ci ha raccontato, esatto. Grazie appunto a questa realtà che probabilmente avesse vissuto in un'altra epoca storica o in altri contesti, difficilmente sarebbe riuscito a poi tornare in definitiva a vivere da solo, a fare una vita come noi chiamiamo normale.
1: Certo. Non ci addentriamo nel settore appuntamenti, perché il numero di luglio è veramente ricchissimo di rassegne, festival, incontri, passeggiate, proiezioni cinematografiche, insomma ce n'è per tutti i gusti, lasciamo a voi andare a scoprire, però forse vuoi ancora citare qualche articolo presente?
2: Ma sicuramente i libri, perché ci sono tre rassegne librarie importanti, sì, che iniziano, una per ogni valle per non
1: far torto a nessuno. Esatto. Val Germanasca c'è Pralibro, Val Chisone c'è Scritto Misto e Valpellice, una torre di libri.
2: Quindi veramente penso che ogni sera direi che ci siano due appuntamenti e poco.
1: Esatto.
2: Ce ne sono forse di più.
1: Ci sono anche delle mostre che potrete andare a vedere, in particolare una è aperto e inaugurato proprio recentemente a Fenestrelle, torna a parlare anche qui di un elemento di cui abbiamo parlato anche noi,
2: sì,
1: in passato, il lupo.
2: Tema molto discusso in questi ultimi anni, il ritorno del lupo con le oggettive problematiche che ha portato con sé, e quindi si approfondisce questo tema.
1: Bene, quindi io ti ringrazio Samuele per essere stato con noi. Non svegliamo tutto del mensile, sì, Eco delle Valli Valdesi, ve lo andate a reperire, lo leggete sotto l'ombrellone in questi giorni magari di inizio ferie, lo reperite anche scaricandolo dal sito riforma.it, lo trovate ovunque nelle zone del Pinerolese e Valli. Se vi manca scrivete a noi, RBE o a Riforma, e provvederemo a portarlo.
2: A farlo avere, cioè, gratuitamente, ovviamente.
1: Assolutamente, quindi grazie a te Samuele, grazie a voi che ci avete seguito. Io chiudo qui la puntata di Voci Protestanti per oggi. Rimanete con noi se potete continuare, tra poco continuiamo con Darianna e con Voci Protestanti Talk, e invece chi ha potuto seguirci solo fino a questo punto, un saluto e alla prossima. Ciao!

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: l'exploitation de la misère. Voci protestanti talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Cara Darianna, buongiorno, bentornata.
2: Buongiorno Daniela, e per chi ci sta seguendo anche nella nostra versione televisiva, buongiorno e benvenute a questa esposizione di un colore meraviglioso della maglietta di Daniela.
1: Guarda,
2: Grella.
1: Mi allontano dal microfono un attimo, mi avvicino allo striscione dietro perché vedete, guardate
2: Daniela,
1: un po'.
2: Dove sei? Non quasi, ti si vede più.
1: Quasi scompaio, riprendo i colori di RBE, questo colore verde petrolio e questo giallo.
2: Apprezzo.
1: Che se non avete presente li trovate sul sito, potete vederli, insomma visualizzarli sul nostro sito rbe.it, dove trovate non solo i colori di RBE ma anche tante informazioni relative a RBE qui, per
2: tra
1: fortuna.
2: Graficamente molto bello, ma effettivamente abbiamo un grande archivio poi continuamente aggiornato di tutte le cose che facciamo, che faremo, che abbiamo fatto anche nel passato remoto. E invece caliamoci un po' nel presente, perché comincia questo ora di Voci Protestanti Talk.
1: Comincia anche luglio oggi.
2: Comincia luglio, cominciano un sacco di cose, magari per qualcuno cominceranno anche le vacanze a brevissimo, e quindi evviva, novità e tantissime iniziative sui nostri territori.
1: Noi iniziamo invece con Denzel Curry con The Last, il primo brano musicale di oggi.

0: Mercoledì 1 di luglio, bentornati in diretta sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti Talk, e nuovo mese. Abbiamo strappato, diciamo, la paginetta del nostro calendario a casa, oppure avete scrollato la pagina sul vostro calendario online.
1: Esatto, io ho il calendario che si gira, perché l'azione proprio di strappare mi fa male al cuore. Okay. E quindi la giro, poi conservo tutti i calendari.
0: Anch'io giro, sì.
1: Conservo tutti i calendari finché
0: a un certo punto
1: mi chiedo.
0: Qualcuno dovrebbe buttarlo via, le agendine, non so se usate le agende per scrivere, anche quelle tutte collezionate a un certo punto, però voglio dire del 1999, cosa mai potrò tenere? Un paio di pagine magari.
1: Ecco, guarda, io ho ripreso un calendario del 2025 molto bello, che aveva delle bellissime illustrazioni di donne della storia importanti, ne ho selezionate tre, ne ho fatto dei quadretti e quindi le ho trasformate.
0: Questa è una bella idea, brava, un'attività di bricolage per l'estate.
1: Esatto.
0: Non buttate, prima di buttare via, selezionate se c'è qualcosa che vi piace e lo trasformate in un quadretto da appendere in casa o dove volete voi, nel vostro studio, nei vostri locali. Bella idea.
1: E poi se c'è qualche data magari particolare, cioè la nascita di qualcuno, un compleanno, un evento, un trasferimento, conservate solo quella paginina, la inquadrettate ed è un bellissimo ricordo.
0: Assolutamente. Invece noi vi portiamo adesso a Sestriere,
1: il
0: comune più alto d'Italia, attenzione.
1: Esatto, e a proposito di calendario, vi dobbiamo segnalare un calendario fittissimo di iniziative che si terranno tra il mese di luglio e agosto proprio a Sestriere. Non si annoiano, cioè se passate qualche giorno a Sestriere sappiate che ci sarà comunque tantissimo da fare, quindi non scenderemo nel dettaglio.
0: No, perché è davvero un calendario ricco.
1: Però ci sono un po' di tematiche che vengono,
0: che ritornano.
1: Per esempio, uno di questi sarà una particolare attenzione ovviamente alle tematiche della montagna, quindi ci saranno anche degli incontri, delle presentazioni di libri, dei mini congressi, ecco, per discutere della montagna. Poi ovviamente ci saranno anche delle passeggiate organizzate dalla Proloco, ci saranno dei raduni di auto, moto, una particolare attenzione anche alle rievocazioni storiche, come sappiamo bene, come la rievocazione storica della battaglia della Sieta.
0: È una tra tante, insomma, che sappiamo raccoglie anche tanti turisti torinesi.
1: Esatto, e poi ci saranno anche tanti eventi legati alla bici.
0: È vero, tanti appuntamenti sia per grandi che per piccoli, sia su sterrato che su pista, quindi avete un po' l'imbarazzo della scelta, tra l'altro anche la possibilità di noleggiare le biciclette direttamente a Sestriere. Poi ci sarà della musica, dei concerti, ci sarà la possibilità di vedere le stelle, ovviamente qua siamo un po' più già sul mese di agosto, nel periodo delle stelle cadenti, delle Perseidi, se ricordo bene, dovrebbero essere quelle le stelle cadenti di agosto. Insomma, se andate a Sestriere non vi annoiate, qualcosa troverete sempre in questo ricco programma organizzato dal Comune di Sestriere in collaborazione con la Proloco e la Città Metropolitana di Torino. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: A proposito di bicicletta, ne parlavamo prima ricordando che tra le varie opportunità offerte dal comune di Sestriere per quest'estate 2026, luglio-agosto, ci sono tante passeggiate in bici. Beh, cara Darianna, c'è anche la possibilità di pedalare per la pace.
1: Questa è una bellissima iniziativa. Già di per sé il mezzo bicicletta rappresenta
0: già
1: tante
0: pacifico.
1: Cose. È già pacifico, rappresenta la resistenza, gli ideali di resistenza, rappresenta anche una forma per poter combattere il cambiamento climatico e poi è proprio romantica, no? La bici, proprio la passeggiata in bicicletta è silenziosa e ti mette a contatto con la natura e ti sposta, ti trasporta, quindi anche con un viaggio metaforico. Niente, oggi mi sento poetica.
0: Oggi è poetica.
1: È così.
0: Prendetela così. Ma Emergency e FIAB hanno organizzato appunto una vera e propria pedalata per la pace. Tra l'altro è la seconda edizione, ve la facciamo anche vedere online per chi ci sta guardando in video. Seconda edizione di questo appuntamento, Pedaliamo per la pace, in cui diciamo che si vuole simbolicamente raccogliere tanti chilometri fino a raggiungere Kiev in un'Ucraina martellata e sconvolta dalla guerra. E quindi un modo anche per dire no alla guerra e per, diciamo, passare un messaggio contro la logica dei conflitti, delle guerre, ma a favore invece dei diritti delle persone, un messaggio di pace, diciamo.
1: Esatto, quindi per ogni chilometro che verrà percorso in bicicletta in questi eventi in collaborazione con Fiat si creerà poi una somma di chilometri che collegheranno metaforicamente Roma a Kiev. E non solo, questi eventi serviranno comunque per creare ovviamente socialità, che punteranno sul benessere, sulla scoperta del territorio e anche tanto proprio su magari cercare anche nei momenti sia di pedalata sia nei momenti di pausa di condividere delle idee di pace, degli spazi di pace in movimento. Ci saranno tanti eventi nel corso di quest'estate sparsi in tutta Italia. E li potete ritrovare o accedendo al sito di Emergency, in cui trovate comunque anche gli altri eventi che sono organizzati per questa estate, oppure ancor meglio passando sul sito di FIAB, che vi stiamo mostrando anche nella nostra versione video, in cui li potete selezionare o per tipologia, o per zona, o per date, perché infatti ci sono gite di un giorno, gite per famiglie, alcune che sono invece dei viaggi un po' più lunghi, di alcune giornate praticamente simili a vacanze, alcuni proprio dedicati ai bambini, quindi potete trovare quelle che fanno più per voi in collaborazione con Emergency.
0: Andiamoinbici.it, il sito appunto di riferimento per quanto riguarda FIAB, oppure Emergency.it per quanto riguarda l'organismo internazionale di Emergency per questa seconda edizione di Pedaliamo per la pace. Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: e passiamo dalla bicicletta a un altro strumento di pace, ovvero sia i libri.
1: È vero, bel trait d'union.
0: Ti è piaciuto questo. E vogliamo ricordarvi che dal 9 al 12 luglio si terrà a Torre Pellice la rassegna, il festival Una Torre di Libri, che quindi, se vogliamo metaforicamente, vuole proprio unire questa idea di torre ai libri e portare tanti libri proprio fisici laddove avviene questo evento. E allora noi di Radio Bequit che cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato, ma perché non rendere questa metafora della torre di libri una realtà, qualcosa di concreto, che sia proprio una torre di libri?
1: Sì, esatto, vi invitiamo quindi tutte e tutti a raccogliere libri usati che siamo certi avete in casa, anche in lingue straniere, per lo più francese e inglese, anche per bambini, anche albi illustrati per bambini e bambine, e a portarli dal 9 al 12 luglio a Torre Pellice, in Piazza della Repubblica, che è la piazza davanti al comune di Torre Pellice, che ospiterà il palco e poi la platea, insomma, degli eventi di Una Torre di Libri. Lì troverete una pedana di RBE in cui posare il vostro libro, aggiungerlo a quelli che già ci saranno e creare così questa pila di libri, questa torre di libri.
0: Questa torre tipo Jenga, che sarà anche molto divertente da costruire, cui voi potete collaborare con uno o più libri, insomma, quelli che volete, e sappiate che questi libri non rimarranno lì, ma saranno dati, saranno donati al ad un luogo di cui abbiamo parlato molte volte, che fa parte proprio di una progettualità a cui RBE tiene in modo particolare. Adesso capirete perché vi abbiamo detto anche libri in francese e in inglese, perché parliamo di Dambesso.
1: Esatto, saranno donati all'ostello sociale Dambesso, ce ne sono due, uno in Calabria, uno in Piemonte, a Revello, nel Cuneese. Sono, diciamo, hanno lo stesso obiettivo, cioè dare un luogo alle persone, ai lavoratori stagionali, lavoratori e lavoratrici stagionali, migranti, che sovente non hanno un luogo dove poter riposare la notte dopo magari anche molte ore di lavoro quotidiano. Questi ostelli accolgono e sono inseriti nel progetto MH, Mediterranean Hope, programma migranti e rifugiati delle chiese evangeliche. Tra l'altro, ne abbiamo parlato l'altro anno ampiamente perché è stato inaugurato proprio lo scorso settembre. Il nostro collega Alessio Lerda andò a realizzare un reportage che trovate sul nostro sito e anche sul nostro canale YouTube, quindi potete andarvelo a rivedere. Ma è notizia proprio di questi ultimi giorni che i posti disponibili sono raddoppiati. Erano 11 posti fino, insomma, allo scorso mese di giugno, sono diventati 23, e insieme ad altri due appartamenti a Verzuolo e a Revello sono 27 i posti a disposizione sul territorio del Saluzzese, che sapete e sappiamo è un territorio che accoglie moltissimi lavoratori stagionali.
0: E quindi, alla luce di tutto questo, mi raccomando, venite dal 9 al 12 luglio, portate una selezione di libri che volete appunto donare a Dambesso, magari proprio dei libri che non so, possono essere utili, fruibili a queste persone che vengono ospitate, magari per imparare qualche parola d'inglese. Per quello vi parlavamo anche di albi illustrati per bambini, che magari possano dare anche degli strumenti a questi lavoratori per poter comunicare nel momento in cui si trovano in Italia e da noi nel Saluzzese, di poter avere proprio degli strumenti, delle parole con cui comunicare. Questo è basilare per queste persone.
1: E sovente queste persone hanno anche magari familiari, hanno una famiglia, forse non con loro fisicamente, ma possono magari immaginare di mandare, di spedire questi libri con l'aiuto degli operatori e delle operatrici di MH, di Mediterranean Hope, ai propri figli, alle proprie figlie presenti in altri luoghi d'Italia. Quindi è una bellissima iniziativa, ci piace ricordarla. Dal 9 al 12 di luglio Una Torre di Libri ospiterà una vera e propria torre di libri in collaborazione con RBE Radio Bequit. Mi raccomando, mettete già da parte sin da ora i vostri libri in casa che vi farà piacere donare, e portateli appunto a Torre Pellice, nella piazza centrale, in Piazza della Repubblica. Oh, noi dobbiamo lasciare spazio al GR adesso.
0: È già ora.
1: Mamma Arianna.
0: E allora facciamolo
1: ci
0: subito.
1: Ci fermiamo, lasciamo spazio ad un piccolo brano musicale, poi subito dopo l'informazione nazionale ed internazionale con Popolare Network.

0: pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il detenuto, che si chiamava Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano dell'attentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne.
1: Ai Coni in Svizzera è durata più di 5 ore la consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo, cioè il movimento che punta a ripristinare l'unità tra tutte le confessioni cristiane. Spaccatura più evidente però sulla liturgia, per questo la celebrazione si è svolta in latino. Alla messa erano presenti anche esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.
0: In Belgio, ad Anversa, almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altre vittime. Le nostre squadre sono ancora impegnate nell'evacuazione dei residenti, non sappiamo ancora con precisione quante persone siano ancora all'interno, ha detto poco fa il capo dei Vigili del Fuoco. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone.
1: L'esame della legge elettorale alla Camera slitta al 14 luglio, lo ha stabilito poco fa la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione, presa dalla maggioranza, è legata a uno sciopero dei treni la prossima settimana e a un intervento sullo snodo di Firenze che potrebbe ridurre i numeri in aula. Secondo le opposizioni, la decisione è legata però alle divisioni a destra sulla nuova legge elettorale, in particolare se introdurre o meno le preferenze.
0: La guerra civile in Sudan, le forze di supporto rapido sono responsabili di crimini contro l'umanità e pulizia etnica per la loro campagna militare contro la città di El Fasher nel Darfur. Lo dice un rapporto di Amnesty International. I paramilitari, che combattono da oltre 3 anni l'esercito di Khartoum, hanno utilizzato omicidi, torture e violenze sessuali come strumenti sistematici contro la popolazione civile. Le forze di supporto rapido hanno preso il controllo di El Fasher lo scorso ottobre, dopo un assedio durato 1 anno e mezzo. Era l'ultima città del Darfur ancora controllata dall'esercito regolare.
1: In Sudafrica sono almeno 900 le persone arrestate per le manifestazioni antimigrati di ieri. Lo ha detto la polizia, ci sono state oltre 100 manifestazioni in diverse città. Ieri scadeva l'ultimatum non ufficiale con il quale le organizzazioni anti-immigrati avevano intimato ai cittadini stranieri di lasciare il paese. Le persone arrestate sono accusate di violenze e saccheggi.
0: Sono le 15.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17.30.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
5: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: E dopo l'informazione con Popolare Network, l'aggiornamento delle notizie dall'Italia e dal mondo, ritorniamo in Voci Protestanti Talk. Forse Darianna non abbiamo ancora ricordato i nostri contatti, è possibile?
1: È possibile, mamma mia quante cose si dimenticano. 328-8757-845 è il numero a cui mandare sms o whatsappini, preferibilmente whatsappini, per segnalarci iniziative del nostro territorio, ma in realtà scriveteci anche per farci un saluto non caloroso, ecco, facciamo un freschino saluto, oppure una email, ci potete anche mandare l'indirizzo diretta @rbe.it.
0: E noi invece andiamo a raccontarvi di un bel progetto, così ci è piaciuto, è una cosa molto semplice, niente di trascendentale, ma è uno dei classici progetti che ci piace dire, potete copiarlo se vi piace, prendete spunto, fatelo anche nel luogo da cui ci state ascoltando, proponetelo a qualche associazione, a qualche istituzione, alla vostra amministrazione comunale, sia mai che possa essere appunto replicato. Allora, alle Valdigi hanno portato nella scuola questo progetto dal titolo Come un pittore, ed è partito lo scorso marzo, ha coinvolto un gruppo di ragazzi e di ragazze anche che frequentano il centro diurno Eta Beta, quindi sono ragazzi e ragazze che hanno anche delle difficoltà comunicative o motorie. Ebbene, ognuno di loro è stato accompagnato con ovviamente le operatrici del centro diurno nei vari luoghi del paese di Le Valdigi e poi ha dipinto quello che hanno visto, quindi scorci del borgo, parti della città che hanno colpito la loro immaginazione, colori che hanno ritrovato nei luoghi del territorio. Questi disegni sono stati messi su dei pannelli in legno, dipinti, decorati a mano e adesso saranno esposti nelle vie del paese di Le Valdigi. Beh, un bel modo per fare integrazione, per fare in modo che appunto il paese venga vissuto e venga anche riproposto a volte con uno sguardo nuovo e diverso.
1: Sì, e poi è anche bello il fatto che si vada ad esplorare i luoghi magari in cui si vive, però sotto con un occhio un po' più artistico, più attento ai dettagli. Niente, io oggi sono veramente molto poetica, quindi vedo, mi immagino gli scorci con una nuova luce anche del paesino che magari viviamo da sempre, da quando siamo nati.
0: Magari invece noi vediamo un grigio scrostato, esatto. E invece questi piccoli o grandi artisti ci hanno visto delle sfumature che non avremmo mai notato. Quindi è un bel progetto che valorizza il territorio, valorizza anche le capacità artistiche delle persone e soprattutto fa molto comunità, collettività.
1: E a proposito di valorizzazione del paese, iniziative in questo caso che vogliono celebrare un albero che si chiama Maggio Ciondolo, che mi hai fatto scoprire tu, Daniela.
0: Sì, a me piace tanti, mi piace già da sempre il nome del Maggio Ciondolo, perché è bellissimo, un bellissimo nome. Non so se avete presente, non so se avete in mente adesso qual è il Maggio Ciondolo. Se ci state guardando, ecco, ve lo faccio vedere. Il Maggio Ciondolo è questo qui. È un albero che produce dei fiori a cascata, cioè a grappolo, gialli, piccolini, e che fiorisce proprio in questo periodo tra maggio e giugno e forse l'inizio di luglio. E però attenzione perché è velenoso, non bisogna ingerirlo e toccarlo, guardatelo a distanza. Però è molto bello, molto allegro.
1: È molto carino, ma è insidioso.
0: È chiamato l'albero d'oro.
1: Eh beh, effettivamente hanno assolutamente ragione, e attorno alla celebrazione del Maggio Ciondolo Ulx si accende, si ravviva grazie proprio a una festa che si terrà questo sabato e questa domenica, quindi 4 e 5 luglio, e che animerà le strade, le piazze di tutta Ulx, portando artigianato, portando ovviamente piante e fiori. Tutti i vivaisti della Valsusa si ritroveranno a Ulx, ma poi sarà ovviamente occasione per un po' di divertimento anche con artisti di strada e con mercatine, abbiamo detto artigianato e street food.
0: Eccola, eccoci voilà.
1: Qua. È già là. Nutritemi.
0: Tra l'altro fa fresco ad Ulx, è un po' in alto, un po' in quota, quindi si sta bene. La festa del Maggio Ciondolo questo fine settimana.

0: E torniamo a parlare di Fuoco Rosa. Fuoco Rosa è un'associazione dei nostri territori che vuole essere una rete, talvolta una rete di salvataggio di tutte quelle persone che scoprono di avere qualche malattia oncologica e che spesso si trovano o soli oppure senza gli strumenti per poter affrontare tutte le difficoltà che derivano appunto da queste malattie, anche dalle cure poi che arrivano subito dopo. E Fuoco Rosa ha avviato una raccolta fondi per poter regalare all'ospedale di Pinerolo, se non mi sbaglio, ma devo andare a fare delle ricerche specifiche, un macchinario proprio per delle diagnosi oncologiche specifiche. Sono già stati raccolti 6.000 euro, quindi
1: un obiettivo
0: veramente ottimo. Per riuscire ad acquistare il macchinario però ne mancano ancora 2.500, e ci sono, quindi quest'estate sono state organizzate tante iniziative anche molto divertenti, devo ammettere, tra cui un torneo di beach volley 3x3 misto, quindi squadre da tre che possono essere anche miste, donne, uomini, persone non binarie, e di beach volley, un torneo di beneficenza che si terrà domenica 12 luglio.
1: Esatto, quindi ve lo diciamo con un po' di anticipo per permettervi di organizzarvi e di preparare la vostra squadra o di aggregarvi eventualmente ad una squadra a cui manca un componente o una componente, e quindi potrete appunto magari contattare direttamente Fuoco Rosa. Ci sono tutti i contatti, tra l'altro di Fuoco Rosa abbiamo parlato anche nel numero di maggio del mensile, esatto, Eco delle Valli Valdesi. È venuta a trovarci anche in studio proprio in Voci Protestanti Talk Emanuela Cagliero, che è la presidente di questa associazione. La salutiamo, ciao Emanuela, una forza della natura. L'incasso di questa giornata domenica 12 luglio di beach volley sarà dedicato proprio alla raccolta fondi per l'acquisto di questo macchinario. Tutti i contatti noi li rimandiamo adesso a Fuoco Rosa, sui social, sulla pagina Facebook, Instagram o sul sito, e c'è anche un numero di telefono di Matteo, non so se lo possiamo dire, è difficile segnarsi il numero di telefono, è vero, ma 340 35 46 474.
0: Comunque se scrivete a RBE
1: ve lo diciamo,
0: ve lo riscriviamo.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845. Siamo quasi in chiusura di puntata di Voci Protestanti Talk, ma abbiamo ancora cose da raccontarvi, perché saranno weekend di fuoco quelli che si aprono
0: letteralmente
1: a luglio, letteralmente, non che a giugno ci siamo annoiati, per carità, ma a luglio veramente un tripudio di sagre popolari, di eventi, di appuntamenti, di due giorni, di serate. In questo caso andiamo a Prarostino, perché questo fine settimana, in particolare sabato sera dalle 17 in avanti con l'Imbrunire, si aprono le porte del tempo per il Palio del Pappagallo.
0: Ecco, io mi immagino dei pappagalli che corrono, perché possono anche correre per le strade di Prarostino.
1: In realtà no. Il pappagallo è il trofeo che verrà assegnato a una delle due fazioni che si contenderanno questo premio e che si sfideranno con le balestre. Ma balestre vere, balestre che hanno un peso di 10 kg, quelle da braccio, che vengono appoggiate su un banco e poi devono essere calibrate per scagliare questa freccia, che deve percorrere una distanza di 36 metri e deve colpire il più possibile il centro, avvicinarsi al centro di questo tasso, che alla fine ha un diametro di una trentina di centimetri. Quindi insomma io non vedrei neanche il tasso.
0: Guarda,
1: credo.
0: Io non vedo neanche lo schermo davanti a me, figurati se vedo un tasso lontano.
1: Infatti il pubblico
0: metri.
1: Vede questa manifestazione a rispettosa distanza dietro delle reti protettive, perché insomma è giustamente, deve essere messo al sicuro. Ed è una tradizione per il comune di Prarostino, che ha questa compagnia dei ballestrieri di Rocca Piatta, che è nata nel 1976, ma in realtà ripercorre delle tradizioni medievali, a quanto pare, che risalgono ancora ancora prima, alla fine del 1300, dove viene testimoniata su alcuni documenti l'esistenza di una compagnia dei balestrieri. Chi lo sa? Chi lo sa? In quei periodi bui del Medioevo.
0: Ma non erano assolutamente periodi bui, non facciamo spaventare così. Secondo me Alessandro Barbero in questo momento ha sobbalzato,
1: dice,
0: per un attimo. Gli sono fischiate le orecchie, no, assolutamente, anzi, potrete vivere la gioia del periodo medievale, durante anche tutta la manifestazione che si terrà il 4 di luglio a Prerostino. Infatti ci saranno ovviamente moltissimi angoli che saranno un po' caratteristici, proprio caratterizzati con l'ambientazione medievale, il gruppo storico Borgovecchio di Avigliana con le sue danze, ma poi anche giochi di legno per i bambini, e poi ci saranno ovviamente
1: I gofri
0: e tutto quello che le taverne, che i banchi avranno da offrire. Sono già là, l'ho detto, mi dovrò sarà difficile, sarà
1: dura,
0: un tour de force questo weekend, ma cercherò di essere presente ovunque.
1: L'obiettivo di Arianna è di cercare tra sabato e domenica di coprire tutte le sagre, diciamo, del territorio pinerolese e dintorni.
0: Esattamente.
1: Vedremo se ce la farà, se c'è qualcosa ancora che volete aggiungere, siete in tempo a farlo.

0: E siamo giunti alla fine di questa puntata di Voci Protestanti Talk. Dobbiamo chiudere, lasciare lo spazio, la linea più che altro, il microfono a chi tra poco ci aggiornerà con le notizie dal territorio.
1: Esatto, dopodiché tornerò io, me medesima, ad Arianna Tedesco con il filo d'Arianna per dargli approfondimenti, aggiornamenti delle notizie dal nostro territorio.
0: Io vi saluto, vi do l'appuntamento a domani. Non buon fine settimana, ero proiettata sul fine settimana visto che abbiamo parlato di tanti appuntamenti, ma no, è solo mercoledì, quindi buona metà settimana, buon inizio del mese di luglio, questo sì, buona prima serata del mese di luglio. Ciao
1: ciao.
2: Voci Protestanti Talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
4: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il sindaco di Chivasso ha dichiarato l'intenzione di portare il caso dell'uomo colpito ieri da 5 colpi di pistola al prossimo e imminente comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e afferma di aver chiesto al prefetto di Torino di prorogare la zona vigilanza rafforzata. Successivamente al fatto, un giornalista della Repubblica, Federico Gottardo, era stato aggredito da un uomo mentre si trovava sul luogo del reato per raccogliere informazioni. Insieme a lui si trovava la giornalista della Stampa, Caterina Stamin, aggredita a sua volta, anche se solo verbalmente. Per tale motivo, l'Ordine dei giornalisti del Piemonte ha invitato istituzioni, forze politiche, sociali e sindacali e cittadinanza a un presidio che si terrà martedì 7 luglio alle 10 a Chivasso, in Piazza della Repubblica, a difesa della legalità e del diritto di informazione. Al termine del presidio, l'Ordine dei giornalisti del Piemonte, grazie all'ospitalità offerta dall'amministrazione comunale, terrà la sua seduta nella sala del Consiglio Comunale di Chivasso, quale segno concreto di vicinanza e solidarietà al collega e tutti i giornalisti e le giornaliste. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro la proroga del regime di carcere duro disposta dal Ministero della Giustizia, confermando il rinnovo della misura restrittiva per altri 2 anni. L'attivista anarchico si trova attualmente recluso nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime 41 bis dal 2022. Nel provvedimento, composto da 75 pagine, vengono richiamati i pareri favorevoli espressi dalla Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Viminale. Secondo le valutazioni degli investigatori, il movimento che fa riferimento alla figura di Cospito rappresenterebbe ancora un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, motivo per cui il ritorno a un regime detentivo ordinario potrebbe permettere la ripresa di collegamenti e scambi di informazioni con ambienti ritenuti di matrice eversiva. Il Comitato Torino Respira si è espresso sulla recente approvazione dell'aggiornamento del piano regionale della qualità dell'aria, nel quale vengono annunciate misure alternative al blocco dei diesel Euro 5, equivalenti a quelle che avrebbe prodotto il divieto di circolazione. Secondo il Comitato si tratta di affermazioni non dimostrate e invita la Regione a pubblicare i dati a supporto. Il piano enuncia infatti obiettivi come la riduzione di 500-700 tonnellate di ossidi di azoto e 40-70 tonnellate di polveri sottili, ma non fornisce la contabilità che mostri come le misure alternative compensino le emissioni che sarebbero state evitate dal blocco di 307.000 veicoli. La misura cardine del pacchetto, poi, ossia i 14 milioni di euro di incentivi per alimentare i diesel Euro 5 e 6 con biocarburanti HVO, si legge nel comunicato, rischia di produrre un effetto opposto a quello dichiarato, in quanto l'HVO riduce le emissioni di CO2 su base ciclo di vita, ma il quadro sugli ossidi di azoto, il principale problema dei diesel in area urbana e principale precursore del PM2,5 secondario, è tutt'altro che favorevole. L'assessora regionale all'istruzione Daniela Cameroni ha annunciato nel corso della commissione consiliare l'aumento di posti letto nelle residenze universitarie, borse di studio adeguate all'inflazione e nuove tutele per studenti iscritti part-time. Nell'ultimo anno accademico la Regione ha sostenuto circa 21.000 studenti attraverso borse di studio e altri benefici, rafforzando i servizi universitari. I posti letto disponibili sono cresciuti oltre il 7%, mentre i pasti erogati sono aumentati di oltre il 30%. Dopo il passaggio in commissione, i criteri saranno sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. A seguire, Edisu Piemonte pubblicherà il bando per l'assegnazione delle borse di studio e degli altri benefici per l'anno accademico 2026-27. Siamo allo sport e con il tennis. La coppia Vavassori-Bolelli ha vinto il primo turno del torneo di doppio a Wimbledon, superando i britannici Joshua Paris e Ben Jones in 2 set con parziali di 6-4, 6-3 in 1 ora esatta di gioco. Il duo azzurro affronterà il team che uscirà vincitore tra l'olandese Jesper de Jong e il francese Valentin Royer
e i kazaki Andrei Gublev e Aleksandr Nodoviesov nel tentativo di sfatare la statistica che non ha mai visto la coppia azzurra superare il secondo turno in questa competizione. Siamo alle previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato e precipitazioni assenti. In Liguria cielo soleggiato dal primo mattino con persistenza di nubi sparse a Levante e in diradamento nel corso della mattinata. Situazione invariata nel pomeriggio con gli ultimi isolati cumuli a Levante che lasceranno spazio a cieli limpidi in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo.
2: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna. Questo momento all'interno del pomeriggio di RBE in cui cerchiamo un po' di dipanare la realtà, il mondo che ci circonda, i nostri territori. Parliamo del nord-ovest, quindi Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, cercando di capirlo un po' meglio attraverso le notizie che ci arrivano da media, agenzie di stampa, ma anche voi potete riportarci delle notizie, potete farlo al numero 328 8757 845, scrivendo un messaggio oppure via email a diretta@rbe.it. Oggi tante notizie che arrivano soprattutto da Piemonte e Liguria. Parleremo ovviamente un po' di questa perturbazione che sta portando proprio in queste ore parecchi temporali, ma anche soprattutto fortissimo vento e grandinate. Proprio pochi minuti fa c'è stata una fortissima grandinata in Torino e prima Cintura, e che si sta spostando anche verso la Liguria, quindi bisogna fare sicuramente molta attenzione. Ma poi parleremo anche di iniziative che arriveranno in là da venire a settembre, ma parliamo di sport, quindi è il momento per iscriversi a Porte Aperte allo Sport 2026 a Torino, se avete per esempio un'associazione sportiva. E poi parleremo di notizie animali che arrivano dalla Liguria. Se vi può sembrare strano, perché un po' così, quindi la rubrica oggi di manco a fa così, però ce l'avranno, la detenzione erranno gli animali. Ma andiamo alla prima canzone, una bellissima cover di Estate dei Seltone.

Questa canzone è stata originariamente scritta da Bruno Martino, poi è stata interpretata da tantissimi artisti nel corso del tempo, in questo caso i Selton con Priestess, appunto Odio l'estate, di fatto un po' quando fa tanto tanto caldo, un po' tutti odiamo l'estate, ammettiamolo, anche se in questi giorni, come abbiamo detto, sono arrivate delle perturbazioni che hanno portato a temporali, vento che sicuramente hanno un po' raffrescato l'aria, anche se in alcuni casi purtroppo questi temporali poi si uniscono anche a grandinate, a vento che fanno danni di fatto soprattutto nelle zone non urbane, insomma ci troviamo solitamente nelle zone più di campagna per esempio, che rischiano poi di vedersi anche vanificate tutte le coltivazioni perché colpite da grandine, e vediamo sempre più spesso dei chicchi di grandine veramente grandi, oggi ne sono cadute grosse come noci, ecco, verso il nord di Torino, quindi insomma bisogna fare sicuramente molta attenzione. Allo stesso modo però questi temporali, questa perturbazione stanno portando in Piemonte e anche in Liguria un'attenuazione di questa ondata di calore, in particolar modo in Liguria, sebbene ci sia per oggi l'allarme burrasca rispetto proprio al vento molto forte che sta arrivando in quelle zone, ma l'allerta rossa che c'è soprattutto nelle principali città della Liguria si abbassa e si abbasserà ancora domani fino probabilmente all'allerta gialla, quindi il calore rimane, anche quello percepito, però insomma in lieve attenuazione. Speriamo che le temperature estreme di circa una settimana fa non tornino così forti, ma manco che dobbiamo sempre stare alle prese con questi temporali veramente forti, improvvisi e talvolta anche devastanti. Ma parliamo di altro, perché adesso vorrei toccare un tema completamente diverso, e parliamo infatti della legge Semplifica Piemonte. Un disegno di legge regionale che era stato già approvato circa 3 mesi fa in giunta regionale. Ieri il Consiglio regionale piemontese ha approvato a maggioranza questo strumento che dovrebbe sulla carta andare proprio a snellire, a semplificare di fatto tutta quella parte burocratica di tutta una serie di processi, di procedimenti proprio per quanto riguarda soprattutto tutto ciò che è amministrazione in Piemonte. Questo tipo di legge va a pari passo con una presentazione che è stata fatta invece a livello normativo nazionale, e il Piemonte, come dice l'assessore Gianluca Vignale, assessore appunto alla semplificazione, questa legge rende il Piemonte la prima e unica regione italiana ad essersi dotata di una legge organica sulla semplificazione. Di fatto questo strumento, come abbiamo detto, dovrebbe andare ad evitare che cittadini, imprese, amministrazioni locali debbano ripetere delle informazioni già in possesso della pubblica amministrazione, affrontare richieste non essenziali, insomma andare a snellire quelli che sono i processi di magari anche autodichiarazione di dati che dovrebbero essere già in una banca dati. Tutto sulla carta molto bello, ma l'opposizione, in questo caso il PD, si è astenuta dal voto rispetto a questa legge, in quanto ritengono che, a prescindere poi da tutti gli emendamenti numerosi che ci sono stati, purtroppo questa legge sia un po' monca, sia soprattutto una legge basata su dei principi astratti, ma che manca poi di concretezza, mancherebbe secondo il Partito Democratico una mancanza di una versione trasversale, quindi di fatto non ci sarebbero segnalati in questa legge degli interventi realmente incisivi, nonostante una valutazione positiva in generale della idea di fondo di questa legge. Quindi una mancanza forse effettiva della operatività, o perlomeno in tempi brevi, è quello che è stato criticato dal PD, che di fatto si è astenuta. In generale noi
in Italia sentiamo di vivere in un contesto soprattutto burocratico amministrativo molto complesso, bisognerebbe riuscire anche a comprendere che questi passaggi dovrebbero essere intesi veramente a livello organico e trasversale di tutta l'amministrazione, non soltanto regionale ma di quella nazionale, quindi con una forma di rivoluzione, se vogliamo, che tenga soprattutto in conto quella che è l'era digitale, ma senza darla per scontata, perché poi il problema qual è del digitale? È che ci libera, ci solleva dall'idea che poi non ci serva più cartaceo, non ci servano magari più determinate certificazioni, e poi magari quando semplicemente un sistema si brucia, non funziona, ci sono dei problemi operativi oppure c'è una dispersione di dati, beh, alla fine si sente che c'è qualcosa comunque in tutto il sistema in generale che non funziona. Vabbè, è un discorso effettivamente molto molto complesso, ci torneremo sicuramente in futuro, anche perché bisognerà capire come effettivamente sarà poi applicata nella regione Piemonte questa legge e se cominceranno anche altre regioni ad applicare uno stesso tipo di idea di semplificazione, quindi vi daremo degli aggiornamenti in futuro, ma voi diteci la vostra, cosa ne pensate, 328 8757 845, oppure diretta chiocciola rbe.it. Cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, ma prima Liberato con Lucia, Stay With Me. I don't lie.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza alla guida a causa delle piogge segnalate su gran parte del territorio regionale. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta @rde.it.
3: Torna l'attesissima rubrica Manco a fa così, però quest'oggi a tema animali, perché ci rechiamo in Liguria e ho due notizie piuttosto peculiari da darvi rispetto a degli animali di specie sicuramente differente, e parliamo di una capra e alcuni gabbiani. Nel primo caso, una povera capra probabilmente stava partecipando a una gara ad orienteering che si svolgerà proprio in questi giorni nella regione sul Mar Ligure, stava magari facendo pratica e si è persa, è rimasta bloccata su uno scoglio vicino alla grotta dell'Eremita, non lontano da Cala dell'Oro, nel cuore dell'area marina protetta del parco di Portofino. E già è stata segnalata nei giorni scorsi. Questa povera capretta ci ha passato, pensate, 5 giorni prima che gli esperti del nucleo di vigilanza faunistico ambientale, insieme anche ai veterinari dell'ASL 3, i tecnici del parco e la divisione ambiente di Team Nautica riuscissero a metterla in salvo. E le operazioni erano particolarmente complesse perché si tratta di uno scoglio che si trova proprio in una zona un po' pericolosa per l'arrivo delle normali imbarcazioni. Oltretutto in questi giorni i mari sono stati un po' più mossi rispetto alla scorsa settimana per via dei venti che sono aumentati, ma finalmente questa

aggredito un drone. Ebbene sì, non tante persone amano i droni, ci sono anche alcuni animali che sono piuttosto infastiditi anche dal passaggio dei droni, ma i gabbiani. I gabbiani sono la nemesi dei droni. Chi ama far volare il proprio drone per fare delle riprese magari sulla spiaggia, su delle colline vicino al mare, lo sa, i gabbiani nutrono proprio un profondo, profondissimo odio per i droni. Tanto che in questo caso uno stormo di gabbiani si è unito con delle mazze ferrate probabilmente e hanno completamente distrutto un povero drone. Un fotografo stava scattando alcune foto con il suo drone quando a sorpresa il suo apparecchio è stato aggredito, attaccato da una decina di grossi gabbiani, così riporta proprio la notizia di ANSA Liguria, che l'hanno praticamente distrutto nei più piccoli pezzi, nelle più piccole parti, e ora ci sono una serie di altri droni che stanno tremando nelle proprie custodie e che dicono no, no, no, noi a Camogli non vogliamo rischiare la nostra cibernetica vita. Manco a fa così però anche per gli animali, ecco, mandate i nomi della capra che si è bloccata sullo scoglio in Liguria, 328 8757 845, oppure email diretta @rbe.it. Ora vi voglio proporre una nuova canzone dei Santa Marea, io ve lo dico già, l'ascolteremo tutta l'estate, perlomeno per quanto mi riguarda è così, non ci si ama solo in primavera.

delle cose belle da fare in estate e riuscire magari a trovare uno spazio all'aperto, lontano dalle luci cittadine, lontane da forti illuminazioni, magari in montagna o vicino a qualche lago, ad esempio. Portatevi sempre uno zampirone antizanzare, ovviamente, e guardando nel cielo poter, tempo permettendo, ammirare le stelle e anche, perché no, le stelle cadenti, perché se è vero che il 10 agosto è proprio la giornata dedicata alla visione delle cosiddette stelle cadenti, ma in realtà il cielo estivo, anche dai più esperti, è considerato veramente bellissimo da scoprire anche attraverso, ad esempio, delle visite straordinarie al planetario. Non so se lo sapete, ma vicino Torino, in particolare parliamo del Museo Infinito, che è cosiddetto il planetario di Torino, ma in realtà si trova verso Pino Torinese. Quindi nella collina di Torino, in una zona chiaramente un pochettino più buia, e quelli di Planetario, di Infinito, fanno durante tutto l'anno, organizzano veramente tantissimi eventi molto belli, anche a tema stelle, a tema universo, ma anche riferite alla scienza e al rapporto che l'essere umano ha da sempre con la nostra sfera celeste. E in particolare vi voglio segnalare delle iniziative sia per bambini ma anche per adulti, con delle aperture serali straordinarie proprio in delle serate osservative. Si terranno fino a fine settembre, quindi se andate proprio sul sito di Infinito, che vi mostro anche immediatamente, potrete anche vedere quali sono queste serate. Quindi c'è un ingresso museo più planetario e si potranno fare delle visite guidate, ma non soltanto, perché in determinati momenti verranno anche proiettati dei film che avranno dei collegamenti proprio con lo spazio, non per forza film di fantascienza, però attenzione, c'è una gran bella selezione. E oltretutto questo è proprio il periodo perfetto per andare da Infinito, perché si può prendere un po' di aria fresca sulla collina di Torino, soprattutto proprio se siete di Torino e cintura, ma anche perché questi spazi si animano molto di più in estate. Ci sono proprio più anche attività, laboratori da fare. Magari se volete occupare, non so, una mattina o un pomeriggio con i vostri bambini, potete ripercorrere quello che è la storia non soltanto dello spazio, dell'esplorazione spaziale, ma anche di tutto ciò che è correlato, quindi se vogliamo anche della matematica, della fisica, dell'ingegneria. Quindi può essere anche un bel modo, portando magari i propri ragazzini, i propri bambini, un modo per far scoprire attraverso anche delle installazioni interattive quella che potrebbe essere una passione sconosciuta, inespressa, per quanto riguarda tante forme di arte scientifica, e che magari nei prossimi anni, tra poco, potrebbero essere utile a loro per scegliere magari il percorso scolastico più adatto. Non so, io la butto lì. Quindi ci sono tanti motivi per cui andare a visitare Infinito, il planetario di Torino. Se volete avere maggiori informazioni, le trovate appunto su planetariodiTorino.it e lì scoprirete anche le tantissime iniziative per quest'estate, appunto, come vi dicevo, fino a fine settembre. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale. Flag Boy Jizz con We Outside.

0: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Rispetto alla notizia della capretta che sarebbe rimasta bloccata su uno scoglio in Liguria, è arrivata una proposta di nome che secondo me ha il suo perché ed è Gulliver. Sì, tra l'altro ho scoperto che Gulliver è il cognome di questo personaggio dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, che il nome era Lemuel. Come si legge? Lemuel, forse, probabilmente è scritto Lemuel. Non lo sapevo. Pensavo, davo per scontato che si chiamasse Gulliver. Anche di no, non l'ho mai letto. Ecco, a mio discolpa, non l'ho mai letto. Oh, molto bene. C'è anche chi ipotizza che potrebbe essere un altro animale sulla barca di P, di vita di P. Potrebbe anche essere che si è persa, è arrivata tardi alla partenza della barca, ma potrebbe anche essere. Allora, cambiamo argomento, parliamo di cose serie, perché ad Osasio è allarme truffe telefoniche. Infatti, come segnalato da parecchi cittadini, dei falsi finanzieri telefonerebbero invitando le vittime a fornire dei dati personali e poi a presentarsi in caserma per regolarizzare delle multe, delle presunte sanzioni. Si tratta però, come segnalato dalla Guardia di Finanza stessa, di un raggiro. Infatti l'obiettivo dei truffatori sarebbe quello di ottenere informazioni sensibili, oppure potrebbe anche essere la seconda opzione, soprattutto in un periodo estivo in cui i nostri paesi, le nostre città un po' si svuotano, quindi ci sono meno occhi che controllano per strada, di convincere le persone ad allontanarsi dalla propria abitazione, lasciandola ovviamente incustodita. A lanciare l'allarme è stata anche l'amministrazione comunale, che invita la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto perché la cosa strana è che ciò sta avvenendo in particolare ad Osasio, quindi potrebbe essere qualcuno proprio del territorio che stia proprio facendo queste telefonate ad hoc. In generale però purtroppo non calano le chiamate legate a truffe, soprattutto proprio delle telefonate, senza nominare anche dei messaggi che arrivano su WhatsApp o delle email fraudolente, ma in questo caso purtroppo non si fermano mai appunto le chiamate di truffa. Come riconoscere una telefonata nel caso in cui si tratti di una truffa? Ne parleremo tra pochissimo. Adesso, a proposito di caldo, a proposito di amore caldissimo, i T-Rex con Hot Love.

0: Non so a voi, ma io quando sento i T-Rex mi torna immediatamente in mente il film Billy Elliot, no? Sì, perché ci sono più di un pezzo dei T-Rex in quel meraviglioso film. Allora, torniamo a parlare di truffe telefoniche, soprattutto riferendoci in particolare al caso Osasio. Molti di noi, sicuramente molti di voi all'ascolto, avranno ricevuto nella propria vita delle telefonate un po' sospette, delle chiamate che non tornavano, di persone che ci chiedevano delle cose poco chiare, chiedendo soprattutto o di dare qualche dato personale oppure parlando di un corrispettivo di soldi per dei servizi che magari non avevamo mai chiesto, eccetera. Purtroppo le truffe continuano ad esistere, ma c'è un modo anche per proteggersi. Prima di tutto bisogna anche capire come fare per riconoscere una chiamata quando è fraudolenta o meno. Tendenzialmente quello che è stato un po' raccolto soprattutto dalle forze dell'ordine rispetto alle denunce o alle segnalazioni che sono arrivate nel corso di questi anni, segnalano che ci sono degli elementi abbastanza incomuni per riconoscere queste truffe. Molto spesso la telefonata può arrivare da numeri privati oppure da numerazioni estere sospette o anche da numeri che cambiano di continuo, anche se arrivano per esempio delle telefonate da numero fisso da zone d'Italia da cui non vi aspettereste di ricevere una chiamata. Tendenzialmente potrebbe essere una chiamata che arriva soprattutto dall'estero anche e che poi attraverso soprattutto dei ripetitori riesce a nascondere la sua vera origine. Di fatto la telefonata molto spesso mette fretta, mette emergenza, crea un senso di paura o di urgenza. Magari si possono presentare come delle forze dell'ordine, ad esempio, in modo che istintivamente ciascuno di noi, no, avendo un po' di paura, di timore rispetto a quello che potrebbe essere comunicato, distoglie per un attimo l'attenzione rispetto a quello che effettivamente viene detto. Soprattutto se alla vostra richiesta di spiegazioni viene alzato il tono da parte dell'operatore o dell'operatrice, vi dovete sicuramente insospettire. Quindi se vi sentite aggredite al telefono, sicuramente c'è qualcosa che non torna. Nessun ente ufficiale, come per esempio le forze dell'ordine o banche o per esempio anche altri tipi di servizi di energia, ad esempio, non vi chiederà mai né password né codici via SMS, non vi chiederà mai bonifici di verifica e soprattutto non vi chiederà il pagamento magari di cifre a brevi manu a qualche in qualche luogo che non siano quelli predisposti. Quindi se vi chiamano le forze dell'ordine e vi chiedono di fare un pagamento in questura, ecco, forse potrebbe avere un senso, ma in altro modo, ecco, anche quello è sospetto. Attenzione anche a non rispondere mai sì, così in modo semplice, magari potreste dire certamente, sicuro, quindi delle alternative, perché talvolta delle domande trabocchetto vi portano a rispondere sì, poi quel sì viene registrato e può essere anche usato per stipulare dei contratti telefonici a vostra insaputa. Questo avveniva molto di più in passato, adesso sicuramente un po' meno. Ma come bisogna comportarsi? Se la chiamata è insistente, vi fa sentire a disagio, potete tranquillamente riagganciare e bloccare anche il numero attraverso o l'ente telefonico proprio direttamente dal cellulare. Non confermate mai dei dati, non siate voi prima di tutto a dare dei dati che non vi vengono richiesti e anche nel caso in cui vi vengano dati, chiedete sempre a che scopo le servono questi dati. Posso verificare in un altro modo? Mi può dare il suo numero? Mi può dare il suo numero a cui richiamarla? In questo momento non posso. Mi dà un riferimento web dove posso trovarla di persona? Questo sicuramente mette un po' in crisi una persona che vi vorrebbe truffare. E ultimo strumento: registrarsi al registro pubblico delle opposizioni. Questo strumento gratuito in Italia serve proprio per bloccare delle telefonate sia di marketing ma anche di truffa, quindi chiamate fraudolente. Potete trovare maggiori informazioni su come aderire, in realtà è piuttosto facile sia per i privati ma anche per le aziende che vogliono certificarsi di fatto, proprio a registro delle opposizioni.it e Le spiegazioni sono molto chiare, molto semplici, questo vi fa inserire proprio in un registro per cui non riceverete più telefonate di questo tipo, e se invece avete una azienda, quindi siete degli operatori di fatto, l'iscrizione a questo registro certifica che voi siete degli enti affidabili, anche perché sono richieste tutta una serie di certificazioni particolari, quindi non si passa, i truffatori non passano attraverso sicuramente questo tipo di registro. Sono le 17:01 minuti, quindi è veramente tardissimo. Cedo la linea ai miei colleghi Marta e Samuel di Mi Ritorno in Mente. L'appuntamento è per domani sulle frequenze di RBE. E allora a questo punto ci salutiamo come facciamo sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.
2: Yo, yo. Hey.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui, mi ritorni in mente in diretta. Saluta Samuele.
1: Buonasera, saluta. Buon pomeriggio, eccoci qua. Siamo pronti, Marta, siamo pronti per partire anche oggi. Sei rinfrescata? Ti sei rinfrescata un po' con questa grandine che è venuta giù? Un pochettino? Ti ha preso qualche chicco in testa?
0: No, non mi ha preso nessun chicco in testa. Perché
1: peccato.
0: Si è sciolto proprio, faceva talmente caldo che si è sciolto.
1: Peccato
0: prima
1: perché
0: di
1: così ti rinsavivi un pochettino, magari.
0: Comunque, no, dicevo prima in redazione che sono scesa per far benzina ed era un luogo arieggiato in una maniera incredibile. Avrei voluto passare lì le vacanze alla pompa di benzina.
1: Ecco, niente meno, pensa un po' che roba. Allora, senti Marta, proprio perché parleremo di caldo e di scottature, bisogna fare un po' attenzione con questo caldo, questo sole che c'è. Andiamo un po' fra poco a parlare di
0: delle migliori creme solari.
1: Brava!
0: Ma stai scherzando? Ti prego, lascio la puntata qui.
1: Parleremo di creme solare oggi.
0: No, dai.
1: No, ma adesso a parte gli scherzi.
0: Io la odio la crema solare.
1: Ma la crema solare serve, aiuta tantissimo.
0: Lo so.
1: Bisogna farne incetta perché poi ti può proteggere. Ma
0: lo so, ma io sono rimasta su questo come una bambina. Sai, i bambini odiano le creme solari.
1: Allora, senti Marta,
0: io su questo non sono cresciuta.
1: Non sei
0: su
1: cresciuta.
0: Tante cose non sono cresciuta, ma su questo particolarmente.
1: Ma devi dare il buon esempio qui in radio, devi dare il buon esempio perché la crema solare ci protegge da tante cose, tra l'altro dai tumori della pelle anche, quindi ricordiamola questa cosa, soprattutto non soltanto dalle scottature. Ma attenzione perché...
0: Ma noi non parleremo di creme solari.
1: Sì, no, parleremo di creme solari perché... perché lo so che fa ridere, cioè sembra buffa la cosa, ma attenzione perché ci sono in alcuni paesi europei hanno iniziato a dare le creme solari gratuite.
0: Oh,
1: ci sono i distributori di creme solari gratuiti.
0: Ma dai,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Bello.
1: In Olanda soprattutto. Ecco,
0: lì sì, poi con la pelle chiara che hanno.
1: Però dovrebbe essere una cosa che si dovrebbe espandere un po' in tutto il mondo, soprattutto in Europa magari, ecco, non sarebbe male, no? Anche in Italia, che dici?
0: In Italia la vedo male, il distributore di crema solare lasciato sulla spiaggia o in giro, però non si sa mai.
1: Comunque ci sono molti vantaggi.
0: Il cono sotto, farei un gelato.
1: Fai un gelato?
0: Alla crema solare.
1: Vabbè, il gelato alla crema solare. Ma cos'è? Ma devo ridere a queste battutacce?
0: No, non devi ridere.
1: Vabbè, senti.
0: Poi che quella temperatura si
1: poi,
0: scala.
1: Poi andremo a parlare di numeri di telefono.
0: Oh, che bello.
1: I numeri di telefono, quelli un po' particolari, strani, tipo 333-333-333-333.
0: Guarda che è difficile, perché io mi sono già persa.
1: Però io l'ho detto
0: 333
1: bene.
0: 333333.
1: Sì.
0: Quindi 333333333. Non è facile,
1: non è
0: perché
1: facile.
0: Poi devi, come sul Liban, no? Che ci sono un sacco di zeri vicini, a volte ce ne sono anche, non so, 8.
1: Finisci di mettere un 3 di troppo.
0: Esatto, è un casino.
1: Comunque
0: solo
1: ci sono,
0: che basta se togliere un 3 per essere sicuri.
1: Sì, comunque Marta, ci sono questi numeri di telefono molto speciali, particolari, che vanno molto tra i collezionisti, tanto che c'è gente che è disposta a strapagarli. Se tu avessi un numero di questi, potresti tentare di aspirare addirittura a prendere 2 milioni di euro.
0: Caspita. Però guarda che, cioè, nel senso, tu pensa, incontri una persona che ti piace, no?
1: Sì.
0: La corteggi per un po'.
1: Sì.
0: E a un certo punto prendi coraggio e le dici: senti, ma non è che mi lasci il tuo numero di telefono? E l'altra persona magari è anche sincera e dice: sì, certo, con piacere. Ah, dai, dettamelo che lo scrivo. E l'altra ti dice: 333 333 333 333. Tu non pensi che ti stia prendendo in giro?
1: Certo,
0: capisci?
1: Certo, non me lo dici, non me lo vuol dare.
0: Finisce
1: il
0: subito sul nascere un'ipotetica storia. Comunque
1: vabbè, insomma, questo, andiamo un po' a vedere queste cose qua e poi c'è tanto altro. Sai che, Marta, io non saprei cosa scegliere, perché c'è tanto. E tra l'altro c'è una notizia che è recentissima, è proprio di questi giorni, che hanno trovato quasi 4 litri di un'antica bevanda alcolica in una tomba cinese, no? Tu pensa, tu l'assaggeresti questa bibita?
0: Sì.
1: L'assaggeresti?
0: Sì.
1: Tra l'altro è alcolica probabilmente.
0: Sì, appunto, sì.
1: Appunto, è alcolica. Magari ne parliamo di questa bibita di 2000 anni fa, perché è conservata benissimo, eh.
0: Era chiusa?
1: Chiusa, sigillata.
0: Sigillata. Allora,
1: come tu metti, fra 2000 anni troveranno una lattina di Coca-Cola e diranno: che cos'è questa roba?
0: Esatto.
1: Sigillata, la aprono, magari l'assaggiamo o non l'assaggiamo, ma... Ma adesso scopriremo anche perché non è il caso di assaggiarla.
0: Ah, no. No. Perché io volevo fare, sai, a Capodanno, guardate, stappiamo questa bottiglia di 2000 anni fa.
1: Sì, pensa che bella stagionata.
0: Bella stagionata.
1: Beh, voglio fare la furbetta, va bene. Senti.
0: Comunque, questo molto altro su RB, come mi ritorni in mente, fino alle 19 con Marta e Samuel.

0: Eccoci, eccoci su RBE 17:24, le voci di Mi ritorni in mente, quelle di Marta e Samuel a tenervi compagnia in questa prima parte di puntata fino alle 18, poi ci sarà l'appuntamento con l'informazione locale, poi fino alle 19, sempre noi.
1: Allora, sempre noi, e adesso andiamo con tutto il rispetto, no? Perché certo. Uno dice, ma si può parlare di creme solari? Sì, si può, perché lo so che sembra magari può sembrare una bagianata, no?
0: Ma
1: noi non è che vogliamo sponsorizzare le creme solari, anzi, bisogna sponsorizzare quello che stanno facendo nel nord Europa ultimamente, quello del darle in modo gratuito, no? Con dei distributori che ci sono fuori dalle scuole, perché? Perché c'è un perché, Marta, molto importante.
0: Certo,
1: anche.
0: E lo scopriremo tra poco qual è questo perché, quindi rimanete in ascolto, in attesa, perché tra poco parleremo appunto di queste creme solari che vengono date gratuitamente così in giro, ma c'è proprio la gente che si ferma e te le mette, te le sparge sulla faccia.
1: Vabbè,
0: sì, è così, cioè o fa un servizio completo o niente.
1: No, vabbè, però adesso a parte gli scherzi, però è un fattore veramente importante che può aiutare tante persone, non ultimi quelli che poi non possono permettersi più di tanto, perché comunque hanno un costo non indifferente.
0: Certo.
1: Quando vai anche soltanto alle bancarelle che le trovi, così magari anche quelle più scontate, ma sono delle belle legnatine.
0: Guarda, l'ho comprata oggi la crema solare, in effetti mi sono detta, caspita, non mi ricordavo costassero così tanto. Io in genere sono di quelle che le scroccano le creme solari, perché ecco, le odio a tal punto che non riesco neanche a comprarle.
1: Non ascoltatela, perché non bisogna fare così, non si scroccano, soprattutto agli amici. Ecco, va
0: tra
1: bene.
0: Tra poco le creme solari gratuite nel nord Europa.

0: ancora di addentrarci nella notizia di cui vi abbiamo accennato qualcosina prima, dopo la musica, diamo la linea al primo appuntamento con l'informazione, quello delle 17.30 con Popolare Network.
1: Vuoi lasciare tutto in sospeso così? Veramente?
0: Certo,
1: veramente.
0: Non abbiamo più tempo.
1: Non vuoi parlare delle creme solari?
0: Non hai più diritto di parola da questo momento.
1: Vabbè, vabbè, lasciamo spazio al Popolare, dai, per il momento.
0: Per
1: poi,
0: il momento.
1: Poi li prendiamo noi, dai.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 luglio, lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. Il disagio non è nei trasporti ma nella maggioranza ed è tutto politico, ha commentato il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Chiedete a Salvini, ha aggiunto la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga. Il ministro dei trasporti Salvini non ha nascosto l'irritazione. Leghiamo la legge elettorale ai treni, questa è nuova, ha detto, aggiungendo che la legge elettorale non lo appassiona.
1: A quasi una settimana dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, nel paese si scava sempre meno. Le possibilità di trovare sopravvissuti tra le macerie sono minime. Sono in calo anche le scosse di assestamento, sia in frequenza che in intensità. La Croce Rossa venezuelana ha annunciato il piano d'assistenza per la popolazione proseguirà per i prossimi 24 mesi con l'obiettivo di assistere circa 300.000 persone colpite dall'emergenza.
0: Ucraina, gli ultimi attacchi russi sul paese hanno fatto 2 morti e 13 feriti nella zona di Odessa nel sud. In questi giorni Mosca ha intensificato i raid sulle principali città ucraine. Zelensky oggi a Dublino in occasione dell'inizio del semestre di presidenza irlandese alla guida dell'Unione Europea.
1: Si attende la risposta del Vaticano alla consacrazione dei 4 nuovi vescovi lefevriani che c'è stata stamattina in Svizzera. Un atto questo che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma dalla Chiesa Cattolica. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, si oppongono al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. E la spaccatura più evidente è però sulla liturgia, per questo la celebrazione si è svolta in latino secondo il rito antico. Alla messa erano presenti anche esponenti di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci.
0: Stati Uniti, l'Idaho diventa il primo stato americano ad usare la fucilazione come metodo principale per eseguire la pena di morte. Attualmente 8 detenuti, tra

0: doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E rieccoci, 17:41 su RBE.
1: Sì, mamma mia, che con questo tono così soffuso.
0: Stavo andando in sintonia con la musica.
1: Con la musica, ti eri fatta trasportare dalla musica.
0: Esatto, sì.
1: Vabbè, bello ogni tanto farsi trasportare, ogni tanto, dovresti farlo sempre, Marta.
0: Sempre,
1: per ogni musica fare un attacco diverso.
0: Non è facile.
1: Dipende se è rock, se è poetico, nostalgico e così via.
0: Guarda che gli attacchi puoi farli anche tu, quindi...
1: No, gli attaccati tu.
0: Va bene, mi attacco io.
1: Senti, allora, finalmente possiamo parlare di questa notizia, no? Perché abbiamo lasciato il sospeso a lungo.
0: Sì,
1: allora,
0: no, la gente,
1: siccome
0: veramente
1: oggi siamo lanciatissimi verso le creme solari, oggi parleremo di... No, vabbè, adesso non è che parleremo solo di quello. Però andiamo un po' a vedere veramente cosa sta succedendo nel nord Europa, perché è una cosa che tutto sommato sta cominciando a prendere anche un po' in Italia, ma per il momento soprattutto il nord Europa e l'Olanda in particolare, dove c'è la distribuzione, ci sono i distributori di creme solari gratuiti e che permettono a chiunque di prendere le creme solari e di utilizzarle, quindi.
0: Esatto. Per esempio, se andiamo in Olanda, i dispenser di crema solare gratuita sono ormai una presenza molto abituale nei parchi, nei festival e persino fuori dalle scuole, no? E questa iniziativa è nata un po' come una risposta all'aumento anche abbastanza preoccupante dei casi di tumore alla pelle, per cui si è deciso di riconvertire i distributori di disinfettante post-Covid in quelli di crema solare, che in effetti anche noi abbiamo molti distributori di disinfettante, no? Dei tempi del Covid,
1: certo,
0: che in questo momento sono un po' lì che non fanno niente. E allora si è pensato di convertirli in qualche maniera, vedi? Gli olandesi.
1: Allora la domanda è questa: è un'idea brillante o no? Noi pensiamo di sì, nel senso che tutto sommato, anzi, il fatto di intanto distribuire delle creme solari gratuite permette a molte persone che non possono neanche permetterselo, perché lo ricordiamo che costano, sono carucce,
0: certo,
1: comunque vanno a pesare, soltanto un flaconcino può pesare, può costare 15-20 euro anche, quindi non è che è roba da poco. E quindi sì, e soprattutto appunto come diceva Marta, nel caso di questo aumento che c'è stato negli ultimi anni di tumori della pelle, che quindi fanno sì che dobbiamo in qualche maniera proteggerci, quindi la crema solare non è soltanto per quelli come me che sono bianchicci, che non devono diventare viola, ecco, no,
0: no
1: Marta,
0: non è così.
1: Ma anche per quelli come Marta, che sì, bisogna prendere il sole, per carità, si può prendere il sole,
0: certo,
1: però bisogna anche un po' proteggerci. Perché il sole comunque è sempre un po' pericolosino, ecco. No?
0: È vero. E allora l'auspicio è che questa cosa qui arrivi magari anche in Italia, no?
1: Sì,
0: non sarebbe male. Lo so che tu vorresti riconvertire i distributori di gel per le mani
1: in cioccolatini,
0: di gelati, cioccolatini,
1: sì,
0: zucchero filato, cos'altro,
1: ma lo zucchero filato
0: no,
1: o meno,
0: no,
1: te lo posso dire,
0: ti garba meno, sì.
1: Sì, magari più cioccolatini, caramelle, torrone.
0: Però
1: distributori gratuiti di queste cose non sarebbe male.
0: I dentisti sarebbero molto contenti.
1: Sì,
0: però,
1: ma adesso non dipingermi come se fossi un bambinetto. Dai,
0: no,
1: su.
0: Ma figurati. Non l'ha neanche pensato.
1: Va bene, dai. Senti, questa era la notizia,
0: sì,
1: di oggi, perché ce ne sono tante altre che fra poco esploderanno, perché abbiamo parlato appunto di creme solare, ma fra poco andiamo a parlare di bevande, anche bevande antiche.
0: Molto antiche.
1: Antiche di 2000 anni, e andremo a scoprire
0: che cos'erano, come
1: erano fatte anche queste bevande, Marta.
0: Certo, se
1: tu
0: possiamo...
1: tu pensa fra, sì, nel 4000, nel 4126 scopriranno un residuo di bar,
0: uh-huh,
1: e ci saranno
0: e si berranno lo spritz di oggi,
1: e ci sarà lo spritz
0: tra
1: magari in una bottiglietta, e diranno guarda cosa bevevano all'epoca,
0: guarda che era che buono. Ci vorrebbe solo una fetta d'arancia, e poi sarebbe perfetto. E da lì ripartirebbero gli aperitivi.
1: Vabbè, ma non sei emozionata che hanno scoperto una bibita di 2000 anni fa? Cioè, scoperta, ma integra, cioè,
0: certo,
1: sigillata, come se la lattina di Coca-Cola fra 2000 anni fosse ancora lì tenuta intonsa.
0: Ma io sento un po' le farfalle nello stomaco.
1: Senti le farfalle nello stomaco?
0: Te lo giuro.
1: Allora, fra poco ne parliamo, così
0: va
1: andiamo
0: bene
1: un po' a raccontare che
0: sono
1: cosa
0: pronta
1: c'era dentro.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
13: Ed eccovi vicini a voi per dirvi questa cosa, che sono stati trovati, pensate un po', quasi 4 litri, mica poco.
14: 3,7 per l'occasione.
13: Va bene, 3,7.
14: Vabbè, bisogna essere precisi, Marta, cerca di essere precisa, per carità.
13: No, ma infatti hai fatto bene a specificare, di un'antica bevanda alcolica che si trova in una tomba cinese. Questa bevanda ha più di 2000 anni.
14: Allora, una bevanda di più di 2000 anni, 3,7 litri di un liquido blu-verde, sono stati ritrovati in una regione, nella regione della Cina, adesso non vi diciamo neanche dove, perché sennò poi non riusciamo neanche a dirlo. Allora, una bevanda di liquido blu-verde in odore prodotto oltre 2000 anni fa. E le analisi ci hanno fatto ipotizzare che si tratti di una bevanda alcolica a base di cereali, principalmente miglio e una minima parte di grano e orzo. O grano o orzo.
13: Esatto.
14: Quindi pensa un po' che roba, cioè cosa doveva essere questa bevanda. Comunque probabilmente alcolica, eh?
13: Alcolica, però dato che c'era pochissimo acido tartarico, questo composto che è associato soprattutto all'uva, va un po' ad escludere che si trattasse di vino. Comunque una bevanda alcolica che quindi crea interesse, crea curiosità, ovviamente magari dopo 2000 anni meglio non berla, però adesso ci si dà da fare per produrne una versione moderna, no? Prendendo di riferimento questa ricetta di base.
14: Allora, sì, ma infatti perché non berla? Diciamo, qualcuno c'è stato tentato, no? Anche se vedere quel blu verde lascia un po' perplesso.
13: Sembra
14: un po' magari una menta, sai, che è tutta verdina.
13: Però ci sono i cuori azzurri e
14: sì,
13: tutto, quindi.
14: Il liquido è rimasto sigillato dentro un vaso di bronzo che si è corroso per oltre 2000 anni, e questo è il problema, Marta, che era all'interno di una tomba, e tutto questo tempo può aver assorbito composti metallici dal contenitore qui stesso, quindi non è il caso di assaggiarla, anche se qualcuno vorrebbe, quindi meglio analizzarla.
13: Il sigillo originale comunque è stato tenuto integro, perché all'interno dell'imboccatura c'era un tessuto e poi c'era anche uno strato di argilla applicata all'esterno. Vabbè,
14: tu l'avresti assaggiata?
13: Io l'avrei assaggiata con due patatine, due noccioline ed ero
14: ma
13: pronta.
14: Ma tu pensa, adesso magari si può chiedere poi in un bar, che vorrei quella bevanda cinese di 2000 anni.
13: Esatto.
14: Con due patatine, due noccioline.
13: Me la riproduca. Fedelmente.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un funzionario del comune di Torino, attivo da anni nel servizio vigilanza, edilizia e agibilità, ha rassegnato le dimissioni con decorrenza immediata dopo l'accusa avanzata dal procuratore aggiunto Salvatore Dolce e la sostituta Elisa Buffa dei reati di corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. Secondo le indagini affidate alla polizia locale, il dipendente aveva un gruppo di professionisti disposto, si sarebbe rivolto al funzionario che in cambio di denaro o altre utilità avrebbe fornito assistenza, arrivando anche ad accedere e divulgare dati riservati relativi a diverse pratiche oggi tutte sotto esame. Si ipotizza che le dimissioni siano state presentate per tentare di mitigare la propria posizione ed evitare la custodia in carcere richiesta dalla procura. L'allontanamento dagli uffici di Piazza San Giovanni, dove si sarebbe consumato il reato, potrebbe infatti far cadere il rischio di reiterazione o inquinamento delle prove. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Alfredo Cospito contro la proroga del regime 41 bis disposta dal Ministero della Giustizia, confermando così il rinnovo della misura restrittiva per altri 2 anni. L'attivista anarchico si trova recluso nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime di carcere duro dal 2022. Nel provvedimento, composto da 75 pagine, vengono richiamati i pareri favorevoli espressi dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Viminale. Secondo le valutazioni degli investigatori, il movimento che fa riferimento alla figura di Cospito rappresenterebbe ancora un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale, motivo per cui il ritorno a un regime detentivo ordinario potrebbe permettere la ripresa di collegamenti e scambi di informazioni con ambienti ritenuti di matrice eversiva. I garanti territoriali delle persone private della libertà personale hanno diffuso un comunicato nel quale richiamano l'attenzione delle direzioni degli istituti penitenziari, del provveditorato regionale, dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Ministero della Giustizia sulla necessità di adottare con urgenza misure straordinarie per fronteggiare i problemi legati alle alte temperature che si stanno registrando in questi giorni. Le strutture penitenziarie, si legge nella nota, nella maggior parte dei casi realizzate con grandi superfici in cemento, acciaio e asfalto e privi di adeguati sistemi di isolamento termico, spesso caratterizzate dalla quasi totale assenza di aree verdi, si trasformano durante l'estate in ambienti soffocanti e insalubri. Tra le misure proposte compaiono l'ampliamento degli orari di accesso alle docce, piena disponibilità di acqua potabile fresca, l'agevolazione nell'utilizzo dei ventilatori, la rimodulazione degli orari delle attività e della permanenza all'aria aperta nelle giornate più calde, particolare attenzione alle persone maggiormente fragili e una più ampia permanenza fuori dalla cella per coloro che oggi vi trascorrono gran parte della giornata. Regione Piemonte e RFI hanno annunciato uno slittamento della riapertura della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta prevista per il 1 gennaio 2027, auspicando di riaprire il servizio viaggiatori da Ivrea a Pont Saint-Martin a partire dall'11 gennaio e successivamente procedere con la riapertura dell'intera tratta fino ad Aosta entro la primavera. Nelle prossime settimane sarà definito un programma di esercizio che consentirà di tornare a utilizzare il treno fino alla stazione di Pont Saint-Martin per i collegamenti con Ivrea, Chivasso e Torino. In questa fase il servizio ferroviario sarà integrato da una riorganizzazione mirata del trasporto sostitutivo su Ivrea al fine di garantire continuità e qualità negli spostamenti. Siamo allo sport con il volley femminile. Grazie all'emissione di una wild card, la Igor Volley Novara prenderà parte all'edizione 2026-27 della SIV Champions League. Tra le motivazioni diramate dalla SIV, il fatto che la presenza di questi club di altissimo livello contribuiscano ad alzare ulteriormente il già elevatissimo valore tecnico della più prestigiosa competizione mondiale per club.
E ancora la SIV nel suo comunicato spiega che la Igor Novara ha conquistato la Champions League nel 2019 nelle storiche Super Finals di Berlino e più recentemente ha vinto consecutivamente Challenge Cup nel 2024 e SIV Cup nel 2025. La seconda wild card è stata assegnata al Galatasaray Istanbul ed entrambe le formazioni entreranno in gara direttamente dal round 4, ovvero la fase a gironi. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato e precipitazioni assenti, in Liguria cielo soleggiato dal mattino con nubi sparse sul levante della regione in diradamento nel corso della mattinata. Ultimi isolati cumuli a levante che lasceranno spazi ai cieli limpidi in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci in questa seconda parte di puntata di Mi Ritorno in Mente. Siamo in diretta su RBE. Vi teniamo compagnia fino alle 19 e adesso si cambia argomento, entriamo in un argomento che ci porta a chiacchierare insieme, a raccontarvi delle notizie, ma soprattutto anche a chiedere i vostri di ricordi che arrivino al 328 87 57 845. Tra poco poi faremo anche la domandina di questa seconda parte.
2: Allora, senti Marta, l'argomento oggi è un po' buffo e particolare, no? Perché parliamo di numeri telefonici davvero strani, di quelli che hanno fatto un po' la storia e che la stanno facendo, perché noi non lo sappiamo, lo abbiamo scoperto oggi, ma abbiamo praticamente un italiano che detiene il record dei Guinness del World Record dei primati per quanto riguarda i numeri di telefono più strani, più pazzeschi, sì. più buffi.
1: Esatto.
2: Perché
1: lui si chiama Mr. Sim.
2: Sì, Mr. Sim l'hanno chiamato così perché per il momento il suo nome resta un po' nascosto, non si sa bene neanche.
1: Si fa chiamare Mr. Sim. Gli è piaciuto questo soprannome, ha detto vabbè, sai che c'è, me lo prendo, mi piace.
2: Vabbè, ma lui ha questo numero di telefono che appunto addirittura i collezionisti gliel'hanno richiesto, lo volevano, gli hanno offerto addirittura 2 milioni di euro e lui ha rifiutato.
1: Esatto, e tra poco vi riveliamo che cosa ha di particolare questo numero per valere 2 milioni di euro. Ora, poi capiremo anche che ci sono dei numeri di telefono molto particolari che magari non arrivano a queste cifre stratosferiche, però si fanno ben pagare.
2: Chissà, magari anche voi avete un numero particolare, esatto. un pochettino buffo. Mio padre ce ne ha uno un pochettino buffo, adesso che ci penso. Adesso
1: vuoi dare il numero di tuo padre in diretta?
2: No, sì. Però non posso dare. Però ha un numero un po' particolare. Comunque andiamo un po' a vedere che il numero particolare è questo. Vi dico soltanto che c'è un 3, ma ripetuto molte volte.
1: Vabbè, già detto quasi tutto.
2: No, dai. Vabbè,
1: ma
2: no,
1: non c'è gusto con te.
2: Ma dai.

0: se vi offrissero 2 milioni di euro per un pezzo di qualche vostra collezione, non so, ma una collezione anche così di cartoline, di magneti, di palle di neve, quei souvenir, no? A forma di palla di neve, cioè voi accettereste di dare magari il vostro miglior pezzo della collezione per 2 milioni di euro? Perché non è così scontata questa cosa.
1: Non è così scontata. Andiamo un po' a vedere questo collezionista italiano che si fa chiamare Mr. Sim, proprio come la SIM del nostro telefono. Lui ha diversi numeri di telefono collezionati, utilizzabili tra l'altro, perché se uno telefona a questo numero può, lui risponde, e chiaramente adesso poi risponde soltanto quando sono quelli situati sulla sua agenda, perché sennò ormai tutti conoscono il suo numero. Comunque ha questo numero di telefono che è molto ma molto particolare, inizia con un 3 e finisce con un 3 e in mezzo c'ha tutti i 3 3 3 3 3 3 3 3,
0: è vero.
1: Ma è persino difficile da dire. Lui è, ci provo, Marta. Lui
0: sì,
1: ha il suo numero di telefono.
0: Sono 10-3.
1: Così adesso lo diamo questo numero di telefono, poi tutti possono provare a chiamarlo.
0: Sì, ma già ora poi racconteremo. Lui è già bombardato di chiamate.
1: Allora, il suo numero di telefono, appunto, che è di un collezionista, quindi di una collezione importantissima, è questo qui: 333-333-333. Ho detto giusto?
0: Sì, 10-3, bravo, sì.
1: Praticamente 10-3, tutti in sequenza, persino difficile da dire, perché poi ne dimentichi uno,
0: certo.
1: O ne dimentichi uno di troppo e poi sbagli il numero di telefono.
0: Comunque il Guinness World Record proprio nei giorni scorsi ha assegnato 4 riconoscimenti a una collezione dedicata proprio alle SIM con numero di telefono difficili, no, da trovare in giro, e tra questi c'è appunto questo numero 333333333, come record per il numero con il maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Poi Mr. Sim, così l'hanno chiamato e così lui si fa chiamare, quest'uomo che colleziona numeri di telefono diciamo improbabili, ha ricevuto anche la targhetta per il record del numero di telefono cellulare registrato con la sequenza più lunga crescente, quindi il numero è 340 1 2 3 4 5 6 7.
1: Bello, facile da ricordare.
0: Esatto, e per la sequenza più lunga e decrescente 337 6 5 4 3 2 1 0.
1: Vabbè, sono facili da ricordare, belli questi numeri di telefono così. Questo è meglio del 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. L'ho detto giusto?
0: L'hai detto giusto.
1: Ho messo,
0: sì.
1: Messo 10-3, non è facile, è difficilotto da ricordare. Comunque
0: è stato intervistato recentemente dallo youtuber Andrea Galeazzi, dove si è avuta la prova, insomma, che fosse veramente il suo questo numero qui, oltretutto, perché è stato chiamato da Andrea Galeazzi, lui ha risposto, ma dice che ormai risponde solamente ai contatti in rubrica, perché altrimenti usando questo numero passerebbe la giornata a mettere giù le chiamate dei call center, no?
1: Ecco, sì, infatti. Allora, senti, ma proprio perché stiamo giocando con i numeri di telefono, adesso questi sono dei cellulari, però noi facciamo un viaggio nel tempo, andiamo a ricordare quando avevamo quei telefoni a cornetta,
0: i fissi,
1: quelli che, beh, ce n'erano di tanti tipi, no? Comunque a cornetta, col rotellone che girava, e lì avevamo il numero fisso, no?
0: Esatto.
1: Chi di voi ricorda ancora il numero fisso che aveva di casa? No, adesso, tanto ormai sono andati tutti persi, no? Ormai,
0: non so quanti di noi ormai
1: io me lo ricordo
0: anch'io.
1: Ancora, poi posso dirlo, tanto ormai,
0: certo,
1: è scaduto,
0: tanto non può chiamare più nessuno.
1: Però,
0: che
1: uno dice, chi ci dice che è la verità, ve lo posso assicurare, ma me lo ricordo ancora perché mia mamma me l'aveva fatto imparare a memoria quando ero alle elementari, no? Quando,
0: beh, sì, anch'io.
1: Allora imparalo a memoria perché poi devi dirlo, ecco, quindi e allora lo sapevo a memoria e ancora mi è rimasto adesso dopo tutto questo tempo, perché adesso ormai il fisso sarà 20 anni che non ce l'ho più, quindi
0: E allora magari provate anche a ricordare i numeri fissi che avete ancora in mente di persone che magari contattavate sovente, no? Una volta, perché un tempo avevamo le rubriche scritte a mano, no?
1: Certo.
0: Però molti numeri erano nella nostra testa, magari quelli più utilizzati, e quindi proviamo a ricordare e dare un attimino di nuovo vita a questi numeri fissi che ormai non ci sono più, scrivendoci al 328 87 57 845 il vostro e poi magari quello di una persona che ricordate.
1: Vediamo cosa ricordate del vostro numero fisso, dei numeri fissi in generale. Allora, ripetiamo, 328 87 57 845, aspettiamo i vostri messaggini come sempre.

0: già arrivando qualche messaggino, Marta, a proposito dei numeri di telefono, chiamiamoli vintage proprio, no? Numeri di un'epoca passata, ormai quei numeri fissi che avevamo soprattutto quando avevamo i grossi telefononi a rotellone, no? Che giravi con la mano, con due mani, perché
1: era proprio preistoria, e poi
0: la cornetta pesantissima.
1: Vabbè, ma se tu vivevi nelle caverne.
0: No, ma a parte vivere nelle caverne, sai che ci sono certi filmati che fanno ridere perché fanno vedere questi telefoni di una volta ai bambini di oggi, i bambini piccoli, e gli si chiede che cosa sono, e loro un po' ridono, un po' non sanno dire, non hanno idea di che cosa sono quelle cose, quella cosa che hanno sotto mano.
1: Vabbè, ma come noi, no? Se ci fanno vedere un reperto della preistoria, non è che subito sappiamo dire: ah sì, questa cosa veniva utilizzata per far questo.
0: Certo.
1: No? Lo osserviamo, lo guardiamo, poi andiamo a cercare un'etichetta, una didascalia che sotto ci riporti quello per cui erano stati fatti.
0: Comunque, Marta, voglio fare adesso un intervento direttamente a mio padre che ci sta seguendo in TV.
1: Un intervento?
0: Sì.
1: Allora,
0: babbo, perché
1: parlo direttamente
0: a lui. Lui
1: sì. Scusate, un momento tra di loro.
0: No, ma perché riguarda tutti, perché abbiamo detto chi di voi ha un numero speciale un po' particolare anche, no? E mio padre ce l'ha questo numero speciale, ma non vado a dirlo, anche perché lui ti diffido formalmente a diffondere il mio numero di telefono. Se vuoi puoi dire, poi mi dice.
1: Vabbè, cosa l'ha diseredato.
0: No, però poi allora però posso dirti, babbo, che attenzione, perché quel numero di telefono che hai, magari i collezionisti lo vorrebbero, ma non dico che ti offrano 2 milioni di euro, però magari ti offrono tanto, come al tipo lì a Mr. Sim, che gli hanno offerto 2 milioni di euro.
1: Guardalo lì come attaccate i soldi,
0: sono attaccate i soldi, sì.
1: Di babbo però di se te li offrono, spenditeli tutti tu, no?
0: Ma babbo,
1: vai in vacanza.
0: Vai da Mr. Sim, vai a chiedere se lo vuole comprare sto numero, no? Non so, sei mica così attaccato a questo numero.
1: Comunque,
0: no?
1: Voi pensate Mr. Sim con questo numero 333333333, vabbè, 10 volte il 3, che non è, insomma, è un numero da record, ha ricevuto una proposta di 2 milioni di euro da un sovrano dell'Emirato di Dubai, e lui ha rifiutato perché dice: non so dare un valore a questo numero, no? È un valore affettivo. Voi pensate che Mr. Sim ha una moglie, è venuto fuori, e la moglie ha visto andare via questi 2 milioni di euro perché lui è affezionato a 10 cifre di un numero telefonico.
0: E lui è affezionato al suo 3333333, è uno scioglilingua.
1: Sì.
0: Prova a dirlo veloce, se ci riesci.
1: Io veramente un abbraccio a distanza a questa povera moglie.
0: Vabbè, poverina.
1: Veramente.
0: Sì. Ma secondo me ce n'ha già tanti di soldi. Comunque, comunque prova un po' a dirlo veloce se ci riesci, tu che hai lo scioglilingua nella lingua.
1: Ma è di fibra. Allora, 3333333333.
0: Ma l'hai detto un po' lenta,
1: 333333333.
0: Ecco, così va un
1: però
0: po' meglio.
1: Erano 9,
0: così
1: 10,
0: va un po'
1: lo
0: meglio.
1: So,
0: bene, questo è un numero particolare, ma noi adesso vogliamo sapere da voi i vostri numeri di fisso,
1: fisso,
0: quello di una volta, quello che avevate una volta, che ormai non avete più, ormai pochi hanno il fisso, no? Diciamo.
1: E certo, voi diteci il vostro numero di telefono fisso.
0: Se ancora lo ricordate.
1: Se ancora lo ricordate, diteci anche magari come era fatto il vostro telefono fisso, no? Se ricordate la cornetta com'era, e poi diteci anche quello di altre persone di cui ricordavate il numero, può essere, perché all'epoca una volta quando si usavano i numeri fissi con di certe persone ce li si ricordava a memoria.
0: Certo, bene, 328 87 57 845, questo è il nostro numerino fisso, non è fisso, è il nostro numerino WhatsApp di RBE, che è tuttora validissimo, tenetelo stretto perché vale e varrà per sempre.
1: Ma se lo volete comprare alla modica cifra di 2 milioni di euro,
0: noi lo vendiamo. Ci assumiamo la responsabilità, lo vendiamo.
1: Sì.
0: Lo vendiamo io e Marta, sì, subito.
1: Subito, firmiamo il contratto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Si attende la risposta del Vaticano alla consacrazione dei 4 vescovi lefevriani, uno scisma con la Chiesa Cattolica. Alla cerimonia presente la destra europea, da FD a Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Medio Oriente, a Doha in Qatar, incontri indiretti tra iraniani e americani. Il primo obiettivo, normalizzare la situazione a Hormuz. Il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Legge elettorale, la discussione è rinviata a metà luglio. La scusa sono i disservizi sulla linea ferroviaria, ma in realtà pesano le divisioni nella maggioranza e Salvini non lo nasconde, nessun problema sui trasporti, dice. Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto nella sua cella a Prato, aveva denunciato violenze da parte dei poliziotti durante l'arresto. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona nei pressi di Ceva in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
3: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

0: bello ricordare i numeri di telefono fissi in questo momento, ridargli nuova vita per un attimo, perché ormai sono andati quasi tutti in pensione, quasi, soprattutto quelli delle case, no?
1: Che
0: le utenze
1: bello,
0: domestiche.
1: Che bello dare i numeri fissi, dare i numeri fissi. Allora andiamo un po' a vedere questi numeri fissi, se c'è qualcuno che se li ricorda, c'è qualcuno che li ricorda. Io per esempio il mio lo ricordo. Te lo posso dire il mio qual
0: certo.
1: era? Il mio era, tanto non è più valido, 0121, perché era comunque del Pinerolese, 54 25 52, me lo ricordo benissimo. Poi è un numero un po' particolare, no? 54, il 25 e il 52, 54 25 52.
0: E c'è sempre un 5 nelle doppiette,
1: c'è sempre un 5, poi c'è il 52 rovesciato,
0: 54 25
1: 52
0: 52, e il numero che non è diciamo il 5 è sempre un numero pari e rovesciato.
1: Beh, vedi, bello. Ci trovi già dei significati incredibili.
0: Quando non è rovesciato è il doppio del numero 2.
1: Va bene, mamma mia, che roba.
0: Io leggo i numeri di telefono fissi.
1: Leggi i numeri.
0: Riesco a prevedere il futuro leggendo i numeri di telefono fissi.
1: Addirittura. Comunque io mi ricordo che all'epoca, quando ero bimbo all'elementare, mia mamma me l'aveva fatto proprio imparare a memoria. Lo devi sapere assolutamente, perché poi diceva, se nel caso ci fosse bisogno, non so, se ti perdi, se succede
0: certo.
1: qualcosa e devi comunicare il numero di telefono, perché all'epoca non c'erano i cellulari.
0: E quando c'erano voluti mesi perché tu imparassi.
1: E io ho imparato piano pianino, mese dopo mese, un numero per volta. Ho iniziato col 0121.
0: Bravissimo.
1: Poi 54, 25, 52, pian pianino le ho messi insieme. Adesso
0: Grande.
1: Vedi, alla veneranda età che ho adesso, finalmente lo ricordo.
0: Certo.
1: Peccato che non valga più. Peccato che non abbia più nessun valore, nessun significato. Adesso se mi succede qualcosa, ma il mio numero è questo, ma non risponde nessuno.
0: Vabbè, non si sa mai, uno pensa che siano disattivati, ma non è detto. Vabbè, anch'io ricordo il mio, posso dirlo?
1: Dai.
0: Allora, il mio era, mi piaceva tantissimo. Io da bambina andavo fiera del mio numero di telefono fisso, perché secondo me aveva all'interno una musicalità e una perfezione assoluta.
1: Addirittura, quale? Fammi sentire
0: allora,
1: questa
0: era...
1: musica soave.
0: Allora era...
1: Cantala.
0: No, era 0121, anche
1: vabbè,
0: il mio.
1: Vabbè.
0: 322688.
1: 322688. Vabbè.
0: Esatto, allora io ci ho sempre visto, mi piaceva tantissimo.
1: Che cosa ci hai visto?
0: No, una pecca purtroppo, perché se fosse stato 344688, capisci che le tre cifre precedenti erano esattamente la metà delle tre cifre successive.
1: Ma per favore!
0: Sarebbe
1: ma...
0: stata veramente una perfezione.
1: Una chicca.
0: Una simmetria da far venire i brividi,
1: una
0: veramente.
1: Una simmetria astrale, direi quasi.
0: Però purtroppo no. Comunque, nonostante ciò, c'era il 2 che comunque la... insomma, qualcosa c'era, io lo ritenevo particolarmente armonioso, 322

0: 688.
1: Bello, bello, mi piace.
0: Poi adesso non esiste più comunque.
1: E invece il telefono te lo ricordi? A parte il numero fisso, ma il telefono io me lo ricordo, era un telefonone quelli classici grigio.
0: Anche il mio, grigio sì, con la cornetta, di ferro.
1: Sì. No, che di ferro, era sempre di plasticaccia.
0: No, la mia era
1: grigio, tutto grigio, solo forse la rotellona era color panna, se non ricordo male, ecco quei numeri. Tu di ferro, cioè avevi la cornetta di ferro.
0: La cornetta sì, era di ferro, sì, quelle che si
1: Ma di che epoca era? Che epoca arrivi?
0: Era un po' antico, ma poi nelle case a volte se
1: ma più antico del mio, ma no, com'è possibile?
0: No, vabbè, ma io avevo anche quello lì con lo schermo. Ah, no, avevo, perché a volte nelle case ce n'erano più di uno, no? Mi ricordo che a un certo punto, oltre a questo qui grigio, ne era arrivato un altro. Quello con la cornetta col filo attaccato che sì. Non si spostava, ma era praticamente aveva uno schermino perché potevi effettuare le videochiamate
1: addirittura.
0: Non
1: vabbè,
0: abbiamo mai fatto una videochiamata,
1: ma avevate il telefonino, il telefono con la videochiamata sì. Ma da futuro
0: ma credo ce l'avessero regalato, non credo.
1: Mamma
0: che
1: mia, vabbè, ma è un'altra
0: comunque,
1: epoca
0: non abbiamo mai effettuato una videochiamata in quanto non ha mai funzionato questa cosa qui. Vabbè, ma era veramente fantascienza, come dire adesso un telefono che ne so, che mi fa il caffè, no?
1: Sì, sì, sì, certo. Andiamo sì. Un po' a vedere invece Roberto che ci dice ricorda un numero fisso vintage allora io lo leggo 12 52 51, e poi dice mi pare fosse quello di Torino, probabilmente dove abitava, ecco. Hai capito?
0: 12 52 51.
1: Sì, magari avrà avuto un prefisso 011 se era a Torino, no? Quindi è 011.
0: Vedi anche qui che bello, 12 52 51.
1: Ma cosa ci ma tu stai
0: allora,
1: se sai leggere i numeri di telefono?
0: Se fosse stato 12 51 52 era ancora meglio, perché il 5 si prendeva in ordine le prime due cifre.
1: Hai capito Roberto? Sarebbe stato meglio così. Non funziona il tuo numero. No,
0: voi capite che io da bambina ragionavo sempre così su tutte le cose.
1: Su tutte le cose, ancora capisci? Oggi.
0: Ancora oggi.
1: Ancora oggi. Ti fissi con i numeri fissi?
0: Sì,
1: è per quello che si chiamano
0: fissi.
1: Numeri fissi.
0: Esatto.
1: Perché uno si fissa.
0: Creano delle fissazioni.
1: Perché si fissa. Allora, senti, poi leggi l'altro messaggio.
0: Messaggino su Telegram da parte di Fabio che dice 011 700 265, il numero di quando abitava a Torino. Mi ricordo un telefono fisso fissato al muro nero con rotella per fare il numero.
1: Ah, wow, beh, i telefoni fissati al muro sì c'erano. Il mio me lo ricordo perché c'era non era fissato al muro, era il classico telefonone a grigione appunto su un comodino nel salotto, e mia mamma si distendeva sempre per terra per telefonare, cioè con il gatto in braccio. Ecco, e telefonava distesa per terra, gli ho fatto persino una foto così. Sì.
0: Io invece ricordo una cosa bellissima. Allora, quando, a casa di mia nonna in Calabria, c'erano diversi telefoni, no? Sì. In vari piani.
1: Addirittura sì, eravate ricchi.
0: No, non eravamo ricchi, nel senso che c'erano 3-4 piani di casa.
1: Veniva
0: a mettere
1: 3-4 piani di casa.
0: No, ma tu non la facevi questa cosa che ascoltavi la chiamata?
1: Ah, furbetta. Noi no, perché noi avevamo un telefono solo, non potevamo ascoltare le chiamate.
0: Io ogni tanto
1: ascoltavi le chiamate degli altri.
0: Ogni tanto lo faccio.
1: Cioè, quando tua madre o tuo padre o la nonna
0: sì,
1: chiamavano,
0: ma più che
1: tu alzavi la cornetta, ma non ti fa. Ma guarda che quando alzavi la cornetta si sentiva dall'altra parte.
0: Lo so, infatti a volte.
1: O lo facevi in anticipo?
0: No, lo facevo in anticipo. No, a volte ho ascoltato delle chiamate di mia cugina, in effetti.
1: Ma guarda che roba! Guarda che roba! Ma non ti vergogni, vergognati.
0: Allora, una bambina è innocente.
1: Ma che innocente? Innocente con sto cavolo.
0: Oltretutto, comunque le giornate a volte erano lunghe da passare, faceva caldo, eravamo in Calabria, giornate lunghe, potevi uscire solo dalle 6:30 in poi.
1: Un po' come adesso.
0: Cosa facevi? La televisione la potevi guardare, ma dopo un po' finiva.
1: E quindi tu ti ascoltavi le telefonate.
0: Ogni tanto è capitato, dai.
1: Ogni tanto. Guarda
0: questa
1: cosa è andata
0: cosa
1: a dire.
0: Che un po' mi manca, però.
1: Ti manca, senti, meno male.
0: Era
1: che
0: carina come
1: meno
0: cosa.
1: Male che non ci sono più telefoni fissi, guarda.
0: Era carina, era proprio un uccidere la privacy in maniera così casalinga.
1: Basta, non vogliamo sapere. Vabbè. Oltre. Mamma mia. Vabbè. Guarda cosa devo scoprire qui in radio di Marta. 328 87 57 845, se avete ancora qualche ricordino sul telefono fisso che avevate, il numero di telefono fisso, ma anche proprio il telefono fisso com'era, perché vedete già cambia da una persona all'altra.
0: Ce l'avevamo tutti uguale, no?
1: No, beh, ma tu addirittura ce l'avevi col video, con
0: sì,
1: lo schermo.
0: Ricordo.
1: Mamma mia, che roba, tu viaggiavi già nella fantascienza.
0: Sì, no, veramente.
1: Aspetta, aspetta, che è arrivato un altro messaggino da parte di Fabio, leggilo tu che hai la vista acuta da Superman.
0: Ah no, Fabio dice, vabbè, ma questo però è più brutto perché se lo fa un adulto di... Le chiamate le ascoltava mia madre quando parlavo io con qualcuno.
1: Ah, la mamma che
0: no,
1: ascoltava.
0: La mamma, però dai, allora la bambina che si annoia è un conto, ma la mamma...
1: Ma la mamma vuole sapere
0: curiosona.
1: Se curiosona. Magari Fabio, se avevi qualche fidanzatina o non so.
0: Quindi tu Fabio sapevi che eri intercettato praticamente, che avevi la Stasi almeno.
1: Eri intercettato
0: e quindi cosa facevi? Ti regolavi di conseguenza, no? Perché uno poi se lo sa è il dubbio.
1: Vedi,
0: vabbè,
1: comunque, no, però Fabio,
0: vedi che
1: vedi,
0: se erano
1: vedi,
0: cose che succedevano.
1: Però Fabio,
0: no?
1: Vedi, si accorgeva di questa
0: bravo,
1: cosa.
0: Fabio,
1: si accorgeva.
0: Bravo.
1: Chissà se tu, Marta, quando lo facevi, si accorgevano.
0: Sì, ogni tanto se ne sono accorti.
1: La nonna si sarà accorta che tu ascoltavi?
0: Massimo, più che la nonna, le altre persone se ne sono accorte.
1: Mamma mia, furbetta,
0: ah,
1: non sei altro.
0: Guarda, cosa non dovevamo fare? Vedi, adesso ci lamentiamo della privacy, di tutto, ma una volta, vedi?
1: Vedi.
0: Anche Fabio lo racconta, bisognava stare attenti.
1: Era
0: un attimo.
1: Da noi non poteva succedere perché ne avevamo uno solo.
0: Ma l'hanno fatto apposta.
1: Vedi.
0: No, per non essere spiati loro, detto, non spiamo neanche noi. Perché sennò ci si ritorce contro.
1: Vabbè, dai, 328 87 57 845, se avete ancora qualche ricordino lo possiamo leggere insieme fra poco. Intanto procediamo, Marta, che c'è? Che cosa c'è? Prima che Night.
0: C'è Night, prima che
1: Night.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: se tu vedessi me.
1: Comunque Marta, ti posso dire che un po' di nostalgia mi è rimasta di quei tempi passati, di una volta quando si usava questo telefono fisso, c'avevi questo numerone che tutto sommato ti dava una certa sicurezza. Quando mia mamma mi ha fatto imparare a memoria questo numero mi sono sentito grande e poi e una certa sicurezza ce l'avevo, no? Me lo ripassavo a mente, tanto che vedi a distanza di tanti anni mi è rimasto ancora nella testa questo numero 0121 54 25 52, wow.
2: Questa puntata l'abbiamo dedicata a raccontarci i numeri di telefono fissi, quella di domani la dedicheremo ai codici fiscali.
1: No,
2: mi raccomando, tenete bene
1: vero.
2: A mente il vostro numero di codice fiscale perché ve lo richiederemo al 328 87 57 845.
1: Ma
2: la prossima ancora
1: vero.
2: Sarà sulla carta d'identità e
1: ma sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: quella
1: sì.
2: Dopo ci pensiamo.
1: E sulla partita IVA anche poi.
2: Sulla partita IVA.
1: Le partite IVA. Questo è un numero.
2: Quelle sull'IBAN l'abbiamo già fatta.
1: Quella è da fare subito.
2: Anticipiamo anche i codici fiscali. Va bene.
1: Allora, senti, attenzione. Leggi tu, perché io sono ceccato, ragazzi. L'età si avanza e quindi si legge quello che si riesce. Uno dice: ma poi portati gli occhiali, avete ragione.
2: Allora, Fabio, che appunto ci ha rivelato il suo numero di telefono fisso di quando abitava a Torino, anche come era fatto, che prendendo anche giustamente spunto dal mio ricordo di quando c'erano più telefoni fissi in casa e ci si ascoltava le chiamate degli altri, lui dichiarando che la sua mamma gli ascoltava le sue chiamate quando parlava con qualcuno, dice: mi ricordo un'altra cosa, che se qualcuno stava parlando non si riusciva a chiamare.
1: È vero,
2: potevi fare più chiamate.
1: No, certo,
2: era quella la cosa, che poi se uno parlava a lungo ti bloccava tutta la linea sia in entrata che in uscita.
1: Questo sicuramente.
2: Questo è un altro ricordo bello, Fabio.
1: Vabbè, sono tutti ricordi belli. Potremmo starci qui tutta la notte intera, ma dobbiamo terminare la puntata. Qui ci dispiace, però chissà, magari la riapriamo. Sui telefoni, guarda, mandate a vedere quelle immagini, se riuscite, sul web, dove ci sono i bambini di oggi che vedono i telefoni fissi di una volta. Mamma mia, sono uno spettacolo, fanno ridere veramente in un modo infinito. Va bene.
2: Siamo pronti per salutare, ci rivediamo e risentiamo domani dalle 17 alle 19 con il ritorno in mente su RBE.
1: Un abbraccione, un salutone, a domani, ciao.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 1 luglio, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Elisabeth Le Manna della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni. In chiusura ascolteremo l'inno 257, La voce tua dolcissima. I versetti tratti dal lezionario Un giorno una parola per questo mese sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo dal libro dei Proverbi, al primo capitolo, il versetto 7. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E dalla seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 13, leggiamo il versetto 5. Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo.
3: Care sorelle e cari fratelli in ascolto, la stupidità è un nemico del bene più pericoloso della malvagità, scrive il pastore protestante tedesco Dietrich Bonhoeffer nel 1943, mentre si trova in carcere per aver partecipato a un complotto contro Hitler. È un'affermazione che ci sorprende, perché siamo abituati a pensare che il peggio del peggio sia la malvagità che genera il male. Invece Bonhoeffer dice che la stupidità è ancora più pericolosa, perché contro il male si può protestare, lo si può smascherare o cercare di fermarlo con la forza. E in fondo il male lascia un senso di disagio, anche in chi lo commette. Invece lo stupido è uno pienamente soddisfatto di se stesso, uno che ignora volutamente e mette da parte tutti i fatti che non confermano quello che afferma, ed essendo molto irritabile, va facilmente all'attacco e diventa, appunto, pericoloso. Perciò contro la stupidità non aiuta né proteste, né forza, né ragionamento, né istruzione. La stupidità, secondo Bonhoeffer, non è una mancanza di intelletto. Ci sono persone molto intelligenti che sono stupide e persone con un intelletto molto limitato che non lo sono per niente. La stupidità è per Bonhoeffer un fenomeno sociologico. Si manifesta dove il potere, politico o religioso, si espande e la propaganda sostituisce il pensiero. Si manifesta dove l'individuo rinuncia, più o meno consapevolmente, a formulare un giudizio proprio. La persona stupida non è autonoma. Quando le parli, avverti che non stai parlando con lei, ma con slogan e parole d'ordine che si sono impossessati di lei. L'individuo diventa strumento, perché smette di cercare una propria posizione rispetto a ciò che accade, e così diventa capace di qualunque male senza neppure riconoscerlo come tale. Bonhoeffer conferma ciò che ci dice il versetto biblico di oggi tratto dal libro dei Proverbi. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. E allora, purtroppo, istruzione, ragionamento e discussioni non sembrano essere la soluzione al problema della stupidità, perché non raggiungono le persone che hanno smesso di pensare con la propria testa. Bonhoeffer dice che l'unica via di uscita è la liberazione. Liberazione dall'essere manipolati, dall'essere strumento della volontà altrui. Nella maggior parte dei casi, la liberazione interiore avviene soltanto dopo che una liberazione esteriore l'ha preceduta. Però Bonhoeffer, citando proprio il nostro versetto, non si rassegna e sostiene che la liberazione interiore è possibile. Il versetto recita: «Il timore di Dio è il principio della scienza». Qui in verità sarebbe più giusto parlare di conoscenza e non di scienza. La conoscenza inizia con il credente che si trova davanti a Dio e assume la responsabilità per la propria vita, per un pensiero proprio, per un giudizio incondizionato su quello che succede nel mondo. Questa è liberazione, perché porta a una vita non condizionata da ideologie manipolatorie e responsabile davanti a Dio. Bonhoeffer scriveva in un tempo storico che ci fa riconoscere in retrospettiva quanto fossero vere le sue parole. Ma esse in realtà rimangono vere anche per noi oggi. Non hanno perso nulla della loro attualità. Anche oggi, infatti, rimane viva la tentazione di smettere di ragionare con la propria testa e di non assumersi responsabilità per le conseguenze nefaste che scattano quando mettiamo a tacere quel pensiero critico che dovremmo invece esercitare. Anche noi, non di rado, rischiamo di cedere al richiamo dei slogan, a lasciarci informare dagli algoritmi e a rinunciare al discernimento della verità. Dobbiamo allora ricordarci che ogni qualvolta ci comportiamo così, scegliamo la stupidità, che, come ci ricorda Bonhoeffer, è ancora più pericolosa della malvagità. Il Signore ci aiuti a essere saggi e a scegliere una vita responsabile al suo cospetto. Amen.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Pianezza in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. In Svizzera lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica, uno scisma di fatto della confraternita tradizionalista con posizioni vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti da AfD a Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Medio Oriente, a Doha in Qatar, incontri indiretti tra iraniani ed americani. Il primo obiettivo, normalizzare la situazione ad Hormuz. Il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Legge elettorale, la discussione è rinviata a metà luglio, la scusa sono i disservizi sulla linea ferroviaria, ma in realtà pesano le divisioni nella maggioranza, dalle preferenze allo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardo in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine, attaccano, lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti, sono nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo, e con posizioni vicine alle destre globali, ma su questo torneremo tra un attimo. Partiamo da un racconto da Econ nella Svizzera francese, dove abbiamo raggiunto Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
1: C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti talari. Era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente: ma noi non stiamo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa. Però vanno avanti e con il

0: anche noti contatti anche con Trump e col vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X delle Fevriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici barra cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
1: Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
0: Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre, perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II, quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
2: Vediamo la crisi in Medio Oriente. A Doha, in Qatar, sono in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa al momento è soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Sentiamo Emanuele Valenti.
3: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Gharibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come le sue parole abbiano un peso relativo.
2: Ora la politica italiana. L'esame della legge elettorale alla Camera è slittato al 14 di luglio. Lo ha stabilito oggi la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto per lui, che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Le parole di Meloni sul Quirinale hanno favorito nella sinistra una mobilitazione che dalla legge elettorale si estende alla difesa della Costituzione, e su questo si stanno organizzando iniziative in molte città, oltre all'annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale appena approvata la legge anche al Senato. Linea allo studio.

0: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane proprio oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto dai suoi compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte della 26enne. Ascoltiamo Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
1: Si sa pochissimo perché, come sempre, quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
2: Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
1: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi, per la verità, mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
2: Gli altri se le tengono?
1: Molti sì.
0: Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardo dalle attività legate alle criptovalute della sua famiglia durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente, lo hanno attaccato, le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e il presidente guadagna miliardi. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: $1.4 miliardi, a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono $635 milioni incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1.68 con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così $1.4 miliardi e si sommano alle altre fonti di reddito, 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre $500 milioni di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa $6 miliardi contro i $2.3 miliardi stimati nel 2024.
0: Cinese e mandarino obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Ascoltiamo Gabriele Battaglia.
4: La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping, per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa riservare risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta non solo alla nazione di oggi, ma all'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.
0: Alessandra Tomasi, Diana Santini, Emanuele Valenti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Polare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi, il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dio Crea la Fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Pianezza in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni con Claudio Petronella,

Dicevamo, la prossima si chiama La danza della sfiga. Sembra una canzone allegra, ma parla di suicidio.

0: sul divano con la musica si mette comoda. Buongiorno, ciao, buonasera. In qualsiasi momento stiate guardando questa trasmissione di RBE, che è anche un podcast disponibile sul canale YouTube della nostra emittente, prima puntata della nuova stagione, sesta stagione di questa trasmissione, di questo format di RBE, che ha come sottotitolo La musica si mette comoda, e noi amiamo metterci comodi e comode in ascolto di chi fa la musica e delle loro canzoni. Apriamo questa nuova stagione di Sul Divano Con insieme a Le Schiene di Scile. Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, ciao,
2: buongiorno,
1: ciao,
2: buonasera,
1: ciao,
2: buon pomeriggio.
0: È come in qualsiasi momento siamo, della giornata.
1: Siamo atemporali, esatto, senza luogo.
0: Francesco La Greca, ciao Francesco.
3: Ciao.
0: Giacomo Scarcella, ciao Giacomo.
3: Ciao.
0: Poi abbiamo Andrea De Marchi,
4: ciao,
0: ciao, il batterista, giusto?
4: Sì.
0: E poi abbiamo Daniele Baldassarre, ciao,
5: ciao
0: Daniele.
5: Ciao.
0: Dunque, abbiamo aperto questa puntata, questo viaggio alla scoperta delle Schiene di Scile con La danza della sfiga, un brano che avete scelto anche voi per presentare il progetto. Con quale canzone partiamo per presentare Le Schiene? Partiamo con questa. Voi avete pubblicato, nel momento in cui stiamo registrando, 2025, quest'anno avete pubblicato il vostro primo album, che si intitola, al plurale,
6: Danze della sfiga.
0: Sì. Ecco. A parte,
6: è uscito un mese fa, esatto, domani è il compleanno.
0: Il compleanno,
5: il compleanno.
0: Quindi
5: noi siamo fuori dal tempo, quindi,
0: quindi a giugno,
5: è sempre
0: giugno 2025,
5: il compleanno, è sempre il compleanno del
0: beh, d'altronde siamo,
5: domani sarà sempre il compleanno.
0: Siamo a Salsa di Pinerolo, in questo momento, 19 luglio, il momento in cui registriamo. Ringraziamo gli amici di Salsa che ci hanno dato, tra l'altro, raga, una sala meravigliosa, ricca,
1: sì,
0: di
1: nell'ottica
0: storia,
1: di essere comodi, siamo dentro una baita in montagna.
0: Siamo una baita,
5: molto Twin Peaks,
6: sembra
5: però.
6: L'Oldorborn.
5: Esatto.
6: No, l'Oldorborn, quello è il tabacco, il Norton Hotel.
5: Esatto, esatto, esattamente.
0: Allora, ci sono tante citazioni che noto nel nostro dialogare, sia fuori onda ma anche qui in questo momento mentre stiamo registrando questa puntata. Io partirei subito da una citazione che vi presenta, o che avete scelto, insomma, per presentare la band: musica teatrale. Avete presente Branduardi, che è il responsabile di questa citazione, di questo modo di presentare, di questo biglietto da visita? Sei tu, Francesco?
1: No, assolutamente non sono io.
5: Sì, sì, sì,
1: no,
5: è stato tu.
1: No, l'ho scelto io.
5: So solo di non essere
1: perché
5: io
1: non sono fan di Branduardi, nel senso, non l'ho mai ascoltato troppo, devo dire.
0: E
1: quella cosa l'abbiamo scelta in un momento di forte stress durante le registrazioni. Dovevamo assolutamente mettere una descrizione, e a volte sotto stress ragioniamo un po' male. Devo dire,
5: secondo me era uscita tipo
0: Andrea,
5: da me e Dani.
1: Sì, perché forse Daniele, a noi due principalmente,
0: esatto,
1: piace Branduardi, devo dire.
0: Ah, sì?
1: Abbastanza.
5: E quando c'è da mettersi, penso che riusciamo a raggiungere dei livelli di coglionaggine noi due. Okay.
1: Sì, in realtà è proprio stata una decisione abbastanza trash di mettere quella. Poi al di là del fatto che veramente ascoltiamo Branduardi,
0: sì,
1: lo apprezziamo,
0: sì,
1: però si è proprio stata una,
0: quindi si può fare rock ascoltando Branduardi serenamente,
1: questo senza dubbio,
0: sì,
1: diciamo che l'intenzione,
0: ovviamente,
1: penso che fosse comunque creare un po' di confusione, infatti la stiamo creando, quindi
0: sì,
1: se ne parla,
0: è stato raggiunto assolutamente a partire dal titolo dell'album e del singolo, che ovviamente
1: assolutamente
0: sono simili, senza dimenticare il nome della band, Le Schiene di
1: Scile. Per
0: chi fa radio, per chi insomma potrebbe essere anche un
1: bello
0: scioglilingua, diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: I topi non avevano nipoti, e poi
0: esatto,
1: le di Scile anche subito dopo.
0: Dai,
1: invece sulla teatralità invece no, quello siamo molto seri, ci teniamo molto, e che poi è una teatralità che non ci siamo mai costruiti, devo dire la verità, proprio sul palco siamo genuinamente così, però io credo vivamente che quando tu hai un messaggio da dare al pubblico, il pubblico lo devi guardare negli occhi, perché ci stai comunicando in qualche modo. E se lo guardi intensamente negli occhi da un palco, sicuramente stai creando un certo tipo di teatralità. Quindi sì, è una cosa che viene da sé.
0: Quindi si abbatte la quarta parete, si abbatte la barriera del palcoscenico, si abbatte la barriera con il pubblico. Ci arriveremo a parlare di questo lato delle Schiene, del vostro rapporto col pubblico, quindi con la dimensione live della band. Partirei adesso dall'album, insomma, questo disco, Danze della Sfiga. La prima canzone che avete scelto è questa, La danza della sfiga, 8 tracce di questo album. Partirei innanzitutto dalle Schiene di Scile. Tu ti chiami Giacomo, lui si chiama Francesco, io Claudio, Andrea e Daniele. Ha un significato questo nome? Da cosa è nato questo nome, il nome della band? Se c'è un significato ne parliamo, se no lasciamo stare. Chi vuole dirlo? Giacomo,
1: allora, ti posso dire,
0: Francesco.
1: È nato come un gioco di parole, e poi ci puoi fare degli anagrammi bellissimi,
0: ah, certo,
1: tipo delle chiese nelle chiese, una roba del genere.
5: chiedi se nelle chiese
1: chiesi, vabbè, così. Però in realtà sicuramente è anche una dichiarazione di intenti, perché associare il nome di un pittore come Schiele, non un pittore a caso, insomma, è un pittore che ha portato il disagio dentro di sé, fuori da sé, sulle sue tele. E, la nostra musica è sicuramente una dichiarazione di intenti, su questo non c'è dubbio, perché comunque il nostro intento è più o meno comunque quello di portare un certo tipo di disagio che ci portiamo dentro, che vediamo attorno a noi, e di cristallizzarlo non sulla tela, in questo caso sul vinile, che non abbiamo, però non insomma abbiamo. Per dire,
0: ecco la canzone. Quindi la canzone può essere una sorta di dipinto di un momento?
1: Secondo me assolutamente sì.
6: Mm-hmm. Sì, ne stavamo parlando ora.
1: Parlavamo prima in macchina.
6: Prima in macchina stavamo proprio parlando di questa cosa del vedere la canzone come un quadro. Io stavo parlando con Francesco del fatto che a me mette ansia il lavorare a canzoni nuove dilatandole troppo nel tempo, quindi mettendoci tanto a scrivere e poi registrarle dopo molto tempo, perché lo vedo come un dover fare un quadro e iniziare la bozza e poi fare il dipinto definitivo dopo mesi, quando magari sono successe delle cose nella tua vita e hai perso il sentimento iniziale di quello che volevi trasmettere e creare. Quindi secondo me è proprio una metafora azzeccata questa. E diciamo che sì, il nome Le Schiene di Schiele è nato come gioco di parole un po' leggero, però poi lo rivendichiamo è molto rappresentativo della nostra attitudine alla musica.
0: Sapete cosa mi ha colpito? Che in realtà spesso e volentieri di Egon Schiele, maestro, che più di 100 anni fa aveva un tratto davvero moderno per l'epoca, espressionismo. Noi, se guardiamo una tela, un dipinto di Schiele, lo riconosciamo. Ok, lui è partito con Klimt, poi in realtà si è distaccato, creando poi un suo modo di esprimersi, di esprimere la psiche dell'essere umano. Forse uno dei pochi artisti che ci guarda negli occhi. Molti suoi dipinti in realtà non rappresentano le schiene, rappresentano il davanti, la fronte, il frontale, certo, il viso. E qui esce appunto l'animo umano. E senza barriere di etica, di morale. Io trovo che sia davvero uno degli artisti più punk, scusatemi, però capiamoci.
5: Sono abbastanza d'accordo.
0: Sì, sei d'accordo con me, nel senso più bello, più figo del termine. Cioè,
5: punk per me è il miglior complimento, che è la miglior parola.
1: Non c'è un modo brutto di intendere il punk.
5: Esatto, credo. Esatto.
0: No, è quello, nel senso che vuole darti un altro punto di vista e non ha paura di dirtelo. Può essere questa una chiave? Come argomenti questo pensiero, Francesco?
1: No, senza dubbio è un'argomentazione molto interessante e mi ci rivedo, penso che ci rivediamo tutti. Forse in questo momento non ti dico che abbiamo la presunzione di essere così rivoluzionari come fu lui, però di sicuro di portare la sua eredità, trasportandola un po' in una sinestesia, diciamo, dalla visione del quadro pittorica alla musica, sicuramente questo ce l'abbiamo. Questa è una pretesa che noi ci rivendichiamo, quindi assolutamente sì, è una cosa che rivediamo e che secondo me hai centrato proprio il punto.
0: C'è un momento in particolare della vostra storia come band, arriveremo anche a parlare del vostro incontro. Io amo molto gli incontri, come nascono i progetti, perché la sala prove è un vero e proprio laboratorio, Giacomo, secondo me è una roba in cui si mettono insieme teste, suggestioni, radici, arrivano lì e creano qualcosa di nuovo, sì. Com'è il piccolo chimico? Ai miei tempi c'era questo gioco, il piccolo chimico.
2: Sì, sì. Anche ce l'ho avuto.
0: Cioè, anche tu?
2: Sì, ce l'ho avuto.
0: Ce l'ho avuto in eredità, forse?
2: No, no, no, no, una versione nuova e creavo delle cose strane senza sentire.
0: Vabbè, quindi il piccolo chimico delle Schiene di Schiele, tra poco ci arriveremo, però il tema, uno dei temi delle Schiene, Francesco, è quello di raccontare il disagio senza aprire sulla lingua, mettendovi proprio di fronte al pubblico e mettendo in faccia anche una realtà che viviamo, quella costruita da un immaginario fatto di filtri Instagram, anche se in realtà io sono convinto che ci siamo un po' tutti rotti le palle di quei filtri e ci romperemo presto.
6: Sì,
0: di
6: ma Instagram stesso si sta un po', secondo me, ringurgitando e influenzando dentro se stesso, rompendo anche quelli che sono gli stereotipi dell'Instagram dei suoi tempi d'oro, no? Forse.
0: Certo.
6: Se esiste un tempo d'oro di Instagram. Sicuramente c'è stato un periodo del prime.
1: Adesso Francesco, Instagram è molto più punk.
0: Trovi? No, sembra TikTok fatto male, però, ragazzi, cioè è troppo TikTok.
1: Sì, certo.
5: Ma difatti in realtà abbiamo poi tutti e quattro un rapporto abbastanza, cioè tolto forse Giacomo, però
2: rapporto.
0: È un mezzo, Andrea, è un mezzo.
5: Sì, ma siamo proprio, cioè, con la pagina delle Schiene, cioè, siamo obiettivamente costretti a usarlo, che è una roba, secondo me, agghiacciante che uno sia costretto a dover gestire una parte del genere quando fa tutt'altro. Però tipo io e Daniele non abbiamo più Instagram, non usiamo più Instagram da lui anni o mesi.
0: Possiamo fare un gruppo di mutuo aiuto su questo, raga, però su come uscire da un social. Ma
5: secondo me è molto facile, sì, basta dirsi ok, no, lo smetto di usare.
1: Ma tutte le volte che tieni voglia di stare lì, semplicemente vai a giocare al piccolo chimico.
5: Esatto.
2: Sì, esatto.
0: Di cui sto
1: per esempio la sua passione.
0: Allora, raga, io volevo fare un ponte, un bridge verso Martini Dry, che è la prossima canzone che richiama in qualche modo qualche spunto dal mondo dei social, quello che dobbiamo essere secondo chi, cosa, quando, Giacomo. E più o meno è quella la scintilla, la luce che vi ha portato alla creazione di un brano come questo, che parla direttamente, anche in questo caso è davvero un rito, un qualcosa di molto teatrale che proponete a chi ascolta.
6: Sì, anche perché è molto teatrale, proprio perché viene raccontata in prima persona da Francesco la storia del protagonista, che parla direttamente con il pubblico e che appunto si ritrova nella situazione di dover fare delle scelte di vita discutibili, che però in un certo senso lui sente imposte per mantenere uno status di vita o di traguardi della vita che in quel momento non può ottenere diversamente, e a costo di rientrare, essere incasellato nelle dinamiche che la società ti impone, della famiglia, del lavoro e del portare a casa la pagnotta e tutto quanto, si ritrova a dover mettere in secondo piano quella che è la sua moralità.
0: Il racconto del disagio del nostro tempo, tra poco parleremo anche del termine disagio, ma prima di tutto lasciamo spazio alla musica. Siamo sul divano con su RBE, loro sono Le Schiene di Scile, questa è Martini Dry.
1: Oh yeah.

0: Martini Dry, le schiene di scire sul divano comoda, la musica si mette comoda, ma in realtà più o meno si mette comoda, Francesco, Giacomo, Andrea e Daniele, perché quando parliamo di le schiene di scire, quando parliamo di live, quando parliamo di musica dal vivo con voi, spesso e volentieri non dico che amiate metterci a disagio, ma è un disagio che vuole essere costruttivo, cioè cercare di distoglierci da quella comfort zone, e penso che un po' il brano, Francesco, vada in questa direzione, Martini Dry.
1: Guarda, sono molto d'accordo, hai usato anche un termine giustissimo, anche se poi quello del format, cioè il termine comodità, che va di pari passo col termine disagio. Faccio sempre questo esempio sul perché il disagio per me sia la cosa più importante, il sentimento più importante che si possa provare nella propria vita, perché il disagio è promotore della crescita personale, secondo me. Faccio questo esempio: se tu sei su un divano estremamente comodo, non cambierai mai la tua posizione, inizia a cambiarla nel momento in cui ti senti scomodo, quindi ti senti, certo, a disagio, certo. Quindi sì, la comodità è proprio il termine corretto, cioè il disagio muove la voglia di crescere, e secondo me crescere come persone, come individui, essendo io un impenitente ateo, è l'unico effettivamente obiettivo che abbiamo nella vita, cioè guardarci indietro tra 20 anni e dire: ok, sono diventato la persona che mi sarebbe piaciuto incontrare 20 anni fa.
0: Devoto oli alla mano, Zingarelli o che ne so, anche Treccani, disagio indica anche la mancanza di qualcosa, potrebbe anche generare una mancanza. Anche questo, certo, secondo me è un tema, perché ok, la scomodità, ma c'è anche una possibile mancanza che possiamo sentire. Che voglia di ragionare con me su questo aspetto del disagio, Andrea?
2: Secondo me la mancanza c'è nel momento in cui, come diceva Francesco, c'è qualcosa di comodo, cioè, perché poi un'altra cosa su cui riflettiamo spesso è che siamo tutti e quattro fan dell'arte sotto più forme, e sono proprio le cose che di disagio lo creano, che ti lascia qualcosa, che quindi, certo, ti dà un qualcosa in più. E la mancanza invece c'è nel momento in cui finisci di guardare un film o leggi un libro piatto, vuoto, comodissimo, però che proprio non ti lascia niente. La mancanza, secondo me, arriva lì. Cioè, la mancanza c'è con la mancanza di disagio, perché il disagio ti porta sempre a un più.
3: Secondo me,
0: vai,
3: scusami,
0: Daniele, poi
3: secondo me, io la penso, ma mi ricollego comunque a quello che stavi dicendo tu, modificando un po', nel senso, Andrea, che secondo me il disagio ti genera quella sensazione, quel sentimento di andare poi a ricercare un qualcosa per colmare la mancanza, più che mancanza di disagio. Cioè, il disagio è necessario, tu sei seduto sul divano, ti senti scomodo e quindi hai la mancanza di una nuova posizione. Adesso continuo con l'esempio del divano, e quindi a quel punto ti muovi, il disagio ti ha smosso dalla tua condizione e vai a cercare di ricolmare quel vuoto, quella mancanza lì, e così via.
0: Se non tolgo la parola a nessuno, aggiungerei un altro pensiero, un'altra suggestione al termine disagio, che è il coltivare il dubbio, che forse il divano, quando ci mettiamo comodi e comode, non abbiamo tempo per pensare al dubbio, perché ci sembra tutto così a posto, siamo sul divano, che tutto,
1: che, certo,
0: cosa ci frega?
1: C'è la certezza in quel momento.
0: Esatto, che ti frega? Sei qua seduto, sei a posto, che cosa può cambiare? Infatti, guarda, sono molto contento che per questa puntata di Sul Divano Con, in realtà, io sono su una sedia anni 70 e voi su dei cubi scomodissimi, quindi ci stiamo
1: mettendo a disagio apposta, perché così ne nascerà qualcosa di bellissimo, senza dubbio.
0: Quindi il dubbio. E vorrei aggiungere anche il termine, il concetto di dubbio alla nostra discussione associata al disagio, al,
1: sì,
0: disagio
1: il dubbio,
0: costruttivo.
1: Il dubbio inevitabilmente è un'altra cosa che ti mette a disagio, perché sei costretto in qualche modo, cioè, le idee che abbiamo sono il filtro con il quale digeriamo la realtà attorno a noi. Se le nostre idee non sono più corrispondenti con quello che la realtà ci fa arrivare attraverso i sensi, inevitabilmente ci sentiamo a disagio. Ma faccio un esempio classico: quando hai il mal di macchina, quella roba lì, i tuoi sensi ti dicono una cosa, quello che vedi, che senti, la tua idea è un'altra, e inizi a sentirti male. Certo. Questo è un esempio un po' più fisico, però lo puoi fare, lo puoi anche trasportare a livello proprio psicologico, se vogliamo. E quindi anche sì, sicuramente il dubbio è un'altra parte del disagio, è bene mettersi in dubbio sempre, comunque.
2: Poi ho visto,
1: bene fruire di qualcosa che metta dubbio.
2: Ho visto due giorni fa il film Conclave, nonostante io, come Francesco, altro impenitente ateo, come in realtà,
0: sì,
2: situazione comune,
0: sì, assolutamente,
2: però è in particolare non grande amante della chiesa, però in Conclave c'è una scena in cui c'è Ralph Innes che interpreta il decano dei cardinali e fa questa specie di omelia improvvisata dal cuore in cui tira proprio fuori il tema del dubbio e si augura che ci sia il dubbio in chi verrà eletto, perché il dubbio è quello che sostanzialmente fa sì che ci sia non lo so,
1: che alimenta la fede.
2: Sì, sì. Che alimenta la fede, certo. O che ti tenga in vita, perché nel momento in cui c'è certezza
0: ti siedi, ti accomodi.
3: Sì, esatto, cioè alla fine viviamo secondo me abbastanza sempre nell'incertezza. E questa cosa ci fa correre, cercare una certezza, e quindi almeno siamo in movimento. Ma e continuiamo a vivere.
0: Tu dici che l'incertezza che pensi che proviamo, no, io ho l'impressione in realtà che non ci rendiamo sempre conto di questa incertezza, cerchiamo più che altro di riempire un vuoto, forse.
3: Sì, sì, esatto, è quello
0: che
3: intendo.
0: Nelle vostre canzoni ritrovo anche questo, la capacità di inseguire il dubbio, di coltivarlo e di comprendere, perché io penso che la forma canzone abbia una grande potenza, più di quella che possiamo immaginare. E quello che fate voi, quello di raccontare storie che possono essere teatrali, unire teatro e musica da un palco o con una traccia su Spotify, su tutti gli store digitali, è quello di lasciare una spora, lasciare un semino nella mente, più di quello che magari potremmo immaginare, perché sembra che magari ascoltiamo in maniera distratta e poi ti lascio la parola, Francesco, ma io sono convinto che quella spora alla fine può lasciare un segno.
1: Assolutamente sì, e la musica in generale, secondo me, non mi ricordo, forse Schopenhauer lo diceva che era la forma più sublime di arte, quella più immediata, quella che
4: credo
1: arriva
4: dice.
1: Subito.
4: Credo
1: forse
4: dice.
1: Dopo
4: Nietzsche,
1: vediamo.
4: Perché diceva
1: dice
4: che Nietzsche. Senza la musica dice, la vita non avrebbe senso.
1: Facciamo una roba, Hegel.
0: Dice Nietzsche. Hegel, è
1: di mezzo.
4: Aristotele.
0: E
4: andiamo a casa.
1: Perfetto.
4: Così via.
1: Detto questo, comunque sono d'accordo con tutti questi filosofi che abbiamo citato, è la forma più sublime di arte. Perché è quella più immediata, ti arriva subito. Se a questa forma così immediata ci aggiungi le parole, puoi potenzialmente fare un mix esplosivo, e quindi assolutamente
2: il piccolo chimico di Dani,
1: come esatto, il piccolo chimico di Dani ti cresce dentro. E se io penso a qual è stata la mia formazione a livello di idee, di ideologie e i dubbi che mi ha creato la musica che ascoltavo quando ero ragazzino, effettivamente credo che abbia lasciato più di una spora, e che ormai siano dei funghi belli grossi.
0: Beh,
1: quindi
0: male, dai.
1: Pronti a lasciare altre spore.
2: Pronti a diventare clicker.
1: Esatto. Okay,
0: diventare dei porcini.
1: Ho dei porcini, se bisogna fare il risotto. Però no, al di là di questo, veramente sì, io credo che la parola unita alla musica sia uno strumento
0: assolutamente,
1: fortissimo.
0: Assolutamente.
1: Poi non voglio scendere in banalità, tipo una canzone può cambiare il mondo. No, non credo,
0: vabbè,
1: in queste cose.
0: Però
1: credo che comunque possa sicuramente fare la differenza, perché più teste infettate, diciamo così, dalla stessa spora possono poi alla fine portare a qualcosa di buono, magari, o di migliore.
0: Ti voglio bene è il titolo della
1: Anch'io.
0: Canzone.
1: Ah no,
0: grazie.
1: Canzone, giusto.
0: Vabbè, è un po' banale questa roba, però è un'ora che ci penso a questa cosa.
1: Però, giusto, giusto.
0: Ti voglio bene, un'altra traccia, un altro capitolo del vostro cammino, Giacomo, del cammino delle schiene.
1: Sì.
0: Che capitolo è questo? Del vostro libro?
4: Ti voglio bene è un capitolo sicuramente di svolta, perché è stata l'album. Inizialmente avevamo registrato delle canzoni che dovevano essere un EP, poi le abbiamo fatte ascoltare al nostro attuale produttore e manager Davide La Sala, che ascoltando ha visto il potenziale per un lavoro un po' più ampio, e quindi ci ha proposto di espanderlo e fare un album. E la prima canzone a cui abbiamo lavorato è stata proprio Ti voglio bene, che è stata un po' ha dato il là per un approccio diverso alla composizione e alla registrazione in studio rispetto a quello che avevamo fatto finora, che per carità non è che avessimo questa esperienza enorme, però comunque tramite i suoi insegnamenti e i suoi consigli abbiamo un po' ingranato un metodo di lavoro che poi ha contaminato tutta la realizzazione dell'album, e di cui abbiamo fatto sicuramente tesoro anche per il nostro futuro.
0: Lasciamo spazio alla musica, ci mettiamo più o meno comodi sul divano con loro, sono Le Schiene di Scile, e questa è Ti voglio bene.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Ti voglio bene così ci hanno cantato, abbiamo ascoltato una delle canzoni dei Le Schiene di Scilla, mi ha ascoltato e guardato su RB Radio, RB TV e su RB.it, anche sul canale YouTube, dove trovate anche altre puntate di questo viaggio in ascolto della musica e di chi la fa, di Sul Divano Con. Siamo con Le Schiene di Scilla qui a Salsa di Pinerolo per Salsa Music, una bella occasione per incontrare questa band. Voi avete sede tra Torino, la Valsusa, Giacomo?
2: Sì.
1: Avete uno studio lì, suonate lì, create lì, suonate lì Le Schiene di Scilla?
2: Sì, abbiamo una sala prove che è nel garage di casa dei miei genitori.
1: Bello il garage.
2: Sì, proprio molto old school come cosa.
1: Avete messo l'isolante?
3: No, perché sì, in realtà è un garage isolato più suo. Quasi tavernetta.
4: Sì, più quasi
5: è molto simile a questa stanza.
1: Esatto. Diciamo in questo momento una baita, sì. Una piccola baita.
2: Sì.
3: Ha delle vibes un po'.
2: Ha delle vibes un po'.
3: Le
2: baita,
3: pareti
2: sì.
3: Praticamente esattamente come queste.
1: Legno così.
2: Sì, okay. C'è un po' di materiale fonoassorbente, però non abbiamo dovuto fare dei grandissimi lavori, anche perché poi comunque è una casa abbastanza isolata, non c'è del vicinato che si può lamentare, a parte i miei genitori e mia nonna che però accolgono di buon grado.
6: Pazienza veramente.
1: Sì, Francesco.
6: Incredibile. Infatti ci tengo.

0: che, a cui sottoponiamo tutte le nostre canzoni. Anche prima di registrarle proviamo sempre a farle magari a qualche live per vedere come ci sentiamo noi a suonarle davanti a un pubblico, come rendono sul palco, come vengono anche intercettate da chi ci ascolta, perché a volte magari possono venire degli spunti o si possono evidenziare delle criticità che in sala prove non vengono fuori. E poi ti dico, per quanto mi riguarda, la creazione di musica e canzoni è quasi una magia, nel senso che capitano dei giorni in cui sono a casa, non ho nessuna idea, e poi ci troviamo, suoniamo e viene in mente quell'idea, e a volte mi fermo a pensare al fatto che magari 2 ore prima non esisteva niente e 2 ore dopo esiste una canzone nuova, e sembra quasi un miracolo quando succede spontaneamente. Ed è ancora più bello poi quando le canzoni vengono portate dal vivo, e adesso ci sta capitando con l'uscita del disco vedere delle persone che le cantano.
1: Bello.
0: Così, allora.
2: Fa bello impressione.
1: Bello,
2: proprio. Parecchia, parecchia impressione, soprattutto perché poi sono appunto alcuni dei pezzi del disco hanno molto più tempo alle spalle di tanti degli altri, e tante volte portandosi dietro per tanto tempo dei pezzi, soprattutto è una cosa che a me capita spesso, a una certa diventano proprio non insopportabili, però vanno giù a fatica. Ah. E perché chiaramente nel frattempo ci sono canzoni nuove che stanno uscendo, che quindi sono il frutto di un momento nuovo musicale, di crescita e generale, per cui chiaramente è più piacevole pensare di doverle suonare rispetto a canzoni di un anno e mezzo fa. E quindi poi chiaramente c'è anche poi il fatto che nel momento in cui un disco esce, per la gente quelle canzoni nascono in quel momento lì, e tu le hai avuto una gestazione di un anno e mezzo in, certo, cui le hai sentite, risentite, risuonate, risentite, risuonate.
0: Sono già belle che digerite.
2: Esatto, e quindi diventa chiaramente, cioè ci sono proprio due percezioni diverse,
1: chiaro.
2: Come penso tutte le cose del mondo dell'arte.
3: Beh sì, il processo creativo, il laboratorio della sala prove o del live ha dei tempi differenti da quelli ovviamente della fruizione, però in realtà cambia anche la band in quel tempo, in quel dilatare del tempo, quindi questa è anche una sfida per voi come band. Ovviamente voi adesso siete qui, ma vale per tutti i progetti musicali essere sempre nuovi in quel momento lì, soprattutto nel pubblico, e si torna a teatro, quando tu sei a teatro, sei sul palco, in questo caso il palco per un concerto, sei un attore, sei in scena e giochi, play, musica, sì, certo, teatro, quindi insomma ci sono tanti spunti, in quel momento lì devi dare tutto te stesso, te stessa, e non sei altro.
4: Esatto, ma infatti come diceva Andrea, è vero, molti pezzi per noi non sono per niente nuovi, anzi a volte ci annoiano anche, perché poi forse a volte ci pensiamo, cavolo, però quella cosa col senno di poi l'avrei suonata così, quella l'avrei suonata così. Però secondo me sta proprio nell'arte del musicista, quando sei sul palco, recuperare tutto l'entusiasmo che avevi nel momento in cui l'hai composta e donarlo al pubblico. Cioè secondo me sta proprio lì la differenza tra un musicista vero e uno invece che è un po' alla banda,
3: così,
4: diciamo.
3: Certo.
5: Infatti secondo me è molto differente questo sentimento in sala prove o sul,
2: esatto,
5: palco. In sala prove si prova molto più effettivamente quello che state dicendo. Io personalmente sul palco sento sempre la freschezza,
2: sì,
5: in quello che suoniamo, perché comunque c'è una risposta, lo stai facendo,
2: esatto,
5: non solo per te stesso, per le quattro mura dove l'abbiamo composte, ma è un insieme di cose per cui non lo so, viene mantenuta viva questa freschezza nelle canzoni. Bene. Anche, e mi immagino se le skin di Cile continueranno ad esistere, io mi sento che anche tra 5 anni suonare live comunque avrà il suo peso emotivo.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Arriveremo al futuro delle schiene, o quello che immaginate possa essere un possibile futuro. Vorrei parlare adesso, mi avete dato dei spunti incredibili, anche sarebbe bello forse registrare tutti i dischi, le canzoni dal vivo, sempre col pubblico di fronte, in un contesto live. Ok, non sarebbe nulla di nuovo, chissà quanti dischi sono nati così, in presa diretta, live, cioè sappiamo, ne è piena la storia della musica, però chissà, potrebbe essere una nuova consuetudine, farla diventare una consuetudine quella di creare le canzoni fuori dalla sala prove. Tra l'altro voi avete creato il disco Danze della Sfiga, doveva essere un EP, poi vi siete fatti prendere la mano, quindi non era previsto.

0: visto inizialmente, quando siete partiti per andare a registrare in un studio le chitarre, la batteria, le voci, eccetera, è tutto stato differito. Quindi un'anima così inquieta, inquietudine è bellissima per me, è un complimento a mio parere. Quell'inquietudine,
1: sì,
0: come portarla poi in una cosa così differita quale sa essere una registrazione? Come portare quell'energia?
1: Ma diciamo che noi su questo aspetto abbiamo un po' il problema contrario a quello che c'è solitamente quando si fa musica. Di solito si sperimenta in studio, si crea la canzone e poi si fa il lavoro per portare quello che tu hai fatto in studio dal vivo. Io ho sempre notato in noi il problema opposto, cioè cercare di portare in registrazione quello che è la nostra essenza, la nostra anima dal vivo, essendo che appunto tutto quello che facciamo si basa su un'attitudine molto teatrale, molto viva, di contatto con il pubblico. Nel momento in cui poi non c'è da suonare su un palco con della gente a un metro da te, ma c'è da suonare in uno studio con nessuno, comunque poche persone, sembra quasi di fare, passami il termine, le cose per finta.
0: Sì.
1: E quindi chiaro, dover cercare quell'energia, quella verve e quell'inquietudine anche che hai detto tu, che abbiamo magari dal vivo, è un lavoro molto complesso da portare in studio e che forse solo in quest'ultimo album siamo riusciti a fare in un modo soddisfacente per quanto mi riguarda. Tutte le volte riascoltavo le canzoni e per quanto magari mi piacessero i suoni, mi piacesse l'arrangiamento e tutto, sentivo che mancava proprio nella performance nostra quella piccola cosa che mi facesse dire ok, questa roba è quello che facciamo.
2: Io avevo il mezzo terrore, che poi non a livelli del terrore, però quell'ansietta che poi una certa avevo dato per assodata, ho detto va bene così, di essere un gruppo tipo all'opposto dei System of a Down, incredibile in studio e una merda dal vivo, invece incredibile dal vivo e una merda in studio. E invece con questo disco qua mi è cambiata la percezione, per fortuna. Okay.
0: Si può fare
2: bene entrambe le cose.
0: Ok.
3: Avete capito, Francesco. System of a Down.
0: Nota più pagina.
3: Avete solo
0: di
3: da
0: Francesco.
3: Imparare.
1: Proprio, guarda.
3: Okay. Poi vi insegniamo come si fa.
0: Allora, danze della sfiga, plurale queste danze, bello che sia così. Quando parlo di sfiga, vabbè, a me subito la prima volta quando ho visto il disco, Giacomo, Francesco, Andrea e Daniele, ho pensato a chi cantava la sfiga in modo punk un po' di anni fa, Fricantoni con i Scantos, che la figa, insomma la sfiga, ho detto un'altra parola, ma c'era un S davanti e in realtà ci vede sempre benissimo, e voi la cantate a maniera vostra ovviamente nel 2025. Quando parliamo di sfiga o di sfighe, parliamo anche di sconfitte. Si può accettare la sconfitta nel 2025? Che questo è un tema, penso, delle vostre 8 canzoni del disco e penso anche nella vostra approccio live.
3: Beh, siamo sempre lì, crescita personale. La sconfitta è la base da cui partire per una crescita. Ci sono due modi di accettare una sconfitta o un fallimento. Il primo è la disperazione, dico ok, mi è successo, oh mio Dio, ma perché mi è successo, e rimani lì nella tua disperazione. Il secondo è l'accettazione, cioè vuol dire tu dici ok, ne prendo atto, ci sto anche male, ne soffro pure, però adesso cosa posso fare per fare in modo che non succeda più? Andiamo avanti.
0: Trovi una soluzione.
3: Quindi bisogna assolutamente accettare il fallimento e la sconfitta. È fondamentale.
0: Giacomo.
1: Winston Churchill diceva che il successo è il modo in cui si passa da un fallimento all'altro.
3: Mi sembrava fosse Schopenhauer comunque.
1: No, era comunque sì, è sicuramente importante, e ti dico la sconfitta, celebrare la sconfitta, rivendicare la sconfitta è una cosa in questi tempi molto importante, perché in tempi dominati, ne abbiamo parlato prima, dei social, i social che sono una cosa in cui tutti devono sempre apparire perfetti, c'è una grande visione performativa quasi, io non posso sbagliare, devo essere sempre bello nelle foto, devo sempre fare la storia in cui espongo il mio pensiero politico e ti faccio vedere come sono più acculturato di te o quanto sono informato su una determinata cosa, che poi è giustissimo informarsi, però è sempre tutto molto, molto performativo, trovo, anche le giuste cause. Le cose importanti è sempre un guardate io quanto sono bravo a informarmi su queste cose, quanto faccio bene questa cosa, quando poi in realtà spesso la realtà è molto diversa. E quindi accettare la sconfitta, l'accettare di non essere sempre al pieno della performance, accettare di non essere sempre iperinformati o iperacculturati in un determinato argomento è sicuramente un gesto punk.
0: Assolutamente.
1: È un gesto che può portare a una crescita personale.
0: Vorrei, prima di lasciare spazio all'ultimo brano, 10 giugno avete scelto, anche qua poi parleremo di questa canzone, voglio un backstage di questo brano, un po' il contenuto speciale dei DVD anni 90 su questo, però ci tengo un sacco.
3: Hanno scritto molti libri sul backstage di questo brano.
0: Ok, ah, sì.
3: Sì,
1: è vero.
0: Bene, bene. Vorrei capire come vi immaginate, prima Daniele ha accennato questa cosa, come vi immaginate nel futuro? Come siete partiti, da chi è nata la scintilla per creare le schiene in Scile e come vi vedete nel futuro? La scintilla è di la nascita di questo nucleo è stata di chi? Tua, Giacomo? Chi è partito con il progetto? Che ha detto, boh, adesso facciamo una band.
1: Diciamo, allora, l'idea è nata tra me e Daniele durante una pausa caffè, durante una lezione di storia contemporanea all'università.
0: A Palazzo Nuovo.
1: Sì, a Palazzo Nuovo. Okay. E entrambi Carino. Suonavamo in altri progetti musicali e avevamo però la voglia di creare un progetto insieme che fosse in italiano e che avesse un determinato genere, che è quello che poi abbiamo costruito e siamo andati ricercando in questi anni. E quindi niente, ci siamo messi ci siamo beccati ogni tanto io e lui per suonare e poi abbiamo cercato i membri per creare questa cosa. Abbiamo trovato su internet un annuncio di Francesco che trasferitosi da Forlì a Torino cercava membri per creare una band. E
0: poi Andrea.
1: Abbiamo sperimentato un po' e poi alla fine abbiamo trovato Andrea che ha completato e ha dato un senso di essere al progetto.
0: Trovarsi è anche questa una sfida.
1: Sì.
0: Può essere una sfiga oppure no?
2: Secondo me è difficilissimo.
0: È difficile
2: avere della gente con cui riuscire a fare una cosa come suonare in maniera spontanea. Cioè è proprio difficile. A me è capitato di suonare in altre situazioni che non erano neanche delle band vere e proprie ed è vero, cioè è proprio molto molto difficile suonare se stai suonando con gente con cui sei proprio scollegato a livello anche empatico. Invece mi ricordo la prima volta che ho suonato con loro nella mia sorta di provino, cioè, proprio è stato,
0: si è sentito bene.
2: Sì, cioè, non, è stato di una facilità incredibile, proprio la comunicazione, verbale, non verbale, è stato tutto facilissimo. Ed è una roba veramente, veramente difficile, perché sì. Non basta avere a che fare con una persona che sa suonare uno strumento, certo. Per riuscire a suonarci insieme.
0: C'è l'empatia, sì. C'è la capacità di entrare in dialogo.
2: E poi c'è
0: cioè, si annusa.
2: Sì, e poi se hai lo stesso linguaggio è molto più facile capirti.
0: Certo,
2: cioè
0: certo.
2: Se io parlo un italiano perfetto e poi mi metto a conversare con uno che parla un russo perfetto, minchia, tutti e due siamo bravissimi a parlare,
0: però
2: diventa un po' difficile riuscire a tirare fuori una conversazione.
0: Bello, mi piace
1: sì, questo. Io proprio mi ricordo la prima prova che abbiamo fatto con lui e prima avevamo
0: lui chi in radio
1: con Andrea. Okay. E prima avevamo fatto alcune prove, avevamo provato con altri batteristi, però tutte le volte c'era sempre qualcosa che non convinceva oppure mi faceva dire ok, è bravo, ci sta, però bisogna un po' valutare, bisogna un po' capire, eccetera. Con lui proprio dal primo secondo, quando abbiamo suonato la prima cosa che abbiamo fatto, che penso fossero i Nirvana.
2: Sicuramente,
1: sì,
2: sicuramente.
1: Che così, della serie... Poi abbiamo anche gemmato, improvvisato, abbiamo provato le canzoni che avevamo già un po' imbastito noi e tutto. Però la primissima cosa che proprio per dare là abbiamo detto vabbè, facciamo una cosa che sappiamo tutti e che
2: poteva essere Breed,
1: credo,
2: con
1: sì,
2: molta probabilità.
1: Sì, sì, sì, potrebbe essere quella, non lo so, però comunque ho proprio dal primo secondo ho detto è lui.
0: Bello, bello, mi piace.
1: Ho detto sì, sì, sì,
0: she's the one. Ok. E poi c'è la ritualità del concerto, ci sono i vari atti di questo spettacolo teatrale, di questa messo in scena, ogni atto è una canzone, e la voce delle schiene, c'è la voce o le voci, mi piace parlare al plurale, anche perché è così, e c'è la voce, insomma.
3: Ci stai chiedendo se c'è una voce nelle schiene?
0: C'è comunque una voce, un modo per parlare con il pubblico, che può essere ok la parola detta, ma c'è anche la musica che può parlarci, d'accordo, però c'è poi il discorso della parola, come nascono le parole, è un lavoro collettivo il vostro o c'è una delega del gruppo?
3: Di solito la delega sono io.
0: Ok, sei tu.
3: Che io poi le delegato. Canto, io le canto, quindi devo anche in qualche modo sentirmi al agio.
2: Non è neanche tanto una delega, cioè proprio che lo sa fare.
3: È nata così.
0: È tua.
3: Devo sentirmi io innanzitutto a mio agio, in questo caso dal disagio passiamo all'agio, quando sono sul palco comunque io voglio essere a mio agio, con quello che sto dicendo. Cioè, quello che, devo credere in quello che dico, devo non vergognarmi di quello che dico, devo fare in modo che quando guardo il pubblico e racconto loro quelle determinate storie, siano storie che sento in qualche modo meritevoli di essere raccontate. E quindi sicuramente sì. Poi la scelta delle parole, la scelta delle tematiche è sempre un grandissimo puzzle all'interno della mia testa. Nasce prima la musica e dalla musica mi faccio ispirare, non... dalle sonorità sicuramente, ma anche proprio degli incastri musicali, cioè a me piace proprio infilare la voce in certi incastri, in certi modi.
0: Quindi scrivi dopo,
3: storture,
0: il testo rispetto. Nasce dopo,
3: nasce sempre dopo, prima c'è la musica, chiaramente sempre di più la sfida è cercare di fare musiche con l'idea che poi ci sarà una voce, chiaramente. Chiaro. All'inizio partiamo tutti in quarta, non si capiva niente, invece adesso siamo molto più anche funzionali per questa cosa qui, molto più analitici, però sicuramente sì. È proprio il mio rituale, mi metto a un certo punto in casa la mattina, metto sulla canzone e ci sto lì delle
0: e
3: ore
0: lavori,
3: pensando che bello questo incasso, ci posso mettere questa parola qua, insomma.
0: Bello.
3: Funziona, è lunga ma funziona, ecco.
0: Hai parlato di racconti, c'è un racconto col quale chiudiamo il nostro viaggio alla scoperta delle schiene di Scile, è 10 giugno, avete scelto questa canzone per terminare, per salutarci, ho detto canzone è ovviamente forma canzone ma anche racconto, come sì. Nasce questo racconto, Francesco?
3: Ma nasce perché...
0: Una data, a me ha colpito molto la data.
3: Sì, nasce perché nel 22 del Novecento un signore ha deciso di fare una marcia su Roma e quindi due anni dopo Giacomo Matteotti il 10 giugno del 1924 viene assassinato. È nata una canzone che parla proprio di lui, di Giacomo Matteotti dal punto di vista di Velia, cioè la sua compagna. Nella canzone ci sono proprio delle frasi che lei scrive a lui nelle lettere e l'ho voluta comunque rendere un po' più moderna nelle tematiche, cioè come se questa relazione d'amore fosse avvenuta oggi, quasi tra i due ragazzini, però in realtà non è così ed è in questa leggerezza, c'è una pesantezza estrema chiaramente. E quindi sì, è una canzone assolutamente per dichiararci, perché è necessario farlo in questo periodo storico, assolutamente antifascisti.
0: E in questo momento, prima di lasciare spazio alla musica, vorrei chiudere la nostra chiacchierata con due concetti. Il primo riguarda un collegamento con quello che hai detto poco fa, Francesco, la necessità in questo tempo, siamo nel 2025, a 100 anni più o meno da quel momento, di appartenere, di essere e di dirlo. E quindi se vogliamo anche di fare quella cosa che si faceva a Parigi negli anni 60, fine anni 60, cioè un termine bellissimo, barricata, introduco
3: magari
0: un'altra parola, le barricate. In realtà quello degli anni 60 risaliva in realtà al secolo prima con i comunardi, con la
2: grande quello
0: Comunione.
2: Magari.
0: Ma guarda lì, ti sono illuminati gli occhi quando sto qua.
2: C'è una cosa che amo veramente
3: tanto. Lui è il
2: braccio
3: armato.
0: Il braccio armato della band.
2: La Comune di Parigi è nel mio cuore tutti i giorni.
0: È un momento in cui dobbiamo non aver paura di tirare su le barricate, quindi i barrique, come dicevano in Francia. Quindi, ok, a patrias to arms, engagez-vous, diceva qualcuno. È momento di impegnarsi, Giacomo, ancora di più?
1: Sì, sicuramente è sempre il momento di non perdere la lucidità in quello che succede intorno a noi e nel rivendicare delle idee, anche se sembrano scontate, anche se perché non lo sono mai, soprattutto tempi come questi ce lo stanno ricordando forse anche fin troppo bene. Sarebbe bello poter essere comodi, come per riagganciarci alle metafore di prima, e non doversi preoccupare di dover dichiarare quali, qual è il proprio modo di pensare, però sicuramente tempi come è sempre più necessario in tempi come questi.
0: Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, però prima vorrei un pensiero da tutte e quattro. Come immaginate le schiene di Scile? Come vedete il vostro futuro come persone e come band?
2: Come persone, proprio
0: e
2: singole, fuori dalla band.
0: E come band, sì, insieme.
2: Io spero di laurearmi
0: in cosa?
2: Storia.
0: Storia, figo, bello.
2: Vedremo.
0: Dai.
2: Dani
0: e come band?
2: Si è laureato da poco, loro già fatto da mo, quindi
0: tocca a te.
2: E tocca a me. Come band, suonare.
0: Come ti vedi fra qualche anno le schiene?
2: Seduto su uno sgabello davanti a dei tamburi.
0: A battere quindi, ok.
4: E devo dire, suonare ed essere felici. E sopravvivere anche secondario, però soprattutto essere felici, che può sembrare veramente scontato, un po' melenso, però veramente è proprio, non lo so, secondo me per me la cosa più importante. Ci pensavo prima mentre venivamo qua in macchina, proprio l'essere felici. Spesso ci pensiamo anche alla questione economica, lo spendere o lo guadagnare, anche per quanto riguarda il nostro progetto. E dentro di me spesso poi alla fine mi dico, ma alla fine, cioè, sono tutte cose secondarie, se poi si è felici va bene, anche se dovessimo, non lo so, vivere sotto un ponte o essere straricchi.
2: Probabile la prima,
4: però comunque se si è felici, che problema c'è?
0: Bella la felicità, mi piace. Chi vuole dire la sua? Francesco?
2: No, prendo il canto di Cobain.
1: Sì, sicuramente vedo e spero e auguro per noi un futuro sempre con la musica protagonista delle nostre vite, come lo è ora, anzi forse mi auguro sempre di più. E diciamo che per adesso io ho sempre, cioè, le schiene di Scile stanno avendo sempre un pezzo per pezzo, si stanno sempre più ingrandendo come cosa. Penso che in quest'ultimo anno sono successe cose e abbiamo fatto cose che l'anno prima erano impensabili o ci sembravano molto lontane. Quindi io mi auguro tra qualche anno di aver vissuto ogni anno in questo modo, cioè ogni anno con dei traguardi o con dei risultati che non sono per forza fama, ascolti, semplicemente anche traguardi di noi come persone, come musicisti e di come lavoriamo alla nostra arte, a quello che facciamo, che siano quindi traguardi in queste cose, che siano sempre più anche solo un briciolo più grandi rispetto all'anno precedente.
0: Francesco.
3: Io ci vedo come sempre più individui che sono in grado di esprimere loro stessi attraverso la musica, scevri da qualsivoglia convenzione sociale e di mode, e quindi persone semplicemente che fanno quello che piace loro fare, per cui sono tagliate, e quindi di conseguenza persone felici. Quindi mi riprendo quello che ha detto Daniele, che penso sia la cosa più saggia che si potesse dire. Spero che saremo persone felici.
0: Francesco,
3: di fare quello che facciamo.
0: Francesco, Giacomo, Andrea, Daniele, le schiene di Scile sul divano con. Grazie a tutti.
4: Allo.
1: Grazie a te.
5: Una canzone d'amore antifascista dedicata a Giacomo Matteotti.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: In Svizzera c'è stato lo scisma dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. La confraternita ha posizioni tradizionaliste vicine alle destre globali. Alla cerimonia presenti AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. Negoziati in corso a Doha tra iraniani e statunitensi. L'obiettivo è normalizzare la situazione di Hormuz. Per ora il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. I disservizi ferroviari rimandano anche la discussione per la legge elettorale, ma in realtà dietro alla scelta ci sono le divisioni interne alla destra tra preferenze e lo spettro di Vannacci. Trump ha guadagnato oltre $1 miliardi in criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici chiedono un'indagine e attaccano. Lui guadagna miliardi e le famiglie non arrivano a fine mese. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Svizzera si è consumato oggi lo strappo dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica. Questa mattina c'è stata la consacrazione di 4 nuovi vescovi della confraternita, un atto che comporta la scomunica automatica e uno scisma di fatto dalla Chiesa di Roma. È un atto che rompe l'unità della Chiesa e che avrà delle sanzioni, ha dichiarato il segretario dello Stato Vaticano Parolin. I seguaci di Marcel Lefebvre sono dei tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici, all'ecumenismo. Nella Svizzera francese abbiamo raggiunto Giampiero Rossi, giornalista del Corriere della Sera.
1: C'era uno schieramento di religiosi, di tonache, di tuniche, di cotte, di abiti talari. Era uno spiegamento che veramente forse solo in Vaticano in grandi occasioni. E in più il tipo di rito è di una solennità pazzesca, 5 ore e un quarto di cerimonia. C'era veramente una solennità in ogni gesto, le pause, i canti. C'è stata all'inizio una introduzione dicendo in francese che siamo con la Santa Chiesa Romana e con il Santo Padre, quello che ti ripetono continuamente, ma noi non stiamo facendo niente contro, noi siamo fedeli alla Chiesa di Roma e al Papa. Però vanno avanti e con il loro rituale, spalle ai fedeli, l'altare è messo in fondo alla Chiesa, riferimenti, qualche cosa anche nell'omelia, ma grosso modo in questi termini. Non c'è stata una sfida in alcun modo nelle parole, la sfida è stato il gesto.
0: La cerimonia quindi è stata uno schiaffo a Prevost, che aveva chiesto ai lefevriani di fare un passo indietro. Erano presenti membri della AfD ed esponenti italiani di Forza Nuova e di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Sulle posizioni ideologiche dei lefevriani e il perché si arrivi oggi a questo strappo, ascoltiamo Paolo Rodari, giornalista della Radio TV Svizzera e collaboratore del Manifesto.
2: La galassia lefevriana attinge politicamente da sempre dall'ultradestra di qualsiasi paese. Tra l'altro sono anche noti i contatti anche con Trump e col vicepresidente americano Vance. Sul sito della fraternità San Pio X dei lefevriani è apparsa la traduzione di un'intervista in cui Vance raccontava tutta la sua conversione. Queste parti politiche vedono nella restaurazione cattolica un modo per attingere in qualche modo un consenso in tutti quei cattolici / cristiani scontenti dell'apertura di Roma da Francesco in poi.
3: Questo humus sovranista c'entra un po' con il fatto che questo scisma avvenga oggi contro Prevost?
2: Da una parte loro sono fuori dalla Chiesa da sempre perché hanno rifiutato da sempre le riforme del Concilio Vaticano II, quindi questo è solo uno strappo formale. Probabilmente avviene perché dopo il pontificato di Francesco, che fu un pontificato destabilizzante per loro, loro si aspettavano che con Leone ci fosse un ritorno alla tradizione, diciamo, cioè che Leone fosse un pontefice statunitense e in qualche modo amico. È vero che Leone è stato ed è più rassicurante, ma su questa linea non è diverso da Francesco. Loro probabilmente non se l'aspettavano questa cosa e hanno deciso di fare questa ordinazione oggi.
0: Gli Stati Uniti non rinnoveranno il trattato di libero scambio con Messico e Canada. Lo riferisce sui social il ministro dell'economia messicano e la decisione è arrivata al termine di un incontro con il segretario del commercio USA e con il ministro per il commercio canadese. Un drone da combattimento israeliano ha ucciso 3 civili nel nord della striscia di Gaza, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Nel frattempo a Doha, in Qatar, in corso i negoziati tra iraniani e americani. La trattativa al momento, soprattutto su Hormuz, è però ancora in una fase embrionale. Emanuele Valenti.
4: Le delegazioni di Stati Uniti e Iran, a livello politico e a livello tecnico, non si sarebbero parlate direttamente. Fonti informate hanno fatto sapere ai media regionali che i colloqui a Doha sarebbero sempre in forma indiretta, con la mediazione di Qatar e Pakistan. Washington ha mandato Witkoff e Kushner a guidare la delegazione di Teheran, invece il vice ministro degli esteri Gharibabadi. Obiettivo: iniziare a dare sostanza al memorandum d'intesa, a partire dalla normalizzazione di Hormuz, dove il traffico marittimo è ripreso solo parzialmente. Gli iraniani vorrebbero che alla fine, in qualche modo, nell'accordo complessivo, venisse riconosciuto il loro controllo o parziale controllo sullo stretto. Gli americani, da parte loro, puntano per ora a riattivare la navigazione nel breve periodo. L'altra questione sul tavolo sarebbe lo scongelamento di una parte dei fondi iraniani all'estero. Non è chiaro invece quanto siano concrete le discussioni sul Libano e nucleare. Sul Libano comunque l'attività diplomatica, non solo a Doha, sarebbe intensa. Dei passi in avanti sui dossier principali sarebbero funzionali a costruire un minimo di fiducia tra le due parti e ad allontanare il rischio, sempre dietro l'angolo, di un'ulteriore escalation. Trump ha detto che va tutto bene, ma sappiamo come

0: 14 luglio. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Ufficialmente la decisione presa dalla maggioranza è legata a disservizi sulla linea ferroviaria che la prossima settimana potrebbero ridurre il numero dei parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulla legge elettorale. Da Roma Anna Bredice.
1: Tra tutti i ministri chi l'ha presa peggio è stato Salvini. Il pretesto del caos treni per il rinvio dell'esame della legge elettorale gli sarà sembrato un po' uno scherzo di cattivo gusto, per lui che è responsabile del caos vero dei ritardi ormai quotidiani dei treni, ed è questa una delle motivazioni che hanno fatto sì che la maggioranza abbia votato un rinvio di una settimana dell'esame del voto dal 7 al martedì 14 luglio. L'altro motivo di rinvio è la manifestazione del Campo Largo a Napoli l'8 luglio, che sarà probabilmente anche l'occasione per lanciare una campagna contro la legge elettorale dal titolo Alleanza per la Costituzione. La capigruppo oggi ha deciso i tempi, il 14 per 22 ore, quindi un tempo contingentato che le opposizioni dal canto loro cercheranno di allungare facendo ostruzionismo. È chiaro che con questi tempi l'esame al Senato andrà a settembre, quando sarà forse più chiaro se Vannacci è disponibile ad un'alleanza con Meloni e se questo produrrà grandi scosse dentro la coalizione di centrodestra. Sul tema delle preferenze non c'è ancora un accordo e la Lega inizia a mostrare una certa insofferenza, visto che è il partito meno favorevole alle preferenze. Molinari, sulla questione candidato premier sul programma, ammette che questo vorrebbe dire cancellare del simbolo Salvini premier, non perché Salvini possa aspirare a questo, quanto evidenziare i bocconi già amari da dover digerire. Le opposizioni intanto si mobilitano non per l'aula, perché ritengono la legge inaccettabile, quanto fuori. Le parole di Meloni sul Quirinale hanno favorito nella sinistra una mobilitazione che dalla legge elettorale si estende alla difesa della Costituzione, e su questo si stanno organizzando iniziative in molte città, oltre all'annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale appena approvata la legge anche al Senato. Linea allo studio.
0: Un detenuto di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua cella nel carcere di Prato. Il giovane oggi doveva essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Il suo cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte del 26enne. Giuseppe Fanfani, garante dei detenuti della Toscana, intervistato da Luigi Ambrosio.
2: Si sa pochissimo, perché come sempre quando si verificano fatti di questo tipo la struttura diventa impermeabile. Però si sa che questo era un ragazzo di 26 anni, honduregno, che abitava stabilmente in Italia. Lo hanno trovato esanime i compagni di cella questa mattina, hanno cercato di rianimarlo, poi sono intervenuti gli altri, ma non c'è stato niente da fare.
3: Al suo ufficio erano arrivate queste notizie?
2: No, al mio ufficio non erano arrivate queste cose, anzi per la verità mi hanno anche un po' meravigliato stamani quando l'ho saputo. Immagino che abbia fatto le denunce classiche di maltrattamenti subiti. Succede spesso che i detenuti, di quelli che hanno più coraggio, denuncino maltrattamenti da parte o comportamenti non corretti da parte dei loro custodi.
3: Gli altri se le tengono?
2: Molti sì.
0: Donald Trump ha guadagnato più di $1 miliardi con le criptovalute durante il suo primo anno di presidenza. I democratici hanno chiesto un'indagine sugli investimenti del presidente e lo hanno attaccato. Le famiglie americane fanno fatica ad arrivare a fine mese e lui guadagna miliardi. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Way News.
4: 1,4 miliardi di dollari, a tanto ammontano i profitti realizzati da Trump e familiari nel 2025 grazie alle criptovalute. La cifra emerge dalla dichiarazione obbligatoria all'Office of Government Ethics depositate dallo stesso tycoon. Al centro del business c'è la società World Liberty Financial, con cui sono stati lanciati i token della stablecoin US1. Complessivamente la società ha incassato oltre 520 milioni derivanti dalla vendita dei token del progetto e più di 250 milioni dalla cessione di partecipazioni. A questi si aggiungono 635 milioni di dollari incassati attraverso la vendita della meme coin dedicata al presidente, lanciata pochi giorni prima del suo insediamento, che oggi viene scambiata a $1,68, con una perdita del 98% rispetto ai valori post elezione, quando veniva scambiata a circa $74. Complessivamente i ricavi legati alle cripto superano così

0: di 1,4 miliardi di dollari e si sommano alle altre fonti di reddito 50 milioni derivanti dagli accordi transattivi con diverse società dei media, circa 52 dalla concessione del marchio Trump a sviluppatori immobiliari, oltre 500 milioni di dollari di fatturato nei resort e nel golf club. Secondo Forbes, il patrimonio netto del presidente con l'elezione sarebbe triplicato a circa 6 miliardi di dollari contro i 2,3 miliardi stimati nel 2024.
1: Cinese mandarino obbligatorio in tutte le scuole, progressiva fusione delle minoranze nell'etnia maggioritaria Han, pene pesanti per gli atti ritenuti separatisti. Entra oggi in vigore in Cina la discussa legge sull'unità e il progresso etnico che, in nome dell'unità nazionale, di fatto legittima un vero e proprio processo di assimilazione nei confronti delle 55 minoranze etniche del paese. Gabriele Battaglia.
2: La legge che promuove l'unità etnica e il progresso è entrata in vigore oggi, ma viene da lontano. Prevede tra le altre cose di dare precedenza al cinese mandarino fin dall'età prescolare, di promuovere l'interazione etnica, di combattere i costumi e le tradizioni sorpassate, di perseguire chi minaccia l'unità etnica. Sulla carta nasce per promuovere maggiori opportunità per tutti i cinesi e corrisponde alla visione di Xi Jinping per cui la Cina è una comunità dal destino condiviso, un'entità che si fa risalire a oltre 5.000 anni fa, la cui unità nella narrazione di Pechino è stata spezzata solo temporaneamente dall'imperialismo occidentale ed è stata poi riconquistata nel 1949 grazie al Partito Comunista. Una visione suggestiva ma inaccurata, perché la storia cinese non è mai stata così lineare. Partendo da un nucleo originario intorno al fiume Giallo, la Cina è infatti mutata territorialmente tante volte nella sua storia. Il concetto di nazione è recente e quelle che oggi sono minoranze etniche non sono riconducibili alla maggioranza di etnia Han. Inoltre, proprio nel 1949 venne riconosciuta la diversità etnica, non l'unità. Oggi invece una visione lineare edulcorata si fa mito fondativo e permette di sostenere che tutto ciò che si distanzia dall'unità attenta non solo alla nazione di oggi, ma all'intera storia della civiltà cinese. Così la cultura delle minoranze è ridotta a puro fatto folcloristico e le loro lingue sono gradualmente marginalizzate. L'unità diventa così assimilazione alla maggioranza Han, un processo cominciato una quindicina di anni fa, con la recrudescenza del conflitto in Xinjiang che ha indotto Pechino ad abbracciare l'assimilazionismo a scapito di un'organizzazione più rispettosa delle minoranze.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Dai, spacca, spingi!

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

uplifting and inspiring with you.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Ti rubi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.